0: Tre alpinisti, due italiani, hanno perso la vita precipitando mentre stavano salendo sulla parete nord del Gran Paradiso. È in corso l'intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero dei corpi, che sono in una quota di circa 3.600 metri. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto sbagliato all'ospedale Monaldi di Napoli. Sospesi dalla professione per 12-7 mesi il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni. Secondo i CIP avrebbero falsificato la cartella clinica per nascondere errori dell'intervento. I due medici respingono le accuse e annunciano ricorso. Caso Garlasco. Alberto Sasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali.
1: Un'udienza di circa mezz'ora in cui ha risposto alle domande sul suo lavoro fuori dalla cella, sulla vita dietro le sbarre e sui suoi comportamenti. Tecnicamente i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno 5 giorni per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale è ormai pura formalità la scarcerazione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Otterrà l'affidamento in prova ai servizi sociali presso la stessa azienda per cui lavora da tempo nella contabilità. A pesare sulla decisione dei magistrati soprattutto la buona condotta di Stasi, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena la cui fine è fissata per il 2028. L'ex bocconiano, oggi ormai 42enne, inoltre era già in regime di semilibertà, potendo lavorare fuori dall'istituto di Bollate e tornandoci solo la notte. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto di Chiara, che vede indagato l'amico del fratello della vittima Andrea Esempio e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport, naturalmente i mondiali 1-1 tra Canada e Bosnia, e stanotte tra poco in campo la terza nazionale ospitante di questa edizione, gli Stati Uniti contro il Paraguay. Ed è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 3 e ora vi lascio alla notte di Stereo Notte con il nostro Duccio Pasqua.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

una delle interpretazioni più intense della straordinaria Celine Dion, All By Myself, e la celebre rilettura del classico di Eric Carmen pubblicata nel 1996 nell'album Falling Into You, un brano che mette in mostra tutta la sua potenza vocale, che è diventato uno dei suoi successi più amati. Sono le 2:10 minuti, ben ritrovati, questa è la notte sicura di Rai Isoradio insieme a Maria Cristina Manca e a Giovanna Inzardi alla parte tecnica. Dunque intanto torniamo lì in A14 perché abbiamo una novità rispetto all'aggiornamento che vi abbiamo già dato per questo incidente che viene indicato tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna. Il traffico è momentaneamente bloccato per il recupero dei mezzi incidentati. Ricordiamo che il traffico bloccato tra Ancona Sud e Nord verso Bologna è stato temporaneamente bloccato a causa di un incidente che ha visto il coinvolgimento di due furgoni in un tamponamento, uno dei quali si è intraversato. Quindi adesso viene motivata diciamo questa misura del blocco del traffico proprio per recuperare uno dei due mezzi che è intraversato all'altezza del chilometro 225-700. All'interno del blocco si è formata una coda di un chilometro con tendenza all'aumento. A coloro che sono diretti a Bologna il consiglio di uscire Ancona Sud utilizzando la statale 16 Adriatica, rientrare in autostrada ad Ancona Nord. Torniamo a parlare anche dell'incidente che viene segnalato in autosole. Adesso vengono segnalate code per questo incidente al 103, le code tra Fidenza e Parma verso Bologna. Non abbiamo i dettagli però ancora di questo incidente, mentre è risolto quello che era indicato in A4 tra Rovato e Ospitaletto in direzione di Brescia. Restano ancora segnalati 4 km ma di code a tratti sull'autostrada dei Fiori, Spotorno fino alle Ligure verso Ventimiglia. Si sta riducendo la coda che era generata appunto da un incidente. Intanto attenzione in A14 tra Canosa ed Andria direzione Sud Bari, adesso viene segnalato un veicolo in fiamme. Il chilometro è il 612.

Ligabue dopo la data zero di Bibbione, proprio ieri sera qui a Roma ha colto la sua prima notte con gli oltre 50.000 fan all'Olimpico che sono accorsi ad applaudirlo. Il Liga ha iniziato subito col botto con la celebre Balliamo sul Mondo che ha praticamente costretto i fan a scattare immediatamente tutti in piedi per ballare, una scaletta ricca a blocchi di hit dei vari album, come aveva spiegato anche in conferenza stampa l'artista poche ore prima, aperta dal primo successo Balliamo sul Mondo per chiudersi sulle note di Certe Notti che dà il nome al tour e di cui ricorrono 30 anni dalla composizione. Immancabile uno dei suoi pezzi più iconici e attuale, Il mio nome è Mai più, Manifesto contro la guerra, un brano purtroppo sempre attuale. E le sue parole sono proprio queste: mentre stavo registrando Miss Mondo, era il periodo della guerra, particolarmente cruenta nella ex Jugoslavia, io e i miei due amici abbiamo scritto una canzone che valeva allora tanto quanto vale oggi, oggi forse ancora di più. E sui grandi schermi allestiti all'Olimpico sono comparse le scritte con su scritto basta con il massacro a Gaza, basta con il massacro in Ucraina, basta con i massacri in Sudan e basta con i 56 massacri nel mondo. Insegne stile Las Vegas dominano la scenografia allo stadio olimpico. C'è spazio poi sul brano Happy Hour, sull'intro al piano di Luciano Luisi per immagini che mostrano una navicella spaziale con uno space cocktail bar in cui si vedono una serie di personaggi brindare tra loro, politici e uomini di potere vestiti da astronauti, protagonisti del panorama geopolitico attuale, ricreati con l'intelligenza artificiale. Brindano personaggi come Trump, Putin, von der Leyen, Draghi e tanti altri. Spazio anche al tema violenza sulle donne con il brano Nessuno è di qualcuno. Sul palco poi con Ligabue e i suoi musicisti, i suoi chitarristi avuti in oltre 30 anni di carriera e poi anche il figlio Lenny impegnato alla batteria. Ha scelto Roma per il via al tour dopo la data zero di Bibbione ed è apparso in gran forma. Ho scelto la capitale, ha detto ai giornalisti, perché ho ricordi precisi. Abbiamo fatto la curva la prima volta con grande entusiasmo e poi perché qui mi fecero uno scherzo in cui portarono la piattaforma su cui suonavo a 10 metri a mia insaputa e se fossi caduto sarei diventato una leggenda. Pochi dialoghi con il pubblico, tutto spazio possibile per la musica. Il tour proseguirà mercoledì 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, sabato 20. A un anno esatto dal campo volo 2025 allo stadio San Siro di Milano e a settembre e ottobre con altre date. Ad accompagnare Luciano Ligabue ci saranno tutti i suoi, tutta la sua band naturalmente storica. E questo era così per parlare un attimino anche dell'esordio qui a Roma di Luciano Ligabue ieri allo stadio Olimpico. Non cambia la situazione in A14, è sempre bloccato il traffico per recupero di questo mezzo, uno dei due, il furgone intraversato. Ancona sud, ancona nord verso Bologna, ricordiamo all'interno del blocco c'è questo chilometro di coda e c'è sempre

suggerito il percorso di alternativo per chi viaggia verso Bologna, il consiglio di uscire Ancona Sud, dopo aver utilizzato la statale 16 Adriatica, rientrare in autostrada ad Ancona Nord.

Che bel ricordo questo di Lionel Richie con Say You, Say Me su Raiso Radio, sono le 2:30 minuti. E allora torniamo a parlare di infomobilità perché dobbiamo aggiornare qualche situazione, ripartendo da quella che interessa la 14, dove tutto per fortuna si è risolto, incidente risolto, il traffico è stato sbloccato, è terminata anche la coda che interessava il tratto Ancona Sud, Ancona Nord verso Bologna, carreggiata nord, quindi possiamo archiviare questa situazione. Torniamo invece a parlare dell'incidente in autosole segnalato tra il bivio con la 15 Parma La Spezia e Parma verso Bologna, incidente ancora indicato al chilometro 103, la buona notizia è che la coda è terminata, era segnalata tra Fidenza e Parma verso Bologna, mentre restano ancora residue code sulla 10 Genova Ventimiglia, ricordiamo il tratto Spotorno finale Ligure verso la Francia, sono code a tratti di circa 4 km per un incidente pregresso. Novità sulla 24 Roma Teramo, dobbiamo segnalare un incidente al chilometro 38 700, Vico Varo Mandella, Carzoli Auricola verso Teramo, non abbiamo ancora i dettagli ma non abbiamo neanche ripercussioni per la viabilità. È stato spento il veicolo in fiamme in A14, era segnalato al chilometro 612 tra Canosa ed Andria, direzione sud Bari. Rallentata la circolazione in A13, la Bologna-Padova, all'altezza del bivio dell'allacciamento con la 4 Torino-Trieste per chi viaggia in direzione di Venezia, provenendo da Bologna in direzione nord. Andiamo sulla statale 219 di Gubbio, dove dobbiamo segnalare un tratto chiuso per un incidente tra Branca e Padule. Il tratto è chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente che è avvenuto al chilometro 13 e 800. Ci spostiamo sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, qui dobbiamo segnalarvi una corsia chiusa per lavori di manutenzione tra Partinico e Terrasini in direzione di Palermo. Per quanto riguarda le chiusure, qualche riapertura possiamo darla. Intanto è stata riaperta Grotta Minarda in A16, è di nuovo fruibile. E vediamo cos'altro possiamo darvi come riapertura. Il tratto della 5 Torino Aosta Montebianco, di nuovo percorribile, è stato riaperto un po' in anticipo, la previsione era fissata per le 3. Tra la statale 26 e Courmayeur Sud verso Torino, tratto di nuovo percorribile, e si può utilizzare nuovamente Pompei Scavi, che è stata riaperta sulla 3, e anche l'uscita di Sesto San Giovanni in A4, e di nuovo si può utilizzare in direzione di Brescia. Allora, ancora musica in primo piano con praticamente la rilettura del brano di Tiziano Ferro insieme a Lazza, e la loro Perdono.

Appuntamento con la musica live come sempre a quest'ora sul Raiso Radio nella Notte Sicura, i tre brani in sequenza che programmiamo rigorosamente live. E allora cosa c'è nel menù questa notte? Intanto Fabio Concato con Fiore di Maggio, la riascoltiamo versione live. Simon & Garfunkel con un live at Central Park con il brano The Boxer. Subito per voi arriva Zucchero con Pippo.

così abbiamo concluso il viaggio attraverso la musica live nella notte sicura di Rai Esoradio. Intanto le immagini dai monitor ci parlano di questa imminente partita tra gli Stati Uniti d'America e il Paraguay. Stanno scendendo in campo le due squadre e nella inaugurazione la cantante brasiliana Anitta è stata tra le protagoniste della cerimonia d'apertura organizzata per i mondiali di calcio negli Stati Uniti. Lo spettacolo si è svolto al Sophie Stadium nell'area di Los Angeles poco prima della sfida, appunto, che inizierà a breve. Stati Uniti-Paraguay, valida per il gruppo D. Dopo gli eventi inaugurali ospitati in Messico e in Canada, il torneo ha celebrato anche l'apertura negli Stati Uniti con una serie di esibizioni musicali dedicate alla competizione. La cerimonia si è aperta con un omaggio agli Stati Uniti in vista del 250° anniversario dell'indipendenza del paese, che ricorrerà proprio quest'anno nel 2026. Sul palco si sono alternati diversi artisti internazionali, tra cui Future e Tyla. Successivamente Anitta si è esibita insieme all'artista thailandese Liza e al nigeriano Rema, interpretando il brano Goals, inserito nel repertorio ufficiale della FIFA per il Mondiale 2026. Lo spettacolo, appunto, si è concluso poco prima del debutto, appunto, delle due squadre nel terreno, appunto, del Sophie Stadium di Los Angeles. Tra poco seguiremo in diretta questa partita Stati Uniti-Paraguay. Nel frattempo torniamo in strada, diamo un'occhiata a quello che accade. Risolto l'incidente in autosole, quello segnalato tra il bivio a 15 Parma La Spezia e Parma verso Bologna, carreggiata a sud. Risolto anche quello della 24 Roma-Teramo. Diciamo che in questo caso non c'erano state difficoltà a seguito dell'incidente, la circolazione era rimasta regolare lì tra Vicovaro Mandella e Carsoglio Auricola in direzione di Teramo. Rimangono invece dei rallentamenti ancora segnalati in A13 all'altezza dell'allacciamento con la 4 in direzione nord, e restano ancora queste residue code sull'autostrada dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure verso la Francia. 3 km di code a tratti, ricordiamo che le code erano generate da un pregresso incidente. Allora, tra poco l'appuntamento con il giornale radio delle ore 3, noi poi ci ritroveremo subito dopo.

0: Party Your Life.
1: That's a really good song.
2: Ore 3.
3: GR1.
4: Buonanotte, Erika Crispo. Accordo un passo tra Stati Uniti e Iran. Per Trump sarà siglato nel weekend lunedì. Per Teheran possibile anche una firma a distanza.
5: Una volta completato, l'accordo con gli Stati Uniti sarà firmato a distanza e poi annunciato. Alla TV di Stato, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si è mostrato fiducioso che la firma dell'intesa con Washington possa avvenire a breve. Il documento c'è, ma non è ancora quello definitivo, ha chiarito Araghchi, anche se ha sottolineato che l'accordo in due fasi comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran imporrà un pedaggio. Sul nucleare si tratterà nella seconda fase. Le parole del ministro fanno sperare dopo il susseguirsi di dichiarazioni e smentite delle scorse ore, e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato l'esistenza di un memorandum condiviso. Riguardo il nucleare, Teheran vuole che l'uranio arricchito resti in Iran, anche se Trump ha già affermato che non consentirà al regime di avere armi atomiche, posizione apprezzata dal premier israeliano Netanyahu, e potrebbe essere duro da sciogliere il nodo Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato il ministro della difesa Katz. Claudia Stamerra, GR1.
4: Ucraina e Moldavia, primo passo per l'adesione all'Unione Europea. Lunedì l'avvio della prima sessione dei negoziati. Mosca intanto celebra la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Pronti a negoziare, ma nel rispetto dei nostri interessi, così Putin nel suo discorso. Il ritorno travagliato del Papa dal viaggio in Spagna, si rompe l'aereo con il quale doveva rientrare in Vaticano e Leone usa il jet del re Felipe. Prima di partire da Tenerife aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Il caso Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali, parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso in Molise. Un'amica di famiglia è stata iscritta nel registro degli indagati.
6: Da gennaio è stata sentita tre volte. La donna, amica stretta dei Di Vita, ha sempre negato che ci fossero tensioni e problemi nella famiglia. Le sue affermazioni sarebbero però state smentite dal contenuto dei telefonini e degli altri dispositivi informatici sequestrati nella casa. Di qui l'iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento personale, in sostanza per aver intralciato le indagini. La procura di Larino procede per duplice omicidio premeditato, al momento a carico di ignoti. Questo nuovo passo potrebbe quindi anticipare svolte ancora più importanti. La decisione della procura è anche il segno che a Pietracatella, il piccolo centro in provincia di Campobasso, dove vivevano i Di Vita, non è facile scalfire il muro di silenzi e reticenze che sembra circondare la vicenda. Più di 160 persone sono state ascoltate. Intanto prosegue l'analisi dei cellulari e a fine mese dovrebbero arrivare i risultati completi e definitivi delle autopsie sulle due vittime. Fausto Bertuccioli, GR1.
4: Via libera dal Dipartimento della Giustizia americano l'acquisto di Warner Bros. Da parte di Paramount. L'operazione ridisegnerà il settore dell'intrattenimento, riunendo nello stesso gruppo diverse testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti TV come CNN, CBS, HBO e Nickelodeon. Sport, mondiali di calcio 2026 e polemica per la battuta del presidente della FIFA Gianni Infantino sull'assenza dell'Italia. Un'uscita infelice per la Federazione Italiana Gioco Calcio.
0: Forse l'Italia si qualificherebbe con un mondiale portato a 64 squadre. Un paio di giorni fa, prima della cerimonia inaugurale di questa Coppa del Mondo, il presidente della FIFA Gianni Infantino, parlando con l'emittente brasiliana Case TV sulle dimensioni di questo mondiale, si è lasciato andare una battuta sull'ennesima mancata qualificazione della nostra nazionale. E poi, sempre col sorriso sulle labbra, a dire il vero, ma senza intenti denigratori, assicurano dal suo entourage, ha aggiunto per amor di battuta: potrei portare le squadre a 228 per vedere se riesce a qualificarsi. Parole queste di Infantino che in Italia sono risuonate come irrispettose, tanto da provocare reazioni legittime, a partire dalla richiesta di chiarimenti da parte del ministro dello sport Abodi. Insomma, come la giri, l'ennesima assenza iridata degli azzurri continua a pesare e lo farà finché il nostro calcio non tornerà a mostrarsi degno del massimo palcoscenico. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
4: Il calcio giocato 1-1 tra Canada e Bosnia, con quest'ultima che si è qualificata al posto dell'Italia, ed è iniziata da 3 minuti la partita tra la terza nazionale ospitante di questa edizione, gli Stati Uniti, e il Paraguay. Punteggio ancora sullo 0-0. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

E allora alle 3-9 minuti ci ritroviamo nella diretta della notte sicura di Rai Isoradio. Intanto, prima di tornare ad aggiornare le situazioni in strada, stiamo dando un'occhiata perché la partita è iniziata da qualche minuto, ma adesso c'è il gol degli Stati Uniti d'America con il Paraguay, ma credo ci sia un VAR che sta diciamo guardando le immagini per confermare o meno il gol. Adesso vedremo quello che viene confermato, 1-0, quindi Stati Uniti 1 Paraguay 0. Diciamo si sblocca subito questa partita, poi magari vedremo chi è l'autore del gol. Allora, torniamo in strada. Intanto 1 km/h residuo sulla 10 tra Orco Feglino e Finale Ligure verso la Francia. Ricordiamo che c'era stato un incidente, lunghe code, rimane questa coda di 1 km. Per il resto la circolazione è regolare, ad eccezione della 13 Bologna-Padova, dove sono segnalati ancora rallentamenti che si registrano all'altezza dell'allacciamento con l'A4 in direzione nord. Diamo un'occhiata anche alle altre notizie. Intanto c'è una scorta veicoli per recupero materiale dispersi in A26, la Genova Gravellona-Toce. Siamo tra il Bivia 26 a 10 e il Masone verso Gravellona-Toce. Diamo un'occhiata se per caso abbiamo qualche riapertura, non credo, e tra poco faremo magari un refresh di quelle che sono le chiusure ancora attive per la notte. Viene però bloccato momentaneamente il traffico sulla 5 Torino-Courmayeur. Praticamente siamo all'altezza del chilometro 80 e 500 in direzione del Monte Bianco per un passaggio di un trasporto eccezionale. Viene segnalato questo blocco del traffico all'altezza, anzi dopo Verres e prima di Châtillon in direzione Courmayeur verso il Monte Bianco.

0: Questo era solo un breve estratto della suite di Autumn Mother dei Pink Floyd che abbiamo ritrovato alle 3:22 minuti nella notte sicura di Rays Radio. Stiamo seguendo l'incontro inaugurale degli Stati Uniti d'America ai mondiali 2026, Stati Uniti d'America Paraguay. Siamo praticamente sull'1-0 per gli Stati Uniti, un gol che è stato segnato praticamente quasi all'inizio, al 7° minuto. Torniamo in strada, intanto riaperta la 26 tra Borgo Manero e Gemme verso Genova Voltri, tratto che torna percorribile. Riaperta l'entrata di Cavaria in A8, riaperta anche l'entrata di Solbiate, sempre sulla Milano Laghi. Vediamo cos'altro è riaperto: il tratto della 8, quello tra Solbiate e il bivio con la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Anche in questo caso quindi possiamo dare la riapertura in largo anticipo, tratto che torna percorribile. È riaperta anche l'uscita di Lainate chiusa verso Milano, siamo sempre sulla A8 Milano-Varese. E ultima riapertura riguarda lo svincolo di Lainate-Arese, sempre sulla 8. Chiusa, appunto, era chiusa in entrata verso Milano, anche questa è di nuovo fruibile. Terminate le code che interessavano il tratto dell'autostrada dei Fiori, quindi la circolazione finalmente, aggiungerei io, è tornata regolare tra Orco Feglino e Finale Ligure. In direzione di Ventimiglia restano ancora confermati i rallentamenti che vengono indicati all'altezza dell'allacciamento della 13 con la 4 Torino-Trieste, quindi rallentamenti che si registrano in direzione nord per chi da Bologna viaggia verso Venezia.
1: È uno di quei giorni che mi prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La fede è troppo scossa ormai, la prego e penso fra di me.

Splendido brano interpretato da Ornella Vanoni insieme a Claudio Baglioni, Domani è un altro giorno. Tra l'altro si parla di lui proprio ultimamente perché non è stato bene, ha dovuto rinviare anche il tour. Praticamente è proprio sui social che ha annunciato Claudio Baglioni, ha confessato su Instagram i postumi di una polmonite interstiziale, costretto a posticipare al 2027 il faraonico Grand Tour. Quindi insomma il rinvio di un intero anno suona come un verdetto un po' severo per chi ha costruito una carriera sull'estensione vocale e sul mito dell'invincibilità fisica, eppure anche lui insomma si è dovuto arrendere e quindi rimandare il suo tour all'anno prossimo. Intanto, tornando a dare un'occhiata a Los Angeles, visto che stiamo seguendo l'incontro Stati Uniti-Paraguay, intanto il gol al settimo minuto è stato un autogol. Davvero sfortunato il Paraguay. Damian Bobadilla ha intercettato un passaggio ma involontariamente ha spedito la palla alle spalle del suo portiere, quindi diciamo il risultato si è sbloccato con un autogol. Intanto poi una cosa di cui non conoscevo l'esistenza, è stato interrotto l'incontro per un break refrigerante. Probabilmente le temperature sono talmente alte che l'arbitro interrompe il gioco per il cooling break, così viene chiamato, e quindi abbiamo appreso anche questo. Allora, torniamo in strada, intanto diamo un'occhiata a eventuali riaperture che non abbiamo, quindi magari parliamo di quello che rimane ancora in autosole, chiuso il nodo, l'allacciamento con il raccordo dalla tangenziale S di Milano provenendo da Bologna, l'entrata di San Giuliano che è chiusa verso Milano e l'uscita è chiusa provenendo da Bologna. Abbiamo poi la chiusura della 7 Milano-Genova, il tratto chiuso quello tra Genova e Bolzaneto e Bivia 7 a 12 verso Genova direzione sud con riapertura alle 6. La 9 Lenate Como-Chiasso ora in primo piano, chiuso l'allacciamento con la 8 provenendo da Como con riapertura alle 5. La 10 è chiusa tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione Genova con riapertura alle 6. Chiusa la 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Nord Bologna. In A14 abbiamo il tratto chiuso tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna con riapertura alle 6 e sempre alle 6 dovrebbe riaprire anche dovrebbero riaprire i due tratti della 13. Uno è chiuso verso sud, quello tra Ferrara Nord e Ferrara Sud, l'altro in direzione nord verso Padova e tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo. Questi sono i due tratti che restano chiusi questa notte. L'uscita di Rimini Nord in A14 provenendo da Ancona resta chiusa fino alle 6. La stazione di Santa Maria Capua Vetere, siamo sulla A1 nel tratto Roma-Napoli, entrata chiusa, anche l'uscita per entrambe le direzioni. Chiuso il tratto della 14 tra San Severo e Foggia in direzione sud Bari, chiusa la 16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli e tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa.

La sua marea, siamo giunti alle 3:41 minuti, cambia il risultato comunque lì a Los Angeles, siamo al 31esimo, un altro gol degli Stati Uniti, e che gol, Christian Pulisic, tra l'altro insomma un giocatore che conosciamo perché milita nella squadra del Milan, gira per Balogun che, trovandosi smarcato in area, calcia di prima infilando Orlando Gill all'angolino basso di destra, quindi 2 Stati Uniti 2 Paraguay 0, quindi insomma siamo già insomma si è definito già al 39esimo un risultato importante per gli Stati Uniti d'America. Allora, torniamo intanto in strada a dare un'occhiata a quello che accade. Devo dire ben poco, al momento la circolazione è regolare ad eccezione di questi rallentamenti che si registrano ancora sulla A13 Bologna-Padova, che sono segnalati all'altezza dell'allacciamento con l'autostrada 4 in direzione nord per chi da Bologna viaggia verso Venezia. Torniamo a dare un'occhiata anche ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, perché avevamo questo traffico bloccato per un passaggio di un trasporto eccezionale che riguardava l'autostrada 5, la Torino Aosta Montebianco. Probabilmente dovrebbe essere stato sbloccato il traffico, perché non vedo più la notizia. Adesso vediamo un po'. No, ancora no. Quindi tra Berres e Châtillon, direzione Courmayeur, direzione Montebianco, c'è questo blocco momentaneo del traffico all'altezza del chilometro 80.500 per un carico eccezionale che viene segnalato appunto sulla 5 Torino-Courmayeur. Intanto andiamo in viabilità ordinaria, perché sulla statale 7 via Appia si rallenta a causa di un incidente. Siamo all'altezza di Borgo, anzi della statale 156 dei Monti Lepini, direzione sud. Rallentamenti per incidente che viene segnalato al chilometro 73 e 300. Queste le ultime notizie che ci giungono da strade e autostrade. Noi adesso torniamo alla musica, lo facciamo ascoltando un bellissimo brano dei Muse.

E intanto dilaga l'America, gli Stati Uniti sono sul 3-0 e dovrebbe essere terminato il primo tempo della partita. Infatti le squadre stanno rientrando negli spogliatoi, quindi il parziale alla fine del primo tempo è di Stati Uniti 3, Paraguay 0. Allora, torniamo in strada intanto, perché dobbiamo segnalare un incidente che è appena avvenuto sulla A8 Milano Laghi. Siamo tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, direzione nord. L'incidente al chilometro 21 appena avvenuto, naturalmente non abbiamo i dettagli e non ci sono però neanche ripercussioni per la viabilità. Abbiamo riaperta Rimini Nord, era chiusa in uscita verso Bologna, riaperta anche Santa Maria Capovetere sia in entrata che in uscita, e sono ancora segnalati questi rallentamenti, non si sa neanche generati da cosa, lì all'altezza in A13, l'altezza dell'allacciamento con la 4 per chi da Bologna viaggia verso Venezia. Tornando sulla 5 invece, dove il traffico era bloccato temporaneamente per un passaggio in trasporto eccezionale tra Verres e Châtillon verso il Monte Bianco, è stato sbloccato, quindi possiamo archiviare questa notizia. Ricordiamo ancora la chiusura per incidente in viabilità ordinaria che riguarda la statale 219 di Gubbio, tratto chiuso per incidente tra Branca e Padule in entrambe le direzioni, l'incidente al chilometro 13.800. Ricordiamo un incidente che sta provocando dei rallentamenti anche sulla statale 7 via Appia, all'altezza dell'innesto con la statale 156 dei Monti Lepini, siamo al chilometro 73 in direzione sud. Questi gli aggiornamenti, noi nel frattempo torniamo alla musica ricordando a breve l'appuntamento con l'informazione.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con Stati Uniti e Iran, che sono a un passo dalla firma. Si registrano aperture da parte di Teheran per la conclusione di un accordo, confermate dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, anche se un testo finale non c'è ancora. Per Trump sarà siglato nel weekend o al massimo lunedì. Per Teheran è possibile anche una firma a distanza. E nuovo passo verso l'ingresso dell'Unione Europea di Ucraina e Moldova. I Paesi membri hanno approvato l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha parlato di un segnale forte a favore di pace, stabilità e sicurezza e definisce l'allargamento un investimento strategico per il futuro dell'Europa. Mosca intanto ha celebrato la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Toni duri nel discorso di Putin, pronti a negoziare ma nel rispetto ai nostri interessi, ha dichiarato: nessuno è mai riuscito, né riuscirà ad infliggere una sconfitta strategica alla Russia. E torniamo in Italia, le crisi internazionali fra i temi al centro dell'incontro a Roma tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano.
3: Giorgia Meloni tornerà in Costa Azzurra subito dopo il G7 francese di Evian per discutere con Emmanuel Macron di agenda internazionale e relazioni bilaterali nel primo vertice intergovernativo Italia-Francia dai trattati del Quirinale. Gli stessi dossier sul tavolo dell'incontro a Villa Panfili con il presidente sudcoreano Lee, seguito dalla firma di 4 accordi di cooperazione fra Roma e Seul nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni, dell'economia sociale. I due leader discutono poi di guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente e Hormuz, sicurezza e stabilità dell'Indo-Pacifico, area di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, come ribadito dalla Presidente del Consiglio, che sui social attacca Giuseppe Conte. Fate politica di fake news, le parole di Giorgia Meloni per commentare un video che mostra immagini della Premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava ero al Quirinale, scrive la Premier. Federica Ionta, GR1.
2: E il leader 5 Stelle Conte ha replicato alla Premier Meloni, mentre il confronto tra i partiti è incentrato in particolare sui dati economici e sanità.
4: Fratelli d'Italia rivendica i dati Istat sul lavoro e lo stanziamento di 17 miliardi in più sulla sanità con la riduzione delle liste d'attesa. Arianna Meloni.
5: Stiamo mettendo a terra una cosa come 1000 case di comunità, 300 nuovi ospedali di comunità, 600 centrali operative.
4: E se per la Lega è necessario aumentare gli stipendi, Forza Italia con Antonio Tajani ribadisce il no fermo alla patrimoniale. Stessa linea di Noi Moderati, che sottolinea come la sanità sia una priorità per il centrodestra. Maggioranza che guarda la riduzione delle tasse per il ceto medio e che tira dritto sulla legge elettorale. Liste d'attesa infinite e la destra pensa alla legge elettorale, replica il PD che sui dati Istat rincara, la disoccupazione cala perché aumenta chi un lavoro non lo cerca più. Chiara Braga.
6: Mentre 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi, famiglie e lavoratori sono alle prese con salari bassi e prezzi alle stelle, Giorgia Meloni impone al Parlamento di occuparsi di legge elettorale.
4: Alessandro Onorato intanto lancia progetto civico come alternativa al centrodestra e non esclude la candidatura alle primarie. E Giuseppe Conte, la Premier, che lo aveva chiamato in causa per aver postato un video in cui si lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, dice: anziché stare sui social, Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Filippa Misano, GR1.
2: E parliamo proprio dei dati economici. Nel primo trimestre 2026 cresce l'occupazione, cala la disoccupazione, ma rallentano i contratti stabili, quanto emerge dai dati Istat. Il numero degli occupati è aumentato di 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Dati favorevoli anche sul fronte della disoccupazione, al 5,3, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Soddisfatta la ministra Marina Calderone. E veniamo alla cronaca. Un nuovo colpo di scena in inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso in Molise. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi è stata sentita 3 volte negli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie, circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti dai telefoni e PC della casa di Pietra Catella. e tre alpinisti, due italiani, hanno perso la vita precipitando mentre stavano salendo sulla parete nord del Gran Paradiso. È in corso l'intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero dei corpi, che sono ad una quota di circa 3600 metri. E veniamo all'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto sbagliato all'ospedale Monaldi di Napoli. Sospesi dalla professione per 12 e 7 mesi il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni. Secondo il GIP avrebbero falsificato la cartella clinica per nascondere errori nell'intervento. I due medici respingono le accuse e annunciano ricorso. Caso Garlasco, Alberto Sasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, che si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in regime di semi-libertà. E debutto da record alla borsa di New York per SpaceX. Le richieste degli investitori hanno superato di gran lunga i titoli disponibili ed Elon Musk diventa il primo trilionario della storia. E parliamo di meteo, perché una potente ondata di calore è in arrivo sul nostro paese. Durante questo weekend l'alta pressione spingerà sul nostro paese masse d'aria roventi, tanto che fra oggi e domani le temperature faranno un deciso balzo in avanti su tutto il territorio. Al nord si toccheranno punte di 32 gradi in pianura, mentre al centro-sud e sulle isole i termometri sfioreranno i 33-34 gradi nelle ore più calde. E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio 1-1 tra Canada e Bosnia, e stanotte al momento gli Stati Uniti stanno battendo il Paraguay per 3-0. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con notizie alle 5. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e

Il brano jazz delle ore 4 senza fine, il brano strumentale di Wes Montgomery, le 4:10, ben ritrovati verso, ormai verso il nuovo giorno, lo possiamo dire, verso questo nuovo giorno insieme, Maria Cristina Manca, Giovanna Insardi e la parte tecnica. Allora, torniamo in strada intanto per dare la riapertura del tratto chiuso questa notte in A16 Napoli Canosa. Il tratto è tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa, torna percorribile, riaperta in anticipo rispetto alla previsione. Anche quello della 9, l'allacciamento con la 8 Milano Laghi, era chiuso provenendo da Como, adesso è stato riaperto. Torniamo lì in A8 perché abbiamo l'incidente da raccontarvi, in realtà non abbiamo dettagli, però lo ricordiamo anche perché adesso sta provocando delle code. L'incidente al chilometro 21, le code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Nord Varese, per l'incidente appunto al chilometro 21. Resta chiuso il tratto della statale 219 di Gubbio a causa di un incidente tra Branca e Padule, resta chiuso in entrambe le direzioni, ricordandolo, al chilometro 13.800. Da poco viene segnalato, sempre in viabilità ordinaria, un altro incidente sulla 51 di Alemagna all'altezza di Borga di Cadore, interessa ambedue le carreggiate. Tornando a parlare dei mondiali, un'ANSA ci parla dell'influencer brasiliano Egon Oliver, noto sui social come il sosia di Neymar. Ha provocato scene di grande entusiasmo in un centro commerciale degli Stati Uniti, dove è stato seguito da una folla di fan convinti di trovarsi davanti al celebre attaccante della nazionale verde-oro. L'episodio è avvenuto mentre Oliver si trovava negli Stati Uniti per seguire il Mondiale di Calcio 2026, vestito con la maglia del Brasile e caratterizzato da una forte somiglianza con il fuoriclasse brasiliano. L'influencer ha attirato decine di persone che lo hanno inseguito lungo i corridoi del centro commerciale per scattare fotografie, ottenere autografi e realizzare selfie. I video pubblicati sui social mostrano momenti di forte affollamento, una vera e propria corsa dei curiosi. Nonostante la disponibilità mostrata nei confronti del pubblico, la situazione ha reso necessario l'intervento degli addetti alla sicurezza, che hanno accompagnato Oliver all'uscita della struttura per evitare ulteriori disordini. Episodi analoghi si erano già verificati in passato durante altre apparizioni pubbliche del sosia, diventato popolare proprio grazie alla sua somiglianza con il campione Neymar.

Sono cose che capitano, la voce di Biagio Antonacci in compagnia di Ron. Le 4:26 minuti, intanto ripreso l'incontro, il secondo tempo della partita Stati Uniti d'America Paraguay. Il risultato è fermo sul 3-0 per gli Stati Uniti, siamo al 62esimo. Torniamo in strada, intanto ricordiamo le code per incidente sulla Milano Laghi tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, carreggiata nord. L'incidente al chilometro 21, non abbiamo i dettagli che lo riguardano, ma naturalmente ci sono già delle code che si sono formate per l'incidente. Riaperta l'autostrada 13, riaperta in largo anticipo tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso nord, verso Padova. Riaperta anche la 14 nel tratto Imola-Castel San Pietro in direzione nord, in direzione di Bologna.

Notte Rosa, la voce di Umberto Tozzi nella notte sicura di Raiso Radio. Intanto accorcia le distanze il Paraguay, il gol di Mauricio al 74esimo, quindi siamo al punto assegnato adesso, praticamente al 74esimo. Stati Uniti d'America 3, Paraguay 1, questo è il parziale che ci arriva da Los Angeles. Nel frattempo torniamo a dare qualche riapertura. Riaperto il tratto della 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord direzione Nord Bologna, riaperta anche la tangenziale Nord di Milano tra il bivio Bollate Novate e bivio Baranzate in direzione Nord verso Rho. Torniamo a parlare dell'incidente in A8, la Milano Laghi, perché ci arriva la nota di Autostrade per l'Italia, ci parla del coinvolgimento di due autovetture e un mezzo pesante. Siamo tra Castellanza e Bussarsizio verso Varese, abbiamo code nel tratto appena detto, appunto per l'incidente che viene indicato al chilometro 21.

0: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Doveva ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola.

Vertigine di Elodie su Raiso Radio. Intanto, dando un'occhiata ai monitor che abbiamo qui nello studio, siamo all'87esimo della partita Stati Uniti d'America Paraguay, valida per il turno D del Mondiale 2026, e siamo sul 3-1, quindi diciamo che mancano pochi minuti al termine di questo incontro. Intanto abbiamo assistito anche alla praticamente la cerimonia d'apertura che riguardava la terza, gli Stati Uniti, tante le personalità giunte lì allo stadio: Tom Cruise, tanto per fare un qualche nome, Paris Hilton, Jamie Foxx, Owen Wilson, George Lucas, Brad Pitt, Sofia Vergara. Per una sera Hollywood si è trasferita a Inglewood, a sud della metropoli losangelina, dove il Sophie Stadium sta ospitando l'esordio degli Stati Uniti ai Mondiali 2026 contro il Paraguay. Ad assistere al match sono arrivati alcuni dei nomi più noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. L'eroe di Mission Impossible, in completo color melanzana, è arrivato insieme all'amico David Beckham, che poche ore prima, tra l'altro, aveva ricevuto la più duratura tra le onorificenze locali, la stella sulla Walk of Fame. Anche questo è un segnale di come le istituzioni cittadine provino a far crescere la febbre per il calcio, non certo lo sport preferito dei californiani, ma insomma gli spalti di questa gigantesca arena, costruita proprio a un passo dall'aeroporto, alla fine erano quasi completamente pieni, anche se non sono stati venduti tutti i 70.000 biglietti. E questo insomma è quanto si apprende da un'ansa. Tornando lì in strada, in autostrada, anzi in A8, la Milano Laghi, ricordiamo le code per incidente tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Sono code che si sono formate per l'incidente al chilometro 21, nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture e un mezzo pesante. Riaperta la 7 tra Genova Bolzaneto e il bivio a 7 a 12 verso Genova, quindi tratto che viene riaperto in anticipo rispetto alla previsione, la riapertura era fissata per le ore 6. In anticipo riapre anche la 13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione sud verso Bologna. Abbiamo poi in A1 l'uscita a questo punto, la stazione di San Giuliano, che era chiusa sia in entrata che in uscita, è stata riaperta, quindi è di nuovo fruibile. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, e noi ci ritroveremo poi per percorrere gli ultimi chilometri insieme.

0: GR1.
1: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte Washington fa sapere di aver intercettato diversi droni iraniani diretti sulle navi commerciali che transitavano nello stretto di Hormuz. Intanto l'accordo tra i due paesi è un passo, per Trump sarà siglato nel weekend, lunedì per Teheran possibile anche una firma a distanza.
2: Una volta completato, l'accordo con gli Stati Uniti sarà firmato a distanza e poi annunciato. Alla TV di Stato, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si è mostrato fiducioso che la firma dell'intesa con Washington possa avvenire a breve. Il documento c'è, ma non è ancora quello definitivo, ha chiarito Araghchi, anche se ha sottolineato che l'accordo in due fasi comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran imporrà un pedaggio. Sul nucleare si tratterà nella seconda fase. Le parole del ministro fanno sperare dopo il susseguirsi di dichiarazioni e smentite delle scorse ore, e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato l'esistenza di un memorandum condiviso. Riguardo il nucleare, Teheran vuole che l'uranio arricchito resti in Iran, anche se Trump ha già affermato che non consentirà al regime di avere armi atomiche. Posizione apprezzata dal premier israeliano Netanyahu, e potrebbe essere duro da sciogliere il nodo Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato il ministro della difesa Katz. Claudia Stamerra, GR1.
1: E Donald Trump nella notte ha annunciato che gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco contro il Tren de Aragua, una delle organizzazioni criminali venezuelane più pericolose, uccidendone il leader Nino Guerrero. Ucraina e Moldavia, primo passo per l'adesione all'Unione Europea, lunedì l'avvio della prima sessione dei negoziati. Mosca intanto celebra la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Pronti a negoziare, ma nel rispetto dei nostri interessi, così Putin nel suo discorso. Il ritorno travagliato del Papa dal viaggio in Spagna, si rompe l'aereo con il quale doveva rientrare in Vaticano e Leone usa il jet del re Felipe. Prima di partire da Tenerife aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi verso l'affidamento in prova ai servizi sociali.
3: Un'udienza di circa mezz'ora in cui ha risposto alle domande sul suo lavoro fuori dalla cella, sulla vita dietro le sbarre, sui suoi comportamenti. Tecnicamente i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno 5 giorni per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale è ormai pura formalità la scarcerazione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Otterrà l'affidamento in prova ai servizi sociali presso la stessa azienda per cui lavora da tempo nella contabilità. A pesare sulla decisione dei magistrati soprattutto la buona condotta di Stasi, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena la cui fine è fissata per il 2028. L'ex bocconiano, oggi ormai 42enne, inoltre era già in regime di semilibertà, potendo lavorare fuori dall'istituto di Bollate e tornandoci solo la notte. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto di Chiara, che vede indagato l'amico del fratello della vittima, Andrea Esempio, e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Novità nelle indagini sull'omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Campobasso a dicembre. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi è stata sentita 3 volte negli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie. Circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti da telefoni e PC della casa di Pietracatella. Scuola, è finita bene la vicenda di una bambina di Filicudi, frequenterà la prima media nella sua piccola isola alle Eolie. Per non doversi trasferire, l'alunna aveva scritto alla premier Meloni.
4: Ha vinto la sua battaglia la piccola Anastasia Tiziana, 10 anni, e con lei, commenta la mamma Linda, a Filicudi ha vinto il diritto allo studio. Il prossimo anno potrà frequentare la prima media sulla sua isola, malgrado sia l'unica iscritta al corso di scuola secondaria inferiore del suo istituto. Ai genitori era stato spiegato che non si poteva attivare perché era impossibile inviare 8 docenti sull'isola per una sola alunna, e così Anastasia Tiziana si è rivolta direttamente al presidente del del Consiglio Giorgia Meloni con una lettera in cui esprimeva preoccupazione, tristezza per la vicenda. Non voglio lasciare i miei amici e i miei nonni, voglio avere le stesse opportunità degli altri bambini, aveva argomentato. E ora la svolta, la preside dell'Istituto Comprensivo Isole Eolie Patrizia Muscolino ha trovato la soluzione. Un percorso formativo innovativo con una parte di attività didattica in presenza e lezioni a distanza in collegamento con un'altra scuola media. Un lieto fine che ora apre spiragli per situazioni analoghe. Daniele Morgera, GR1.
1: Via libera dal Dipartimento della Giustizia americano all'acquisto di Warner Bros. Da parte di Paramount. L'operazione ridisegnerà il settore dell'intrattenimento riunendo nello stesso gruppo diverse testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti TV come CNN, CBS, HBO e Nickelodeon. I mondiali di calcio 2026, appena finita la partita tra Stati Uniti e Paraguay con la vittoria per 4-1 dei padroni di casa, 1-1 invece tra Canada e Bosnia, con quest'ultima che si è qualificata al posto dell'Italia. Stasera alle 21 Qatar-Svizzera, a mezzanotte il Brasile allenato da Carlo Ancelotti affronterà il Marocco. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Energia, Donna Summer, caro Alessandro
1: Cara
0: De Gerardis.
1: Maria Cristina, buongiorno.
0: Che ci fai qui?
1: Ma non
0: così
1: presto? Sono venuto così, come turista.
0: Come turista, sì, per sì. caso.
1: Sì, turista per caso, sì.
0: Turista fai da te.
1: Sì, esatto. No, perché non sapevo dove andare in vacanza, se su o giù. Sono venuto giù.
0: Ah, è vero,
1: sì,
0: perché noi adesso abbiamo anche lo studio su.
1: Esatto.
0: Sì. Ogni giorno è una scoperta, è una sorpresa.
1: Però è bello questa sorpresa.
0: Sì.
1: Non c'è la noia.
0: Da dove trasmetteremo
1: oggi.
0: C'è
1: questo punto interrogativo, chissà, e oggi siamo qua.
0: Allora, diciamo ai nostri amici perché stiamo facendo
1: dei
0: lavori,
1: un po', sì, esatto.
0: No, dei lavori di restyling al nostro studio principale, quindi insomma sarà uno studio tecnologicissimo,
1: sì.
0: Spaziale,
1: sì.
0: Non lo so
1: con
0: se
1: le
0: saremo in grado.
1: Navicelle.
0: Va di moda di questi tempi.
1: Come no. Vabbè, io sono pronto per iniziare.
0: Tu sei pronto? Intanto è terminata la partita che abbiamo seguito questa notte dei mondiali, anche se ai noi non ci siamo, noi insomma.
1: Siamo,
0: Però gli Stati Uniti questa sera hanno inaugurato con il Paraguay questo 4-1, insomma. Hanno inaugurato bene questo primo incontro dopo la celebrazione, è stata bellissima con tanti artisti del mondo dello spettacolo, del cinema, tra tutti c'era Katy Perry, Paris Hilton
1: e poi un bel po' di nomi,
0: c'era anche Mr. Mission Impossible sugli spalti.
1: C'era anche lui.
0: E David Beckham, insomma tutti nomi importanti dei nostri amici americani.
1: Bene cara, allora,
0: ottimo. E allora io intanto aggiorno situazione che riguarda la 8, la Milano Laghi, perché vi ricordo ci sono code per incidente Castellanza Busto Arsizio direzione Nord Varese. In questo incidente al chilometro 21 sono rimaste coinvolte due autovetture e un mezzo pesante.
1: Allora ci troviamo tra poco.
0: Tra pochissimo.
1: Ciao.

5-18 minuti, siamo ormai ai saluti verso il nuovo giorno che trascorrerete come prime ore insieme a Alessandro De Gerardis, che avete già sentito qualche minuto fa. Intanto diamo la riapertura dell'autostrada 10 tra Genova Pre e Genova Aeroporto verso il capoluogo ligure, tratto di nuovo percorribile. Riaperta anche la A16 Napoli Canosa tra Benevento e Avellino Est direzione Napoli. E riaperta anche la tangenziale di Napoli tra Fine Tangenziale e Capodimonte verso Pozzuoli. Resta ancora chiuso il raccordo Sasso Marconi statale 64 all'altezza di Sasso Marconi, siamo al chilometro 2700 in direzione sud, e resta ancora chiusa la 14 tra San Severo e Foggia direzione sud Bari, la riapertura verso le 6. Ricordiamo infine le code per incidente in A8 Castellanza Busto Arsizio in direzione nord Varese. Ricordiamo che al chilometro 21 sono rimasti coinvolti nell'incidente due autovetture e un mezzo pesante. Da Maria Cristina Manca intanto i ringraziamenti vanno a Giovanna Insardi alla parte tecnica, e noi ci ritroveremo anche la prossima notte insieme. Ciao.

La notte su questa città sarà stato un appuntamento o la forza di gravità oppure un falso movimento a scaraventarci qua.

0: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: Le 5.31, ancora buona giornata ad Alessandro De Gerardis. Diamo subito la parola al maggiore Domenico Maione per le informazioni meteo. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, una buona giornata ai tuoi ascoltatori. Una situazione meteorologica che vede la pressione atmosferica aumentare sul paese e questo garantisce condizioni di tempo stabile, quindi un inizio settimana all'insegna del bel tempo, poche nubi sul territorio per la giornata di oggi e soprattutto un ampio soleggiamento. Al primo mattino però ritroviamo un po' di nuvolosità soprattutto sulla Lombardia, sulle regioni del Triveneto e qualche debole pioggia proprio sulla parte centrale della Lombardia. Sono comunque nubi destinate a diradarsi e piogge destinate ad esaurirsi. Come detto, sul resto del paese nel corso della giornata avremo un ampio soleggiamento e questo comporterà soprattutto proprio al nord, nella zona della pianura padana, le temperature ad aumentare, si arriverà intorno ai 34-35 gradi, temperature gradevoli anche al centro-sud, si arriverà intorno ai 30 gradi, anche in virtù di una ventilazione settentrionale che farà percepire le temperature non troppo calde. Quindi concludendo, un weekend all'insegna del bel tempo.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

I'm leaving you for. Era Adele, Rumor Has It, 5.36. Allora andiamo subito a vedere la situazione in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio. Incidente al chilometro 21. Due auto coinvolte ed è coinvolto anche un camion. Ripeto, chilometro 21, carreggiata nord tra Castellanza e Busto Arsizio. Risulta ancora chiusa l'entrata di Gallarate in A8 verso Milano e lo rimarrà fino al 24 giugno, mentre alle 6 riaprirà invece il raccordo di Sasso Marconi in direzione sud. C'è una segnalazione di veicoli in fiamme sulla 27 tra allacciamento a 28 e Vittorio Veneto Sud verso Belluno, chilometro 52 e 3. Non ci sono altre segnalazioni di rilievo, per adesso il traffico è ancora scarso. Intanto ancora una buona giornata, un buon sabato da parte di Alessandro De Gerardis. Francesco Pantaleo mi segue la parte tecnica e arriva la musica di Fra Quintale.

Time Bomb. The Black Moods con Time Bomb. È stato pubblicato uno studio significativo sul rischio sismico nell'area della California meridionale, una delle zone più densamente popolate degli Stati Uniti. I ricercatori hanno rilevato che la tensione tettonica accumulata lungo i due grandi sistemi di faglie della regione, la faglia di San Andreas e San Giacinto, ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi 1000 anni e in alcuni tratti li ha persino superati. E questo studio mostra che la regione potrebbe avere il potenziale per generare in un futuro un terremoto di grande intensità e molto distruttivo, e sottolinea che questi risultati sono fondamentali per la valutazione del rischio sismico. La ricerca è stata condotta sotto la guida del campus Manoa dell'Università delle Hawaii e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Peer Review Journal of Geophysical Research. Gli scienziati hanno sviluppato un modello al computer che simula come la tensione si accumula e si scarica nel tempo lungo i sistemi di faglie di San Andreas e San Giacinto nel sud della California. Il modello utilizza circa 1000 anni di storia dei terremoti ricostruita da dati geologici come la datazione al radiocarbonio dei sedimenti spostati e gli archivi degli anelli degli alberi. Simulando questi registri storici fino ai giorni nostri, i ricercatori hanno stimato quanta tensione possa essersi accumulata oggi lungo le faglie, e uno dei punti centrali dello studio è l'area del Cajon Pass, dove si incrociano i due grandi sistemi di faglie. Secondo i ricercatori, questa zona può comportarsi come una sorta di porta sismica: a volte blocca la propagazione dei grandi terremoti da una faglia all'altra, altre volte invece la permette. Un altro risultato particolarmente rilevante è che in certe condizioni il Cajon Pass potrebbe permettere la rottura simultanea delle faglie di San Andreas e San Giacinto durante lo stesso terremoto, e secondo gli scienziati uno scenario del genere potrebbe avere effetti molto più devastanti rispetto a un grande sisma che coinvolge una sola faglia. Un evento di questo tipo colpirebbe aree in cui vivono milioni di persone, a partire da Los Angeles, ma anche San Bernardino, Riverside e la valle di Coachella. Lo studio indica che la tensione che normalmente dovrebbe scaricarsi con grandi terremoti continua ad accumularsi da molto tempo e oggi potrebbe aver raggiunto livelli senza precedenti.

0: scattare una foto.
1: L'amore è, era la voce di Elisa. Risolto l'incidente a Castellanza, tra Castellanza e Busto Arsizio, sull'8 Milano-Varese in direzione di Varese. Vi ricordo l'incidente in A16 tra Pomigliano e Napoli Est in direzione di Canosecco. Anche questo si sta risolvendo, è arrivata la notizia adesso. E poi è segnalato un veicolo in fiamme sulla 27, un'autovettura tra allacciamento a 28 e Vittorio Veneto Sud in direzione nord, quindi verso Belluno. Siamo all'altezza del chilometro 43, non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Ancora in atto il senso unico alternato per lavori a Vercelli Ovest in uscita e in entrata sulla diramazione Stroppiana Santià, ed è ancora chiuso, lo rimarrà ancora per pochissimi minuti, il tratto del raccordo di Sasso Marconi tra lo svincolo di Sasso Marconi e Sasso Marconi direzione sud. Vi lascio con Francesco Baccini, poi le notizie del GR1, a tra poco.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran. Nella notte le forze iraniane hanno abbattuto diversi droni diretti verso navi commerciali nello stretto di Hormuz. Ma intanto Washington e Teheran sarebbero a un passo dalla firma dell'accordo, che potrebbe avvenire già nel fine settimana. Trump frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran e le bolla come fake news. Poi attacca Europa e G7. Sono stati irrilevanti. Abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto.
2: L'intesa finale non è stata ancora raggiunta ed è possibile che il documento sia modificato, ma l'accordo transitorio comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui imporremo un pedaggio. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha fatto riferimento ad un patto in 14 punti in due fasi. La prima prevede l'intesa con Washington di nucleare, si parlerà dopo. Cresce l'attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media avrebbe dovuto essere siglato a Ginevra, ma lo stesso Araghchi ha parlato di firma da remoto, in modalità digitale. Per Trump in ogni caso la firma è imminente. Anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato che un testo condiviso c'è. Notizie incoraggianti dopo ore di indiscrezioni, dichiarazioni smentite, con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news. Trump non farà passi indietro sul nucleare, posizione gradita al premier israeliano Netanyahu, mentre il ministro della difesa Katz è irremovibile sul Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato. Claudia Stamerra, GR1.
1: Leone XIV è tornato a Roma dopo il viaggio apostolico di 6 giorni in Spagna, che si è concluso con un contrattempo. Un guasto all'aereo del pontefice è rientrato con il jet messo a disposizione da Re Felipe. Da Tenerife il monito del Papa ai trafficanti di uomini. A coloro che organizzano percorsi di morte, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Fermatevi, convertitevi.
3: Detenganse, conviertanse.
1: Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Sui social la premier attacca, fate politica di fake news, scrive commentando un video che mostra immagini della premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava ero al Quirinale. Meloni, anziché stare sui social e guardare i miei post, la replica di Conte, si occupi dell'Italia e dei bassi salari. Il delitto di Garlasco. Alberto Stasi potrà uscire dal carcere con l'affidamento in prova ai servizi sociali, una decisione che non è collegata alla nuova inchiesta. Tutta questa vicenda è un'anomalia, il commento del ministro della giustizia Nordio. Ieri l'udienza a Milano, presente Stasi.
4: Ha parlato per circa mezz'ora in modo pacato, raccontando la sua vita in cella, i suoi comportamenti, il lavoro fuori dall'istituto di Bollate. Un'udienza, quella di ieri al Tribunale di Sorveglianza di Milano, tenuta in gran segreto, probabilmente per evitare l'assalto dei cronisti, ma che apre un nuovo capitolo per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Potrà lasciare il carcere e sarà affidato in prova ai servizi sociali, nella stessa azienda per cui lavora da tempo nella contabilità. Tecnicamente i giudici hanno 5 giorni di tempo per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale sembra ormai una formalità. Stasi, inoltre, era già in regime di semilibertà, tornando in cella solo per la notte. A pesare sulla scelta dei magistrati la buona condotta, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena, la cui fine è fissata per il 2028. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea esempio e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: L'inchiesta sul giallo di Pietra Catella per la morte di madre e figlia avvelenate lo scorso dicembre, indagata per favoreggiamento un'amica di famiglia. Interrogata 3 volte in queste ultime settimane, la donna ha sempre negato tensioni e problemi all'interno della famiglia, ma è stata smentita dai riscontri fatti dagli investigatori attraverso l'analisi dei cellulari delle vittime, in modo particolare di alcune chat. 3 alpinisti italiani sono morti ieri in un grave incidente sul Gran Paradiso, precipitando mentre stavano salendo lungo la parete nord. Grazie a un localizzatore GPS attivato da uno di loro, i corpi sono stati individuati a quota 3600 metri. Uno dei 3 alpinisti potrebbe essere caduto trascinando con sé i compagni a cui era legato. Fine settimana di bel tempo e temperature elevate in tutta Italia, sole ovunque, con caldo afoso al nord e punte di 35 gradi nella pianura padana, mentre al centro e al sud il vento rinfresca un po' l'aria. Domani aumento delle temperature, soprattutto in Puglia e nelle due isole maggiori. Calcio, buona la prima per gli Stati Uniti che all'esordio mondiale con il Paraguay si impongono per 4-1. Ispiratissimo il milanista Pulisic, doppietta per Balogun. Finisce 1-1 invece la sfida tra Canada e Bosnia, in ombra lo juventino David. Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

E lasciamo i Simply Red Fairground che abbiamo ritrovato dopo il GR1 delle 6. Ancora buona giornata a Francesco Pantaleo, la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Saremo insieme fino alle 9. Nel frattempo, come previsto, è stato riaperto il raccordo di Sasso Marconi in direzione sud, che è rimasto chiuso durante la notte per lavori. Ancora segnalato un mezzo che ha preso fuoco, un'autovettura sulla 27 tra allacciamento a 28 e Vittorio Veneto Sud in direzione di Belluno al chilometro 43. Non ci sono notizie di traffico, tutto regolare e scorrevole, l'ideale per viaggiare almeno in queste prime fresche ore del mattino. E allora godiamoci la musica, arrivano Clara e San Giovanni con Le Ragazze.

The Script con Man in the Arena. Allora, le scuole sono finite, intanto ci sono i mondiali in TV e la voglia di calcio nei campetti e nei cortili aumenta sotto la spinta delle vacanze e dei mondiali. In Italia la cultura calcistica fa parte del DNA e c'è un legame innato fra lo spirito del gioco libero e l'età giovane. Ecco così che il calcio da cortile può ben definirsi un patrimonio da conservare, e non solo per la nostalgia dei grandi, ma perché è la celebrazione massima del bisogno di leggerezza. La ricerca Ipsos Doxa per Adidas conferma tutto questo: il calcio giocato nel parchetto di quartiere o nei cortili dei palazzi non è affatto scomparso. Il 48% degli italiani, che sale al 57% tra i giovani di 18-34 anni, dichiara infatti che il calcio di strada nei cortili è ancora vivo, senza contare le percentuali altissime tra i più piccoli. La ricerca Ipsos dice che gli italiani e il calcio, tra emozioni profonde, nuovi luoghi e la resistenza del gioco da cortile in un contesto spesso dominato dalle aspettative. E il calcio praticato mantiene quindi una forte richiesta di leggerezza. L'evidenza principale della ricerca parla chiaro: quasi due italiani su tre che considerano fondamentale poter giocare a calcio liberi da pressioni e per puro divertimento, solo per il piacere di farlo. Questa esigenza è ancora più marcata proprio tra i profili più caldi ed emotivamente attivi. La percentuale sale infatti al 72% tra i grandi appassionati e tocca un picco dell'81% tra coloro che si sentono molto coinvolti dai mondiali 2026. Chi vive lo sport con più intensità, insomma, sente ancora più forte il bisogno di preservarne il lato più spontaneo, ludico e protetto. E a fare da perfetto e nostalgico contraltare a questo bisogno di gioco libero è la resistenza del calcio di strada. Sebbene le città cambino, il calcio da cortile esiste ancora per quasi la metà degli intervistati, che sostiene che le partite tra amatori nei parchetti di quartiere o nei cortili dei palazzi siano una realtà tuttora presente, seppur meno diffusa. Questa visione di resistenza è sostenuta con forza soprattutto dagli appassionati e, dato estremamente significativo, dai giovani stessi nella fascia dai 18 ai 34 anni, che smentiscono l'idea di una gioventù esclusivamente virtuale.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire.

0: Lasciami ancora la voce di Jovanotti. Nel frattempo segnaliamo un mezzo in fiamme sulla 27 tra la Ciometta 28 e Vittorio Veneto Sud, no? Un'autovettura in direzione di Belluno, e poi un altro mezzo in fiamme, si tratta anche in questo caso di un'auto, tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto. Siamo sulla diramazione Roma Nord in direzione di Fiano Romano, veicolo localizzato al chilometro 11. È il momento degli aggiornamenti meteo. In studio con noi il colonnello Guido Guidi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Isoradio. Tornata ad aumentare la pressione atmosferica, tornata a una stabilità quasi assoluta il tempo sul nostro paese. Abbiamo ancora un po' di vento però tra basso Adriatico e Ionio, maestrale che soffia sul Salento e sulle coste della Calabria Ionica. Abbiamo solo qualche nube in più nella forma di velature in queste prime ore del giorno per le regioni di nord est, nella forma di nubi a tratti un po' più imponenti nelle ore pomeridiane, sempre sulle Alpi orientali, e lì ci potrà essere qualche isolato piovasco, ma veramente poca cosa rispetto ad un resto del territorio che avrà una giornata interamente soleggiata e anche abbastanza calda, con la parte più calda del paese che sarà la pianura padana con 32-34 gradi lungo il corso del fiume.
0: Bene, grazie al colonnello Guido Guidi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Canzone estiva era la voce di Annalisa. Andiamo a Firenze. Stop treni nel nodo di Firenze a luglio per due volte a causa degli interventi di RFI per la sostituzione del cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino in città. Serviranno due distinte finestre di interruzione della circolazione ferroviaria necessarie per consentire in una prima fase la rimozione dell'impalcato esistente e successivamente il varo della nuova struttura. Prima interruzione dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10, seconda dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30. Sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano. Previste operazioni di rimozione dell'attuale ponte e di posa del nuovo impalcato con una gru da 1600 tonnellate alta circa 70 metri, mezzo speciale fatto venire dagli Stati Uniti con una nave cargo partita da Portsmouth in Virginia che approderà alla Spezia. La gru sarà trasferita a Firenze con trasporti eccezionali e sarà montata a metà di giugno. Durante le interruzioni, spiega RFI, i treni saranno rimodulati con una riduzione di circa il 50% dei convogli programmati nel nodo di Firenze. La circolazione dei treni a lunga percorrenza sarà garantita attraverso la linea tirrenica, su cui saranno instradati due treni ogni ora della relazione Roma-Milano-Torino. Per questi collegamenti sono previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa 2 ore e mezza. Saranno inoltre assicurati 4 treni ogni ora con origine o destinazione Firenze-Santa Maria Novella e collegamenti verso il nord, Milano, Brescia, Bolzano e Venezia, nonché 3 treni ogni ora con origine o destinazione Firenze e Campo di Marte e collegamenti verso il sud, verso Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Bari e Taranto. Per una parte dei treni sarà attivo un collegamento con autobus tra le stazioni di Firenze e Santa Maria Novella e di Firenze e Campo di Marte, così da garantire la continuità del viaggio. In questi casi l'allungamento dei tempi di percorrenza sarà di circa 1 ora e mezza.

Harry Styles con American Girls. Siamo arrivati alle 6.49, non ci sono più i pedoni che erano segnalati in A4 fra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano. C'è stata anche la scorta di veicoli per la presenza di materiali dispersi in A7 tra Vignole Borbera e Isola del Cantone. C'è un mezzo fermo, attenzione, sulla 26 in galleria sulla corsia di marcia tra Bavenio e Carpugnino verso Genova, chilometro 189. Poi questa situazione dei veicoli in fiamme, uno in A27, una macchina tra la Cemento A28 e Vittorio Veneto sud verso Belluno, chilometro 43, l'altro sulla diramazione Roma Nord, sempre una macchina tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione di Fiano Romano verso l'autostrada del Sole al chilometro 11. Tra l'altro è in atto proprio una scorta di veicoli per questa presenza del mezzo che ha preso fuoco. Fate attenzione, non ci sono per adesso altre segnalazioni. E adesso un tuffo indietro negli anni 60, quando un giovanissimo Gianni Morandi cantava "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones".

Ed Sheeran con Thinking Out Loud, una canzone che risale ormai al 2015, sembra ieri, ma già insomma, sono passati 11 anni. Allora, tra poco ci saranno i titoli del GR1 delle 7, seguirà il Vangelo sulla strada. Nel frattempo ne approfitto per riepilogarvi le poche notizie che abbiamo in nostro possesso. In A26 il mezzo fermo in situazione pericolosa perché si trova in galleria in corsia di marcia, quindi avvicinatevi al chilometro 189 carreggiata sud della 26 con la massima attenzione. E poi due veicoli in fiamme, uno in A27 tra l'allacciamento A28 e Vittorio Veneto Sud e l'altro sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione nord verso Fiano Romano, verso l'autostrada del Sole. È in atto anche una scorta di veicoli. Arriva Sal da Vinci con poesia, ci ritroviamo tra pochissimi minuti, rimanete con noi.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, a un passo dall'accordo, potrebbe essere firmato a Ginevra domani o lunedì. Hormuz e il nucleare, i nodi dell'intesa. Garlasco, Stasi si prepara a lasciare il carcere, ha ottenuto il via libera della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Si attende l'ok del Tribunale di Sorveglianza. Maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Una ricerca rivela, tramontano i gruppi di studio. 3 studenti su 4 si prepareranno con i chatbot. Spettacolo a Los Angeles per il debutto mondiale degli USA. La nazionale di Pochettino vince 4-1 con il Paraguay.
2: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi, come logica conseguenza, potremmo dire, della festa di ieri del cuore di Gesù, la liturgia ci dice, ci fa contemplare meglio il cuore di Maria, il cuore della madre. E io credo sia utile riflettere anche solo un poco a questa consonanza di cuori. E a parte, mi viene da pensare che quando Gesù era nel seno di Maria, beh, il cuore era unico all'inizio e successivamente si creano due cuori, e il cuore di Gesù certamente ha come aiutato il cuore di Maria e anche viceversa. E oggi è bella la devozione anche popolare di tanti che appunto parlano la festa del cuore di Maria e la festa del cuore di Sacri Cuori. Ecco, io credo che sia significativo accogliere questa dimensione di tenerezza di Maria, delle mamme, sì. Lasciate che oggi, ecco, spendo un pensiero per voi mamme, perché avete quella dimensione di tenerezza che tante volte noi uomini facciamo fatica, magari abituati alla durezza del lavoro, anche alla durezza della vita. Ecco, voi avete il privilegio e il dovere di poter immettere nella vita di tutti, a partire dai vostri figli o da coloro che incontrate, il dovere e il potere di suscitare, di rafforzare la tenerezza nella vita di questo mondo, nella vita delle famiglie, delle città, dei nostri quartieri. A me piace pensare che per tanti secoli le donne non facevano la guerra, lo facevano solo gli uomini. A me pare una grande ricchezza, proprio perché forse le donne, più degli uomini, sanno cosa vuol dire la morte dei figli. Ecco perché la tenerezza del cuore che oggi vediamo in Maria, che fu anche lei trafitta nel cuore sotto la croce, ecco, ci aiuti a capire che la tenerezza dei cuori è il senso stesso del nostro convivere. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: It's Probably Me, Eric Clapton insieme a Sting. Dopo il Vangelo sulla strada ci ritroviamo, Alessandro De Gerardis che vi parla, Edmondo Cotta la parte tecnica, non c'è più la scorta per il veicolo in fiamme sulla diramazione Roma Nord, il veicolo c'è ancora comunque a chilometro 11 e rimosso invece il veicolo che era in fiamme sulla 27 tra allacciamento a 28 e Vittorio Veneto Sud in direzione di Belluno. C'è ancora questo mezzo fermo in A26 in posizione pericolosa perché si trova in galleria sulla corsia di marcia tra Bavene e Carpugnino direzione Genova, chilometro 189.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Era Karol G insieme a Manu Chao con questa Viajando por el Mundo. E allora noi invece viaggiamo attraverso la musica sintetica, che è quella generata dall'intelligenza artificiale. La piattaforma di streaming musicale Deezer ha reso disponibile uno strumento online capace di scansionare le playlist degli utenti per rilevare la presenza di musica generata dall'intelligenza artificiale. Il servizio, denominato AI Music Detector, è ad accesso libero ed è compatibile anche con i principali servizi concorrenti, tra cui Spotify, Apple Music e Tidal. Per utilizzare il sistema è sufficiente collegare il proprio account

specifici artefatti nei segnali audio, garantendo secondo l'azienda un margine di precisione del 99,8%. La pubblicazione di questo strumento si inserisce all'interno di una più ampia operazione di Deezer mirata a promuovere la trasparenza nel settore musicale e anche a tutelare i diritti d'autore. Secondo una ricerca dell'azienda, il 97% delle persone non distingue i brani umani da quelli generati dall'intelligenza artificiale. Quotidianamente vengono caricate su Deezer, pensate, oltre 75.000 canzoni generate dall'IA, un dato che rappresenta circa il 44% dei nuovi caricamenti totali. L'app stima inoltre che fino all'85% degli ascolti registrati da queste tracce sintetiche sia legato a pratiche fraudolente di manipolazione degli stream, un fenomeno che incide negativamente sulle royalties destinate ai musicisti reali. A livello interno, Deezer applica già da tempo un protocollo di etichettatura per distinguere i contenuti artificiali da quelli umani. Nel corso dello scorso anno ha identificato e contrassegnato oltre 13 milioni 400.000 canzoni generate dall'intelligenza artificiale, rimuovendole automaticamente dalle raccomandazioni algoritmiche e editoriali. Allora, torniamo in strada perché c'è una scorta di veicoli per materiali dispersi in A4 tra Seriate e Dalmine in direzione Ovest Milano, e è ancora attiva la segnalazione del veicolo fermo sulla corsia di marcia in galleria sulla 26, attenzione, tra Bavene e Carpugnino verso Genova, chilometro 189.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai su Radio.

Olivia Rodrigo con Drop Dead. C'è una scorta di veicoli per il recupero di materiali dispersi in atto in questo momento sulla 4 tra Capriate e Dalmine verso Brescia. Siamo tra i chilometri 161 e 164. Vi ricordo ancora il veicolo fermo dentro una galleria sulla corsia di marcia. Fate attenzione sulla 26 tra Baveno e Carpugnino, direzione Genova. Siamo al chilometro 189. Non ci sono code, rallentamenti da segnalare. Situazione tranquilla anche dal punto di vista meteo, ma lo vedremo a breve e ne parleremo proprio con Luca Ciceroni, che è già in studio con noi. Intanto è il tempo di ascoltare Achille Lauro.

0: come già anticipato, in studio con noi Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti coloro che sono già svegli, che sono per strada, certo, stanno andando, certo, al mare, fanno colazione, eccetera, eccetera.
0: Insomma, oggi sei foriero di bel tempo.
1: Assolutamente.
0: Te l'ha mai detto nessuno foriero?
1: Notizie. No, detto... la prima volta.
0: vai foriero.
1: Diamo foriero, sì, il mio nuovo,
0: sì,
1: nome.
0: Sì.
1: Allora, buone notizie perché abbiamo cielo sereno al nord-ovest, su gran parte dell'Emilia-Romagna, qualche velatura innocua sulla provincia di Ferrara, e poi abbiamo cielo sereno al centro Italia, sulle isole maggiori e al sud, con totale assenza di nuvolosità significativa. Dove troviamo un po' di nuvole? Sulla Valpadana orientale, cioè soprattutto sulla pianura veneta, su quella friulana, sul Trentino Alto Adige e nell'area del Lago di Garda, ma sono nubi di scarsa consistenza dovuta all'umidità della notte, quindi che si solleva e nel corso delle prossime ore si dissolveranno queste nubi e il cielo tornerà sereno ovunque. Solo sulle zone di confine dell'Alto Adige c'è il rischio di qualche occasionale piovasco pomeridiano, ma fenomeni velocissimi, passeggeri e temporanei. Ecco, si sono abbassate un po' le temperature minime della notte, al momento non abbiamo le minime, ma abbiamo quelle in tempo reale, insomma 19 gradi a Milano, 18 a Torino, 20 a Genova, 19 a Bologna, 18 a Verona, 20 a Brescia, 20 a Venezia, 15 a Bolzano e Trento, 18 a Udine, mentre al centro Italia abbiamo 16 gradi a Pisa, 17 a Firenze, che già inizia a salire, oggi andremo, cioè, torniamo sui 30, 31, 32 gradi in quel di Firenze, 18 a Perugia, 20 a Ancona, 18 a Grosseto, 20 a Roma. Oggi possiamo dare i numeri, eh?
0: Sì, sto notando, sì.
1: Visto che non abbiamo, sì, tante cose da dire, 17 a Pescara, 13 all'Aquila, freschetto. Al sud il cielo, come dicevamo, è completamente sereno. Tra le città più calde abbiamo, andiamo a vedere, Lecce, 22 gradi, 22 gradi a Lecce, 20 a Bari, 21 a Taranto, mentre a Potenza i gradi sono 15, a Napoli sono 22, quindi se la contendono Lecce e Napoli con 22 gradi. Però se andiamo più a sud ne abbiamo 23 a Messina. Ecco, Messina è la città più calda, Siracusa 22, Palermo 21, mentre in Sardegna ci sono 18 gradi a Cagliari e 16 a Sassari. Ecco, ecco, la Sardegna è vittima del maestrale e quindi la costa, certo, occidentale, certo, è stata spazzata da un forte maestrale, ancora un po' soffia, però nella giornata di ieri in particolare, negli ultimi giorni c'è stato forte maestrale che ha spazzato anche la Sicilia, ma da oggi le temperature si riprendono, torniamo vicini ai 30 gradi su gran parte dell'Italia, come dicevamo qualche nube sulle zone di confine dell'Alpino, e domani bel tempo, temperature in aumento, venti che si attenuano anche al sud, quindi il maestrale, la tramontana sul, tra Ionio e Canale di Sicilia, anche basso Adriatico ancora si fanno sentire. Ecco, per quanto riguarda, magari molti sono pronti per fare il bagno nel Salento,
0: eh? Sì.
1: Salento, visto che c'ha le due coste, quella ionica,
0: certo,
1: e Adriatica,
0: sì,
1: vediamo una piccola chicca,
0: sì,
1: da, grazie al nostro collega Alex Guarini, del meteorologo regionale, mm-hmm, della Puglia. Quando andai nel Salento mi disse insomma, chiaramente se viene, allora sei per i temporali,
0: sì,
1: questo per i temporali,
0: sì,
1: non riguarda oggi ma in futuro, se il vento, tu devi andare dove c'è il vento, cioè,
0: sì,
1: se il vento viene dall'Adriatico allora vai sulla costa adriatica,
0: ecco,
1: ti prendi un po' di vento però non rischi il temporale.
0: Ah, ecco, sì.
1: In alternativa vai sulla costa ionica, quindi andare dove c'è vento. In una giornata di come oggi, che non ci sono temporali, evitiamo il vento, quindi visto che c'è tramontana andiamo sulla costa ionica.
0: Allora, tutti, ecco, sulla costa ionica, tra poco ci sarà il pienone, ha detto lui. Bene.
1: E quelli della costa adriatica chiamano da Otranto,
0: sì,
1: come
0: da,
1: vi permettete?
0: Come vi permettete, esatto. Bene, grazie Luca Ciceroni, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Christopher Cross con All Right. 7:39, andiamo a Roma, dove il Vittoriano sta cedendo lentamente. Lo indicano i dati raccolti dai satelliti, che hanno permesso di ricostruire 20 anni di movimenti millimetrici. Il cedimento dell'Altare della Patria non è però omogeneo. Ad abbassarsi è solo il lato nord-occidentale del monumento, che si muove di circa un millimetro l'anno. Lo studio è stato condotto da una società nata come iniziativa di ricerca applicata di Sapienza Università di Roma, insieme alla stessa università e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA. I risultati dimostrano inoltre che il monitoraggio satellitare può diventare uno strumento prezioso per la tutela del patrimonio artistico. Per molto tempo, dice Alessandro Brunetti, che è il direttore generale di questo istituto, per molto tempo abbiamo aspettato che una crepa diventasse visibile per accorgerci che qualcosa si stava muovendo. Oggi i satelliti ci permettono di vedere un monumento spostarsi di pochi decimi di millimetro all'anno, ricostruirne la storia degli ultimi 20 anni e capire perché si muove senza mai toccarlo. Questo, prosegue Brunetti, cambia il modo di tutelare il patrimonio. Si interviene prima che il danno diventi irreversibile, su aree vastissime e a costi sostenibili. Lo studio ha analizzato oltre 300 immagini radar acquisite tra il 2002 e il 2019 dai satelliti europei Envisat e da quelli italiani Cosmo SkyMed, incrociando poi i dati satellitari con la ricostruzione geologica del sottosuolo. I ricercatori hanno individuato anche la causa dei movimenti del monumento. All'origine ci sono le caratteristiche del terreno su cui poggia il Vittoriano. Le aree risultate più instabili si trovano su terreni alluvionali che possono generare cedimenti delle fondamenta. Gli stessi fenomeni sono stati ricondotti alle crepe comparse sul lato ovest dell'edificio.

Bob Sinclair, che sa, con I Can't Wait, non posso aspettare. E intanto la situazione è decisamente migliorata, adesso non abbiamo alcuna notizia. Sulla 26 infatti è stato rimosso anche il veicolo che era fermo tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova, quindi in questo momento nostri schermi pulitissimi anche dal punto di vista meteorologico. Si viaggia, che è una meraviglia. Sicuramente il traffico subirà un aumento nel corso delle prossime ore, ancora è presto, è un sabato un po' così sornione da parte degli italiani, vedremo quando si sveglieranno. Intanto pensando di andare al mare, pensando alle onde, ascoltiamo questa canzone bellissima di Alex Baroni.

0: Erano Meis e Colapesce con Cattive abitudini, tra non molto i titoli del GR1 delle 8. Parliamo di animali, cane in particolare. Se il vostro cane soffre da ansia di separazione, ecco cosa fare. Tra l'altro questo è un problema comune nei cani che si sentono stressati oppure a disagio quando rimangono da soli. I sintomi possono includere comportamenti distruttivi, abbai eccessivi, iperattività al ritorno del proprietario e persino problemi legati alla gestione dei bisogni. Per affrontare questa situazione è utile abituare gradualmente il cane alla solitudine, iniziando con brevi momenti e aumentando progressivamente il tempo di assenza. Un'altra strategia efficace è desensibilizzarlo ai segnali che anticipano la partenza, come, non so, prendere le chiavi o indossare la giacca, facendolo senza poi uscire. Creare, cioè, un ambiente confortevole può fare la differenza. Giochi interattivi e rompicapo possono aiutare a tenere il cane impegnato durante l'assenza. Inoltre è importante mantenere la calma sia quando si lascia a casa sia al ritorno, evitando saluti eccessivi che potrebbero alimentare ulteriormente la sua ansia. Nei casi più gravi, consultare un veterinario comportamentalista è quindi fondamentale. Questo professionista può proporre terapie comportamentali specifiche o, se necessario, un supporto farmacologico. Con pazienza, coerenza e l'adozione di strategie mirate è possibile aiutare il cane a gestire l'ansia da separazione, migliorando il suo benessere e il rapporto con il proprietario. Allora, torniamo per un attimo in autostrada, tanto così per ribadire che non ci sono notizie, la situazione è completamente tranquilla. Noi amici ci ritroviamo tra qualche minuto, vi lascio con Tiziano Ferro e Giorgia e Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Ore 8.
2: GR1.
3: Washington-Teheran, accordo vicino, lo scrive il ministro degli esteri iraniano Araghchi, lo riposta Trump. Ginevra si prepara alla firma del memorandum, restano i nodi Hormuz e il nucleare. Netanyahu, continueremo a difenderci. Aereo in avaria, ritorno dalla Spagna con ostacoli per Papa Leone. Re Felipe gli mette a disposizione il suo jet, nell'ultima tappa del pontefice alle Canarie, monito ai trafficanti di uomini. Giorgia Meloni e i dossier internazionali, lunedì il G7 dove c'è anche il capo della Casa Bianca, il 25 primo vertice con Macron, maggioranza opposizioni, scontro sulla sanità. Garlasco, stasi verso l'uscita dal carcere, ok dalla Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali, la famiglia Poggi ne ha diritto ma la condanna resta. Alimentazione, cultura, convivialità, il salone della dieta mediterranea a Napoli, dai nutrizionisti consigli per conciliare varietà e risparmio. Lenny Kravitz incanta Firenze, blues, rock, funk, 2 ore di concerto per l'artista newyorkese e Ligabue balla su Roma. Italia ai mondiali? Per vederla bisognerà allargarli a 64 o 228 squadre. Battuta pungente del numero 1 della FIFA Infantino, il ministro Abodi chiederò chiarimenti. Dal sarcasmo al campo, a Los Angeles brilla la nazionale a stelle e strisce, 4-1 sul Paraguay, finisce con un pareggio Canada-Bosnia.
4: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, Sezione Turismo.

Coldplay, Beyoncé con Hand for the Weekend. Adesso una segnalazione è arrivata, riguarda un incidente sulla 1 tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in direzione di Roma. Siamo al chilometro 529, non ci sono comunque almeno fino a questo momento ripercussioni sulla viabilità, è solo un invito alla prudenza. L'unica notizia peraltro che abbiamo in nostro possesso, il traffico è ancora molto scarso. Tra poco giorno per giorno, adesso Malika Ayane, una possibilità.

0: Malika Ayan con Una possibilità.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: Eccoci qua e ritroviamo in studio alle 8:10 Luca Ciceroni per questo quiz.
2: Un quiz meteo. Quiz,
0: esatto,
2: detto la veneta.
0: Sì. Quiz. Sì, quiz, va un bene.
2: Quiz, va bene.
0: Vai, ostrega, vai.
2: Va, leggo, non so molto bene il Veneto.
0: Vabbè, sei somigliato. Sei credibile. Sei credibile, vai.
2: Sulla storia della meteorologia.
0: Va bene, vai.
2: Vado. Prima di diventare una scienza quotidiana, La previsione del tempo era vista quasi come una scommessa. Ma quando venne pubblicata la prima previsione meteorologica pubblica nella storia moderna?
0: Ecco, adesso cambia dialetto.
2: Dialetto romagnolo.
0: Romagnolo, vai, romagnolo.
2: No,
0: ti,
2: no,
0: ti trovi bene.
2: Non si capisce
0: niente. Non si capisce
2: niente,
0: vabbè.
2: L'era è Mel 780.
0: No, meglio che parla italiano, va.
2: Era il 1700. Allora, risposta, quindi, lo diciamo in italiano.
0: Sì.
2: Prima di diventare una scienza quotidiana, la previsione del tempo era vista quasi come una scommessa. Ma quando venne pubblicata la prima previsione meteorologica pubblica della storia moderna? Risposta A, nel 1780, dopo i primi studi sistematici sui temporali in Francia, e questa è una data storica. Nel 1815, dopo l'eruzione del Tambora e l'anno senza estate, perché chiaramente
0: il vulcano
2: quello
0: provocò,
2: cattivo,
0: sì, sì,
2: lasciò tutte le sue ceneri in stratosfera,
0: certo,
2: e quindi si abbassarono le temperature e non ci fu l'estate. Poi abbiamo nel 1861 sul quotidiano britannico The Times, o nel 1922 con le prime trasmissioni radiofoniche meteo.
0: Quindi,
2: ecco,
0: qual
2: voi
0: è
2: la
0: risposta?
2: Quindi 1780, dopo i primi studi sistematici sui temporali in Francia, 1815 dopo l'eruzione del Tambora, anno senza estate, 1861 sul quotidiano britannico The Times, o 1922 con le prime trasmissioni radiofoniche meteo?
0: Allora, 348-103-1010, date la vostra risposta, il tempo di una canzone e vedremo chi ha vinto. Cosa non si sa, chissà chi.
2: Io metterei
0: in palio cosa?
2: Io adoro la tua macchina.
0: Ecco.
2: Con la chiave di violino. È splendida.
0: Sì. No, quella non la do.
2: Mannaggia.
0: Assolutamente no. Va bene, vediamo un po' cosa rispondono i nostri amici.

0: abbiamo qualche risposta, eh? Intanto Sandra ha detto la risposta D, cioè nel 1922.
1: Quindi con le prime trasmissioni radiofoniche meteo.
0: Poi Luigino, stessa risposta, quindi 1922. E nessuno ha risposto alla A, nessuno ha risposto con la risposta B.
1: Anche
0: però,
1: perché era un po' presto, non era, c'era ancora presto il telegrafo.
0: Infatti nel 1815 sì, effettivamente era un po' prestino.
1: Un po' presto.
0: E invece Fulvio, Mauro di Firenze e Gisella hanno detto C.
1: E hanno indovinato.
0: E hanno indovinato.
1: Nel 1861 sul quotidiano britannico The Times. La prima previsione meteorologica pubblica moderna fu scritta da Robert Fitzroy, lo stesso comandante della nave Beagle su cui viaggiò Charles Darwin, e Fitzroy non voleva usare parole come profezia o predizione, troppo vicino alla superstizione.
0: Certo.
1: Vorrei far notare che in Italia l'ufficio meteorologico attuale si chiamava all'inizio ufficio presagi.
0: Presagio,
1: ufficio, oddio. Presagi, oddio. Che quasi uno,
0: sì,
1: viene da
0: grattarsi. Sì, sì, esatto, presagio, insomma, sì, sì, sì.
1: E quindi non volevo usare parole come profezia o predizione, troppo vicine alla superstizione, preferì un termine inglese, forecast,
0: che tuttora si usa,
1: che tuttora si usa,
0: certo,
1: cioè
0: sì,
1: previsione.
0: Certo.
1: Il servizio nacque anche per salvare vite in mare grazie agli avvisi di tempesta inviati con il telegrafo, appunto. Bene. Che siamo andati a verificare Morse, insomma, il linguaggio Morse. E quindi, insomma, i vincitori quindi sono
0: Fulvio, Mauro e Gisella.
1: E Gisella, tra l'altro, che ci segue sempre Gisella.
0: Sì,
1: saluto.
0: Gisella è una nostra fedelissima, sì. Ciao, ma anche gli altri.
1: Anche gli altri, sì, sì, sì, sì, è vero.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu, bu.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta!

0: Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rai su Radio.

Ormai si usa ripetere i propri nomi durante le canzoni. Sabrina Madonna. Sabrina Carpenter e Madonna con Bring Your Love. 8:26, a breve ritroveremo Luca Ciceroni con noi per le previsioni meteo. E allora andiamo sulla diramazione per Ravenna, dove c'è la segnalazione di materiali dispersi sulla seconda corsia. Siamo tra Ravenna e il bivio con la 14 in direzione nord verso la Bologna-Taranto. Poi incidente che ancora continuiamo a segnalare, ma ribadiamo, senza code, senza rallentamenti, e solo un invito alla prudenza sulla 1 tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in direzione sud verso Roma al chilometro 529. E torna la musica, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: E l'avevo anticipato che avremmo ritrovato per l'ennesima volta Luca Ciceroni in studio questa mattina.
1: Non ti libererai così facilmente di me.
0: Dopo il quiz, torniamo alle previsioni del tempo.
1: Andiamo alle previsioni, partiamo
0: proprio
1: dal presagi,
0: no ai presagi.
1: Non l'ufficio presagi.
0: L'ufficio presagi è sinistro proprio.
1: Esatto.
0: Sì, molto. Ok, vai.
1: Allora, parlavamo dei primi del Novecento. Primi del 1900. Sì. Allora, cosa succede? Guardavo le nuvole che piano piano si stanno dissolvendo sul nord-est e anche sulle Alpi sta venendo, insomma, si sta facendo vedere il sole sulle Alpi orientali. Non male come giornata. Persiste qualche stratificazione, qualche nube innocua, diciamo, tra le province di Verona, Vicenza, Padova, Venezia. Già il delta del Po si è liberato, si è aperto e poi su Ferrara qualche velatura, Trento qualche velatura, Bolzano ha sbucato il sole, Belluno qualche velatura ed anche a Pordenone, anche Udine, ecco che il sole si fa vedere, così come anche a Trieste. Le uniche velature le ritroviamo in queste zone, ma sono di scarso rilievo e tra un'ora e mezza probabilmente non ci sarà più niente. Soltanto nel pomeriggio qualche nube la ritroveremo sulle zone di confine dell'Alto Adige, con il rischio di qualche occasionale piovasco. Tra l'altro sono tipici della bella stagione.
0: Certo.
1: Abbiamo un campo di alta pressione che determina stabilità atmosferica, bel tempo, e quindi il cielo sulle tutte le altre zone che non abbiamo citato è sereno, quindi su tutto il nord-ovest, Milano, Torino, Aosta, Genova, bel tempo, ma anche a Firenze, Perugia, Ancona, L'Aquila e Roma il cielo è sereno, così come su tutto il sud e sulla Sardegna, quindi anche in Sicilia gli ultimi addensamenti del Messinese se ne sono andati, così come anche dal Salento. E quindi le temperature stanno salendo, le minime chiaramente si sono abbassate con il maestrale,
0: certo,
1: è soffiato soprattutto sul canale di Sicilia, sul mar di Sardegna, sul basso Tirreno, sullo Ionio è un po' più tramontana, ancora si fa sentire un po' di tramontana sullo Ionio e rende molto mosso questo mare, ecco, però per la viabilità, insomma, magari chi deve prendere un traghetto, qualcosa del genere, per la viabilità io direi nulla da segnalare, se non qualche raffica sulla 2 del Mediterraneo, quindi la Salerno-Reggio Calabria, ecco, qui qualche raffica di maestrale ancora ci può essere, però in fase di attenuazione oggi 30 gradi su molte città del centro-nord, piano piano salgono poi le temperature anche al sud, anche a Palermo sono previsti 30 gradi domani, a Palermo, Caltanissetta, ma su gran parte delle città, addirittura al nord arriveremo anche a 33-34 gradi. Quindi
0: pianura padana, sicuro.
1: Pianura padana. Bologna.
0: Bologna, certo.
1: Bologna, Ferrara, sì. Milano 32, insomma il caldo torna a farsi sentire a partire dalle regioni del nord dove l'alta pressione è più robusta.
0: Bene, grazie ancora a Luca Ciceroni.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Raiso Radio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.

Alex Warren con Fever Dreams, dopo aver ascoltato Safe con Buona Domenica. Intanto vi dico buon sabato, un sabato insomma ancora siamo nella prima parte del mattino che si fa vedere piuttosto sornione, come ho già detto. Abbiamo una segnalazione di materiali dispersi sulla diramazione per Ravenna, sulla seconda corsia tra Ravenna e il bivio con la 14 in direzione nord, e poi un incidente senza ripercussioni sulla viabilità sulla 1 tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in direzione sud verso Roma al chilometro 529. Una canzone di Riccardo Cocciante che a suo tempo reinterpretò Laura Pausini. Io canto.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Lunedì nero era Mr. Rain. Abbiamo una nuova segnalazione di incidente, riguarda la 14. Siamo tra Vasto Sud e Termoli verso Bari, chilometro 462 e 100. Anche in questo caso non ci sono code o rallentamenti, almeno fino a questo momento, da segnalare. L'altro incidente, stessa situazione, in A1 tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord verso Roma, chilometro 529. Attenzione ancora sulla seconda corsia della diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il Bivia 14 verso la A14, materiali dispersi al chilometro 4. Meghan Trainor, All About the Bus.

0: Roseland con Click Boom. Click Boom è arrivata Alessandra Tocci.
1: Eccola.
0: Ha fatto un click e è
1: apparsa. Boom, boom.
0: Benissimo.
1: Ho fatto solo boom. Allora, che si dice? Che si dice in questa giornata? Che giorno è?
0: Dunque, mi sembra che sia sabato. Che mi sembra che il 13.
1: Che mese? Lo sappiamo. Giugno.
0: L'anno?
1: Dunque, che giorno è? Vedi, altri si ispirarono a questi dubbi esistenziali.
0: Esatto.
1: Allora, 2026.
0: Bene, vedo che sei preparata, quindi abbastanza. Puoi tranquillamente affrontare la seconda parte del mattino. Mattino che si preannuncia molto sornione da parte.
1: Com'è sto mattino?
0: Sornione.
1: Quello è un russare, sì, quello esatto. Non sono fusa. Io sono un'esperta di fusa. Ma lo sai, io ho fatto delle selezioni perché le fusa hanno varie gradazioni. Sono stata selezionata nella medicina veterinaria per l'individuo. E quello è un russare di un adulto che non ha niente a che vedere con le fusacchiose di un gatto.
0: Che meraviglia. A me rilassano molto.
1: Anche a me.
0: La mia gatta si addormenta su di me e incomincia
1: sfusacchia. Sfusacchiano troppo forte, uno si sveglia pure. Come è giusto che sia.
0: Bene, allora tra uno sfusacchio e l'altro è arrivata Alessandra Tocci. Eccola. Sarà con voi fino alle 12. Buon lavoro, Alessandra.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Stati Uniti e Iran sembrano vicinissimi ad un accordo, ma restano divergenze su alcuni punti. Il pagamento del pedaggio a Hormuz sarà obbligatorio, dice Teheran. La firma potrebbe essere addirittura domani o lunedì.
2: Indiscrezioni indicano Ginevra come sede della firma, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi ipotizza una sigla a distanza e comunque assicura che un accordo non è mai stato così vicino, convinzione condivisa anche dal Pakistan, principale negoziatore. Quello che ha fatto infuriare il presidente Trump è la versione dell'intesa diffusa da media iraniani, secondo la quale la Repubblica Islamica terrebbe il controllo dello stretto di Hormuz, imporrebbe un pedaggio e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase, fine delle ostilità anche in Libano. Fake news, sbotta il capo della Casa Bianca su Truth. L'Iran non avrà l'atomica su questo pieno accordo con Trump, dice il premier israeliano Netanyahu, categorico il ministro della difesa Katz. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E a proposito del Libano, di poco fa la notizia che l'esercito israeliano ha diramato un ordine di evacuazione immediata in 20 villaggi nel sud del paese, lo riferisce Al Jazeera. Preoccupazione per la situazione del Libano, in particolare per gli attacchi israeliani degli scorsi giorni su strutture ospedaliere, è stata espressa dalle Nazioni Unite. Continuano i raid e i combattimenti nel paese, nelle ultime ore esplosioni nel sud e nella valle della Bekaa, e resta estremamente precaria anche la situazione di sicurezza a Gaza, nonostante il cessate il fuoco formalmente in vigore da mesi. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere. La Procura Generale di Milano ha dato parere favorevole alla sua richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Si attende ora il via libera del Tribunale di Sorveglianza, una decisione che non è collegata alla nuova inchiesta nella quale è indagato Andrea Sempio. Ne ha diritto, ma la condanna resta, il commento della famiglia Poggi. Tutta questa vicenda è un'anomalia, ha detto il ministro della Giustizia Nordio. C'è un'indagata nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, la morte da avvelenamento da ricina di madre e figlia lo scorso dicembre. È un'amica di famiglia, interrogata 3 volte in queste ultime settimane. La donna ha sempre negato tensioni e problemi all'interno della famiglia, ma è stata smentita dai riscontri fatti dagli investigatori attraverso l'analisi dei cellulari delle vittime, in modo particolare di alcune chat. Favoreggiamento, l'ipotesi di reato. Inchiesta sulla morte dei 5 subitaliani durante un'immersione nelle Maldive. Come riporta il quotidiano La Repubblica, spunta una mail di Elisabetta Rampone, direttrice del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ateneo Genovese, indirizzata a tutti i colleghi, in cui si fa riferimento ad un decreto ministeriale che regolamenta le attività subacquee con il divieto di immersione. Lo stesso Ateneo ha sempre dichiarato che le attività subacquee non erano autorizzate. Di parere opposto i familiari delle vittime, per i quali l'università è sempre stata a conoscenza di ogni dettaglio del viaggio. Debutto da record a Wall Street per SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk. La borsa guarda già le possibili quotazioni di OpenAI e Anthropic in una partita che potrebbe portare sui mercati pubblici quasi 4.000 miliardi di dollari di nuovo valore.
3: Per SpaceX numeri da fantascienza, persino per gli sceneggiatori di Hollywood. A Wall Street il titolo della società aerospaziale di Elon Musk, che ha lanciato la più grande offerta pubblica di sempre al Nasdaq, è schizzato fino a $175. Vi porteremo sulla Luna, su Marte e anche oltre, ha commentato il patron di Tesla, l'analista Davide Biocchi.
4: Non è solo una quotazione, ma un evento che parla direttamente all'immaginario americano. Il West, la conquista dello spazio, la corsa all'oro. Portare tutto questo nel cuore della finanza globale significa trasformare un progetto industriale in un vero e proprio simbolo nazionale.
3: Intanto la capitalizzazione di mercato di SpaceX è arrivata a circa 2.000 miliardi, superando ampiamente l'obiettivo di Musk, ovvero 75 miliardi per finanziare la messa in orbita di nuovi satelliti e data center. Già uomo più ricco del pianeta, con questa operazione il patron della Tesla è diventato il primo trilionario della storia, con un patrimonio personale di oltre 1.000 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
1: Maxi fusione a Hollywood. Dal Dipartimento di Giustizia americano è arrivato il via libera all'acquisto di Warner Bros. Da parte di Paramount, una svolta storica per l'industria globale dell'intrattenimento. Con l'operazione da $110 miliardi, nasce infatti un colosso che riunisce nello stesso gruppo diverse testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti TV come CNN, CBS, HBO e Nickelodeon. Vigilia di referendum in Svizzera, si vota sulla limitazione della popolazione del paese a 10 milioni. Proposta partita dall'estrema destra, contrari tutti gli altri partiti, ma i sondaggi dipingono un paese diviso a metà. Difficili quindi le previsioni sull'esito. In caso di vittoria dei sì, sarebbero importanti a medio termine le conseguenze sulle politiche migratorie, ma anche sui rapporti con l'Unione Europea. A rischio gli accordi di libera circolazione. Calcio, debutto sfavillante degli Stati Uniti nel Mondiale di casa, la nazionale a stelle e strisce batte nettamente Paraguay 4-1 con doppietta di Balogun, esordio nel torneo anche per un altro dei paesi ospitanti, il Canada che pareggia 1-1 con la Bosnia. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, mezzanotte in campo il Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco, gare da seguire in tutto il Mondiale, minuto per minuto su Radio 1. E ora torna inviato speciale, buon ascolto.
0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. E la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angelique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

9:11, 6 minuti e 36, così dura questo brano di Chris Rea, On the Beach, che tra l'altro risale al 1986 e si ispirava come beach, come spiaggia, a Formentera di Ibiza, quindi siamo in tema. Bene, buona giornata, buon viaggio a tutti voi. Dopo Alessandro De Gerardi, prosigiamo il nostro viaggio insieme, Francesco Pantaleo e Alessandra Tocci. Sarà un viaggio fatto di infobilità, di news, di ISO Weekend naturalmente, ma anche di altro, e cioè tra poco ascolteremo le vie del Vangelo, poi ci collegheremo per comprendere intorno alle 9:30 meglio la viabilità romana e poi meteo, sempre utile in queste giornate. E poi ci siete voi, 348 103 1010. Intanto salutiamo Filomena che già ha scritto, ha lasciato il suo messaggio. Infomobilità naturalmente fondamentale in queste giornate di spostamento. La giornata inizia in modo abbastanza tranquillo, qualcosa però già abbiamo. Allora andiamo in A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, rallentamenti per materiali dispersi. Non abbiamo altri dati, sappiamo però il chilometraggio tra il 27 e 24. Spostiamoci ora alla coda che si è formata in A3 all'altezza di Pompei Scavi in uscita per le provenienze da Napoli, coda dovuta a viabilità esterna che non riceve. Rimaniamo da quelle parti spostandoci a Castellammare di Stabia in uscita per chi proviene da Napoli, anche qui troverete code. Lasciamo l'A3 e ci spostiamo in A14, traffico intenso, un tratto di circa 7 km con code a tratti tra Valle Rubicone e Rimini Nord verso Ancona. Rimanendo sulla A14 abbiamo un incidente che è avvenuto tra Basso Sud e Termoli verso Bari. Fate attenzione, la notizia è arrivata qualche minuto prima delle 9, non abbiamo dettagli, è però segnalato al chilometro 462 e 100. Animali in strada, questa notizia ci porta in A27, siamo tra Treviso Sud e l'A4 verso Venezia al chilometro 11, segnalata la presenza di un cane. Ci dedichiamo poi alla viabilità ligure, l'A10 in primo piano, Spotorno Orcofellino direzione Ventimiglia, 6 km di code a tratti. E adesso J-Ax con la sua novità e poi andiamo con la rubrica Le vie del Vangelo. Ci ritroviamo subito dopo. Go!

0: del Vangelo. Una carezza per il cuore con Monsignor Dario Viganò.
1: Nel Vangelo di oggi Gesù si presenta come il pane disceso dal cielo. I giudei, legati alla tradizione e alla legge, inizialmente possono pensare che Gesù si proponga come un nuovo maestro inviato da Dio. Ma poi Gesù affonda ulteriormente il discorso e dice: la mia carne è il vero cibo. E la carne, attenzione, non implica semplicemente il corpo, ma tutta la realtà umana, concreta. E dunque è la realtà di Cristo. Ed è per questo che i giudei discutono aspramente. Qui Cristo rovescia, capite bene, completamente la prospettiva religiosa tradizionale. Non si tratta prima di ascoltare una dottrina, poi di praticarla e infine di ricevere una ricompensa o un riconoscimento. No, in Cristo la vita stessa diventa la sapienza e la verità. La sua esistenza concreta, vissuta nell'obbedienza al Padre e nel dono totale di sé, è il vero nutrimento del mondo. E tutto questo, capiamo bene, si compie e si rende presente nell'Eucaristia. Giovanni insiste inoltre sulla concretezza del verbo mangiare, che nel testo greco richiama proprio il masticare, cioè non basta un'adesione ideale alla parola, alla dottrina, bisogna nutrirsi realmente della vita di Cristo. E l'Eucaristia, capite allora, che impedisce ogni spiritualizzazione astratta del cristianesimo. La salvezza passa attraverso la carne, attraverso una storia umana vissuta fino in fondo. E Gesù afferma poi che solo il Padre e il Figlio possiedono la vita in se stessi. L'uomo invece cerca continuamente la vita dove pensa di poterla trovare, e così facendo finisce spesso per dipendere da ciò a cui si lega. La vera salvezza consiste allora nel ricevere la vita stessa di Cristo. Nutrendosi di Lui, l'uomo non deve più cercare altrove la fonte della vita. La nostra fragilità umana, assunta pienamente da Cristo, diventa cibo che trasforma chi lo

0: arriva in America.
1: E De Gregori si dedica al Titanic in questo pezzo dell'82. Buon sabato, buona giornata, buon viaggio a tutti voi. Si parte tranquilli, non abbiamo particolari situazioni delicate da descrivere, ma torniamo appunto per la vostra conoscenza di ciò che sta accadendo in strada. Qualche coda l'abbiamo, ed è lunga in A10 tra Spotone e Orcofellino verso Ventimiglia, siamo intorno ai 6 km. Lunga anche in A7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, la valutazione di 1 km in questo caso per lavori. Abbiamo poi un incidente che è appena avvenuto tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, la direzione Livorno, stiamo parlando della 12, senza effetti sulla viabilità, probabilmente è appena accaduto, quindi siate prudenti, non è preannunciato né da code né da rallentamenti. Rallentamenti in A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna, dovuti a un veicolo che è fermo in avaria. Abbiamo poi la 26 che vede tra Ovada e la 10 verso sud, anche qui traffico intenso, un tratto autostradale di circa 30 km. Completiamo il nostro giro con la 14, dove ricordiamo l'incidente avvenuto tra Vasto Sud e Termoli verso Bari al chilometro 462. Ancora una notizia perché è appena arrivata, siamo in A13 tra Rovigo e Villa Marzana direzione Bologna, 1 km di coda, la tendenza all'aumento ed è dovuta a un veicolo fermo in avaria. Questa è la situazione, adesso tra poco ci ritroviamo.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Rai Isoradio.
8: Roma servizi per la mobilità per Rai Isoradio, traffico e viabilità.
1: E diamo il buongiorno a Simona Di Capua, com'è la situazione? Grazie, ben trovata.
9: Buongiorno a tutti voi, bentrovati anche agli ascoltatori. Dunque partiamo dal raccordo anulare nel tratto Appia Aurelia, il traffico è rallentato per un veicolo in fiamme prima dello svincolo Laurentina in direzione Aurelia, 3 incidenti con conseguenti rallentamenti sono da segnalare in via della Pisana all'altezza di via Piacentini, in via delle Tre Fontane, in via di Boccea all'altezza di via Verolengo e poi questo pomeriggio 4 cortei attraverseranno la città con partenza tra le 14 e le 15 e conclusione prevista per le 19. Le manifestazioni, lo ricordiamo, sfileranno da Piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni, da Piazzale del Verano a Porta Pia, il terzo corteo da Via dei Fori Imperiali raggiungerà l'Esquilino e Piazza Vittorio e poi un corteo da Piazza della Libertà arriverà a Piazza Risorgimento. Sono previste ovviamente chiusure al traffico, limitazioni per la circolazione e per quanto riguarda il trasporto pubblico saranno modificate ben 51 linee. Per il momento è tutto e per questa mattina è tutto, a voi la linea.
8: Rai Isoradio, traffico e viabilità.
1: E dopo il traffico romano affrontiamo la viabilità italiana con la meteorologia italiana. Abbiamo con noi appunto l'aeronautica militare, il colonnello Guido Guidi, ben arrivato, ben trovato.
10: Grazie, ben trovato a lei, ben trovati a quanti sono in ascolto su Isoradio. Beh, possiamo dire che il tempo oggi non è un fattore che potrà incidere sulla viabilità o almeno potrà farlo, perché essendo stabile, soleggiato e bello, pienamente estivo, probabilmente in molti occuperanno le direttrici che vanno verso il mare e lo faranno a buona ragione, l'alta pressione ci garantisce stabilità, temperature elevate, appena più fresche ma comunque perfettamente godibili lungo le regioni del basso Adriatico e sull'area ionica dove c'è un po' più di vento, un po' più di maestrale. Per il resto venti di brezza e caldo che interessa buona parte del territorio. Un po' di velature sulle regioni settentrionali che peraltro andranno dissipandosi, lasciando il posto ma solo sulle Alpi di nord-est a qualche addensamento pomeridiano, possibili isolati rovesci ma sui monti presumibilmente più sui versanti oltre confine che su quelli dentro il nostro territorio. Quindi una bella giornata di sole con temperature, lo abbiamo già detto, ma che tendono anche un pochino ad aumentare.
1: Aumentare, questo anche domani, possiamo già sabato, domenica,
10: sì,
1: possiamo
10: domani
1: confermare?
10: Tempo altrettanto buono, con cielo appena meno limpido, perché tra nord e parte del centro passerà qualche velatura in più, quindi non proprio azzurro ma un pochino più lattiginoso, comunque assolutamente estivo, con il maestrale sul basso Adriatico e sullo Ionio che va attenuandosi e quindi si attenua anche il moto ondoso del mare, e con le temperature che domani riguadagneranno qualche grado, ma proprio perché si attenua
1: il maestrale certo,
10: proprio al sud e sulle regioni adriatiche, restando stazionarie sul resto del territorio.
1: Fantastico, bene, una giornata estiva.
10: Assolutamente.
1: Evviva, allora buona giornata anche a lei.
10: Grazie,
1: buon
10: altrettanto.
1: Lavoro, colonnello Guido Guidi. Grazie tante.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Musica, infomobilità, news, i vostri messaggi di questa è fatta ISO Radio. Buona giornata ancora una volta a tutti voi. Ricordiamo il numero 348 103 1010. Oggi è Sant'Antonio da Padova, molto amato, e molti sono i santi amati, poi ogni zona è suoi, ogni famiglia segue i propri, e spesso si scelgono come nomi. Ricordiamo che in Italia è un po' difficile stabilire, ma abbiamo circa 1726 santi, ovviamente sono numeri che possono variare, sono stati individuati dalla fine del 500 ad oggi, ma ne abbiamo anche fino a 10.000, alcuni, moltissime sono le, appunto, i martiri e i volti della fede nella Chiesa Cattolica. Quindi difficile stabilirlo, tantissimo, amatissimi, alcuni in processo di canonizzazione naturalmente, ma appunto se ne stimano sino a 20.000, pensate, quindi una cifra molto molto elevata. Tra questi ci sono quelli poi più celebri, più importanti, quelli che restano più nel cuore delle persone, e sicuramente Sant'Antonio da Padova è uno di questi. 348 103 1010, tanti messaggi, vi ringraziamo, vi salutiamo, salutiamo un pochino al volo i vari amici che sono arrivati augurandoci buon lavoro. C'è Giovanni che fa queste, ecco, se l'aeronautica ha descritto la perfezione di questa giornata tra cielo e mare tutto azzurro, Giovanni fa questo e ci manda la foto a Monte d'Arena, Taranto, devo dire cielo e mare hanno lo stesso colore. Poi salutiamo Antonio, salutiamo Carlo, salutiamo, vediamo qui un lungo messaggio ci arriva da Luca, e questi siete voi e anche appunto come detto Giovanni. Bene, detto questo, ce ne torniamo in strada, ricordando che tra l'altro tra poco inizierà ISO Weekend. Allora abbiamo in A8 tra Lainate e Origiovest verso Varese una coda nuova di zecca si forma ed è dovuta a un veicolo fermo in avaria. Vi porto poi la coda per lavori che invece è indicata in A24 tra Vicovaro Mandella e Carsoloricola verso Teramo. Abbiamo poi una coda per incidente in A3 tra San Giorgio Ponticelli e San Giorgio a Cremano verso, vedi anche qui santi non da poco importanti, a Cremano verso Salerno. In questo caso la coda che si è formata è un incidente, per incidente. In A7 c'è coda per lavori tra Roncoschivi e Busalla verso Genova, e poi in A13 tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna la coda che si è formata è per veicolo fermo in avaria. Già abbiamo, ne descriviamo un chilometro e la valutiamo in aumento.

E la viabilità della A4 diventa prioritaria, troviamo più di un messaggio al riguardo, noi mettiamo tutto in fila le notizie che abbiamo. Allora, intanto partiamo dal Bleco, da tratti indicati tra Peschiera e Sirmione verso Brescia, poi rimaniamo sempre sulla A4 nel tratto Brescia-Padova e abbiamo coda tratti tra Brescia Ovest e l'interconnessione A21 verso Padova. Poi torniamo in strada, parlavamo di Sant'Antonio da Padova, interessante la quantità di riferimenti di news abbiamo su internet. Allora, intanto partiamo dal TG Padova, e oggi in diretta su Telenuovo dalle 16.40 ci sarà la festa. Passiamo al Corriere del Veneto, festa di Sant'Antonio di Padova, 13 giugno, processione in centro, preghiera online, la devozione diventa digitale. Padova Oggi ci dice che la città si ferma per la festività di Sant'Antonio. Chissà se molte delle code che troviamo a Padova sono proprio dovute a queste. 40.000 fedeli in basilica. Sono 8 secoli di solennità, così sant'antonio.org. E poi completiamo con ancora un giornale online, il transito dell'Arcella con le fotografie. Questo è quanto si ricorda appunto nella giornata di oggi relativa a Sant'Antonio da Padova. Ce ne torniamo come promesso in strada, come ci chiedete, abbiamo sempre in A4 in altre zone, tra Brescia Ovest e l'A21 confermiamo code a tratti. Andiamo a dare un'occhiata a ciò che accade poi in Complanare di Bologna, perché avviene un incidente tra l'uscita 6 Castelmaggiore e l'uscita 13 in direzione sud, incidente tra il chilometro 13 e il chilometro 14 e 300. Incidente anche in A12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, torniamo su questa notizia, ne avevamo già parlato, è ancora confermata, la direzione Livorno, il chilometro diventa il 196 e 200. Vediamo le code più importanti, sono sicuramente in Liguria in A10, stimate 6 km verso Ventimiglia tra Spotorno e Orco Fellino. Ancora una notizia, la 13 verso Bologna vede un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Rovigo e Villa Marsana, Rovigo Sud.

Bossa nostra, Gaia, eccola, sono nostra, no anche nostra, 9.56, tra poco l'inizio di ISO Weekend, nel frattempo ci dedichiamo ancora alla strada perché stanno aumentando le notizie di code e di rallentamenti, come aumentano anche, devo dire, la presenza, la vostra presenza e no, i vostri messaggi. Partiamo dal traffico che viene bloccato in Comprane di Bologna. Che cosa è accaduto? Abbiamo descritto un incidente, ecco che arriva la misura del blocco del traffico tra l'uscita 6 Castelmaggiore, il raccordo con la 13 in direzione sud, quindi in direzione della Bologna-Taranto, traffico bloccato per incidente. Spostiamoci poi sempre in A4 nel tratto Torino-Trieste, siamo nel tratto tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, abbiamo indicazioni di code a tratti. Bergamo in uscita per le provenienze da Milano, abbiamo code e traffico intenso. Domenica Bessiale, lui è Fabio Concato e poi ISO Weekend.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. E la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Io già rido, buongiorno. Siamo in grande forma, sei in grande forma, veramente.
2: Esatto.
1: Allora, già mi si può dire cazziato? Perché sono arrivata alle 10. Può capitare di incontrare il traffico, del resto? No, non si fa.
2: Non si fa. Dobbiamo pulire anche il tavolo. Sì, nel frattempo stai dando una sistemata al tavolo?
1: Ore sono arrivata, in realtà 3 minuti fa, ma ho già sistemato e assettato un po' qua lo studio. Comunque, va bene, Iso Weekend
2: adesso
1: è pronto.
2: Adesso ti va bene? Siamo pronti per partire?
1: Quasi.
2: Ben arrivata, Sara.
1: Grazie.
2: Carini, ben arrivata. La nostra compagnia del fine settimana. Freschezza, notizie,
1: freschezza.
2: Musica.
1: Non
2: tanta
1: mi vedi
2: freschezza.
1: Fresca?
2: Ti vedo fresca come una rosellina.
1: Allora, io poco fa ho incontrato, prima di entrare qui a Saxarubra, un signore che a petto nudo, stava camminando. Ma si può? Non è vietato a petto nudo per strada? Io credo che non si possa fare. Adesso ci informiamo. Mm-hmm. Voi sapete che anche in diverse località balneari molto spesso escono tantissimi articoli al riguardo, e molto spesso vengono multate le persone che, non so, dalla spiaggia escono col costume per andare in hotel. Adesso sto ipotizzando.
2: Non credo che si possa girare in costume, infatti. Però adesso controlliamo, perché ognuno, le ordinanze poi sono varie.
1: Certo.
2: La regola è che in alcuni casi, per esempio in alcuni edifici, soprattutto religiosi, hai un bello schemino all'esterno che ti dice come ti devi comportare, quello è chiaro.
1: Per strada però, ci sono delle regolette, di certo non puoi girare come fai tu in perizoma o in mutande.
2: Io?
1: E certo,
2: ma guarda
1: tu,
2: veramente che ci vuole il coraggio,
1: ma anche tu. Francesco Gabbani.

0: Styles, American Girls, qui su Isoradio, 10-12 minuti, buon viaggio per chi sta viaggiando, buon relax, buon rassetto di casa per chi si trova a fare faccende domestiche, capito?
1: Soprattutto alle prime ore del mattino che fa ancora fresco, uno le sfrutta,
0: certo,
1: per sistemare.
0: Tu anche, immagino,
1: anche.
0: Ti vedo proprio.
1: Ma perché no?
0: No, secondo me no. Ci metti come me un'ora per capire chi sei.
1: Non è vero, io l'ho capito un'ora prima di svegliarmi,
0: sì,
1: che sono,
0: certo,
1: così sono già avvantaggiata.
0: Che te lo dica a fare. Allora, stavamo cercando di capire se esiste una legge nazionale che vieti di girare a torso nudo per strada, avendo incontrato un uomo con questo petto nudo poco fa, prima di entrare in radio. Sembrerebbe che molti comuni, nonostante non ci sia questa legge nazionale, molti comuni, soprattutto nelle località turistiche costiere, ma anche nelle città d'arte, emettano ordinanze specifiche che invece lo vietano.
1: Sì. In sostanza quello che è vietato, ma possono non esiste una legge,
0: non
1: però
0: esiste,
1: si, può intervenire,
0: si può intervenire
1: con una multa se sei in prossimità di luoghi d'arte, in centri urbani, mentre tu avendo
0: non è sbagliato, posso dire?
1: Buon senso, mi sembra.
0: Buon senso, poi certo, se vai ad Ibiza tutto ciò è strano che hai la maglietta.
1: Esatto, lì se hai la maglietta ti fanno la multa. Golfino, ti tolgono anche dei punti,
0: certo,
1: ti rispediscono in aereo alla città
0: scherzi,
1: da dove provieni.
0: Da, vabbè, lì è un mondo a parte, Ibiza, per chi c'è stato sicuramente lo sa.
1: Assolutamente.
0: Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale interagire con noi fino alle 13. E tu sicuramente hai qualcosa da dire.
1: Io ho sempre qualcosa da dire, sin da quando sono appena sveglia, come ti ho appena
0: da
1: detto.
0: Da quando sei nata.
1: Esatto.
0: Sì.
1: In A14 abbiamo 2 chilometri di coda verso Bari, tra Pescara Sud ed Ortona. Altra novità ci porta in A23, Ugo Vizza, direzione Tarvisio, coda, e poi 2 chilometri di coda si formano in Complanare di Bologna. Abbiamo avuto anche traffico bloccato tra l'uscita 5 quartiere Lame e l'uscita 8 Fiera direzione Sud.
0: Senti, dove sei stata in vacanza? Sei veramente in forma? Ci vado anch'io, voglio sapere la località.
1: Non
0: dove
1: te
0: sei?
1: Lo dico.
0: Ma torso nudo?
1: Torso nudo, sempre.
0: Torso nudo.
1: Anche in prossimità di luoghi di interesse.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Rai su Radio.

0: for Fears, che stanno anche loro sempre bene durante tutto l'anno, a quest'ora, di notte, di pomeriggio. Vi piacciono?
1: Moltissimo.
0: Abbiamo unito tutti?
1: Abbiamo unito tutti, tutti d'accordo.
0: Tutti d'accordo.
1: Tutti d'accordo.
0: Allora, buon sabato, già 13 di giugno, già metà giugno.
1: Io non
0: giugno.
1: Mi ci capacitavo che eravamo già
0: cioè, capito? No, tu sei
1: Sant'Antonio
0: proprio...
1: Sant'Antonio da Padova.
0: Tu sei ancora là sotto l'ombrellone, capito?
1: Ma quale ombrellone? Non ho mai usato un ombrellone in vita mia.
0: Ma come non l'hai usato? Però ti proteggi la pelle, sì,
1: certo,
0: mi raccomando.
1: Mi
0: cappellino? Cappellino? Ah, tu sei quella a mollo tutto il giorno.
1: Sì,
0: ah,
1: finché
0: perfetto.
1: Qualcuno mi dice, vuoi uscire che sei lessa? Ti ricordi, sì. Hai le dita lesse.
0: Sì, le dita, no, che ti diventano tutte
1: delle dita.
0: Le rughe sulle dita.
1: Anche,
0: tipo,
1: sulle,
0: ecco.
1: anche sulle dita le rughe, esci dall'acqua.
0: A proposito di ombrelloni e cose varie, si sta molto sparlando di questa spiaggia in Sardegna dove il sindaco avrebbe vietato a turisti niente ombrelloni se hai tra i 10 e i 65 anni. Ne parliamo tra pochissimo, perché tu hai da dire.
1: Io ho da dire, sempre. Io ho da dire, sempre. Allora, sempre. Andiamo in A4, dove tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia abbiamo code a tratti, un tratto di circa 3 km. Bergamo in uscita per provenienza da Milano lo trovate con code. Vediamo cosa accade in A7. Abbiamo delle novità, code per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, ma anche tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, quindi una coda che si forma dovuta appunto a lavori. Passiamo dalla 8, una notizia, rallentamenti tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. I nostri confini, arriva la 9, c'è coda tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Lasciamo i confini e ce ne andiamo in Liguria, o va da Masone verso sud, code. Fine con Planale Savona, Orcofellino verso Ventimiglia, 11 km di coda a tratti, vittoria assoluta per ora delle code importanti in A10, dove rimaniamo per il tratto confine di Stato Ventimiglia verso Genova. Completiamo le nostre indicazioni con questa situazione che c'è in Complanare di Bologna, coinvolti un'auto e una moto tra l'uscita 5 quartiere Lame e l'uscita 6 Castelmaggiore in direzione sud. L'incidente sta creando code stimate 2 km. Vediamo se abbiamo code ancora più importanti. Sì, in A11 tra Montecatini Terme e Capannori verso Pisa, 3 km di code in aumento per incidente.
0: Allora torniamo un attimo sulla notizia, la spiaggia di Punta Molentis a Villa Simius, quindi siamo in Sardegna, che vieta gli ombrelloni ai bagnanti tra i 10 e i 65 anni. A quanto pare ha conquistato anche i media internazionali. Non possiamo fare queste figuracce, ne ha parlato la CNN, The Guardian, cioè siamo arrivati fino a
1: loro, ma che gliene importa di parlare degli ombrelloni, pure loro .
0: No, capito, però è assurda questa cosa. Quindi il divieto di utilizzare gli ombrelloni per i bagnanti in questa fascia di età, ok? Sta facendo discutere non solamente in Italia. Questa controversa ordinanza comunale è stata introdotta per questa stagione estiva 2026, proprio con l'obiettivo di tutelare uno degli arenili più fragili e preziosi dell'isola, ed è stata ripresa da tantissime appunto testate internazionali, cioè del tipo devi andare lì in quella spiaggia solo se hai un bambino entro i 9 anni o se hai una persona anziana, fondamentalmente.
1: Cioè 65 anni tu la definisci anziana?
0: No, oltre. Oltre, cioè o ci vai col nonno a 85 anni o ci vai col bambino a 6. Mamma. Non ti sto dando dell'anziana, cara mia.
1: Io sono ai limiti se poter andare lì.
0: Vabbè, resta il fatto che è un po' assurdo. E io credo, dopo che ha fatto il giro del mondo, adesso ci stiano ripensando.
1: Anche secondo me.
0: Perché c'è qualcosa che non quadra.
1: Che
0: cioè
1: non quadra.
0: Si può, in base alla fascia d'età, vietare l'ombrellone, perché la zona d'ombra per i più piccoli.
1: Chiudi la spiaggia.
0: Ma no, non andare proprio al mare a quel punto. Resta a casa, così non ti prendi l'insolazione, no?
1: Sono d'accordo, perfettamente d'accordo.
0: C'è chi ci dice che sotto in galleria non ci si sente, si sente solo Radio Maria, diciamolo e gli salutiamo anche, ecco. C'è Irama qui su Iso Radio, questo è Iso Weekend.

0: Ci servivano i The Clash, eh? Should I stay or should I go? Qui su Iso Radio, Iso Weekend. Voi sapete che siamo anche molto attenti a tutto ciò che riguarda la musica dei giovani di oggi. E allora sono andata un po' a curiosare ed ho scoperto che c'è questa band, si chiamano i Bar 33, sono ben in 4, Matteo Baracchini, Angelica Bocchino Cossar, Alessia Pignataro e Pietro Caniato. Sono 4 studenti universitari che sono uniti dalla volontà di raccontare nei loro testi paure, aspettative, contraddizioni un po' della loro generazione. Lo fanno tutto tramite la musica. Il loro nuovo singolo si chiama Passatempo e in qualche modo cercano proprio di tirar fuori quello che hanno.
1: Passare il tempo,
0: ma soprattutto tirar fuori le loro ansie, preoccupazioni e soprattutto la voglia di speranza, che quella non deve mancare mai. E allora li ascoltiamo qui su Iso Radio, Bar 33, questa è Passatempo.

0: weekend, 10:42 minuti. Noi già sorridiamo, ma perché sorridiamo se bisogna dare il traffico? Non c'è nulla da sorridere.
1: Ah, ecco, devo fare questo, vero?
0: Certo.
1: Allora procedo rapidamente. Andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno. Un incidente avviene tra diramazione per Pisa e Lavoria verso Livorno. Prudenza, il chilometro indicato è il 58 e 500. Spostiamoci in A1, andiamo verso nord, Modena sud, Sasso Marconi verso Firenze. Abbiamo indicazioni di code. Allora, il tratto è importante, dal 170 al 209. Arriva anche Roma, tratto urbano della 24, Portonaccio, tangenza est, verso quest'ultima abbiamo una coda per viabilità esterna che non riceve. Cosa accade in A14? Andiamo a leggere il tempo di percorrenza.
0: Ti fare domande e ti rispondi?
1: Sì, sì, beh, lo faccio così un po' per diversificare, sennò
0: va bene,
1: per variare. Okay. Allora, cosa succede? Succede che 1 ora e 20 minuti per affrontare il tratto A1 di diramazione Ravenna verso Ancona. 4 km di coda in A11 tra Monte Catini Terme e Capanno riverso Pisa. Queste code sono stimate in aumento, sono dovute ad incidente. Diamo un'occhiata a questo incidente, coinvolte 4 auto. Spostiamoci ora in Liguria, siamo tra confine di Stato e Ventimiglia verso Genova, abbiamo code a tratti valutate 1 km. Direi queste le notizie maggiori, a cui però vorrei anche aggiungere che abbiamo 4 km di coda nel tratto Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione verso Brescia, un code a tratti in A15 a Pontremoli e sino a Berceto direzione Parma, quindi tra Pontremoli e Berceto 1 km di coda verso Parma, e poi abbiamo la 32, rallentamenti e code tra Chianocco Bussoleno e Susa Est in direzione di Bardonecchia.
0: Chianocco
1: Bussoleno.
0: Allora, visto che ci interessa, cosa c'è a Chianocchio Bussolengo? Scrivetecelo, perché
1: esatto.
0: Ieri quando noi non conosciamo un posto, che una città, un paesino che sia, ve lo chiediamo e voi giustamente siete lì in quel dì e ci rispondete.
1: Susa Est lo facciamo chiedere. Susa Est lo chiediamo dopo.
0: Sì,
1: per ora ci concentriamo
0: su
1: Chianocco Bussoleno.
0: Ok, cosa c'è di bello per andarci quest'estate o anche oggi se non abbiamo nulla da fare?
1: Noi qui
0: si parte
1: in un attimo, si arriva appena finita
0: la diretta. Ma ovviamente. Cioè. Allora, noi prima sorridevamo perché ci studiano sempre, la scienza studia sempre. Cosa dice la scienza in fatto di intelligenza che si va a dare ai propri figli? Da chi la ereditano questa intelligenza? Dalla madre o dal padre? Secondo te?
1: Secondo me da tutte e due.
0: Da tutte e due.
1: Ma secondo me da tutte e due.
0: Da tutte e due.
1: Ma sì, da modalità varie. Insomma, io penso da tutte e due. Mi sembra più giusto.
0: Giù, perché tu vuoi essere giusta, ma non è così.
1: Ma devo essere ingiusta? Dalle madri.
0: Dalle madri, ecco. Perché è così, la scienza dice questo. Quante volte abbiamo sentito dire, no? Ha preso tutto da sua madre, è uguale al padre, no? Perché a volte ci sono, si parla di somiglianze familiari, è naturale cercare nei genitori l'origine, non so, del carattere, talenti, delle capacità. Quante volte hai detto come me, è lo mio stesso carattere, uguale. Ecco, fatto sta che a quanto pare, secondo una ricerca ripresa poi da un blog molto importante scientifico, l'intelligenza sarebbe trasmessa principalmente dalla madre, e l'ipotesi si basa sul comportamento dei cosiddetti geni condizionati. Li conosci? Non è quelli dell'aria condizionata?
1: No, i geni condizionati cosa sarebbero?
0: Particolari geni che possono attivarsi o restare inattivi a seconda del genitore da cui vengono ereditari, e quindi hanno osservato che alcuni geni associati alle capacità cognitive si trovano nel cromosoma X, e visto che noi donne abbiamo 2 cromosomi X mentre gli uomini uno solo, aumenterebbero le probabilità di trasmettere ai figli determinati fattori genetici.
1: Adesso faccio io, sì?
0: Sì, sì, capito.
2: Ha senso solo, ecco. Senza ritorno.

0: così.
1: Mercami, baci piano qui su Iso Radio, Iso Weekend. Allora, vi abbiamo chiesto che si può vedere a Chianocco Bussoleno, Bussoleno o Bussoleno? Adesso. Vai aperta o chiusa? Mannaggia. Comunque sono due distinti.
2: Ma sei una curiosona però.
1: Ma certo, è così, ti devi informare. Comunque sono situati entrambi in bassa Val di Susa, a circa 35 km da Torino, e offrono, dicono, un perfetto mix di natura selvaggia e storia medievale. E sono dominati, sentite qua, da maestosi canyon naturali e antichi castelli.
2: Ma che bello.
1: Da andarci un weekend, perché no, da Roma quanto ci vuole? Roma-Torino quante ore sono di macchina? Tu che mi sei... in strada,
2: se c'è traffico, c'è una variabile, il traffico.
1: Una variabile che non puoi
2: che
1: conoscere, no? Non puoi conoscere. È un po' come quando devi partire, a che ora mi conviene partire, cioè è inutile che ragioni. Tutto può cambiare in strada, si spera sempre in meglio e non in peggio, però
2: certo,
1: tutto
2: ma poi
1: può
2: ci siamo noi.
1: Ci siamo noi.
2: Bussoleno mi sembra, Bussoleno.
1: Con la E chiusa?
2: Sì.
1: Bussoleno?
2: Non Bussoleno.
1: Dove stai?
2: Bussoleno.
1: Bussoleno. Come si chiamano gli abitanti di Bussoleno? Bussolenesi? Così.
2: Vabbè, questo è il momento quiz.
1: Il momento quiz. Come si chiameranno gli abitanti di
2: Bussolenesi?
1: Bussolenesi, secondo te?
2: Se è facile, se è complicato.
1: Tu sai che
2: loro.
1: Ci sono alcuni nomi veramente di abitanti che non lo diresti mai.
2: Milano, per esempio, difficilissimo. Roma, Napoli.
1: No,
2: quelli
1: vabbè,
2: sono i più complessi.
1: Ma quali complessi? Romani, milanesi, quali sono complessi? No, ma ce ne sono alcuni veramente particolari. Magari li andiamo a curiosare tra poco. Tu devi dire qualcosa.
2: Sento
1: perché.
2: Che devo dire qualcosa.
1: Ma perché? Ma che c'hai oggi? Vai, di, ti lascio
2: c'è
1: parlare.
2: C'è movimento sulle strade, grazie, ben cara. Andiamo alla 10, perché 13 km di coda tra Fine Comprano e Savone, Orcofellini verso Ventimiglia, Orcofellino verso Ventimiglia, sono code a tratti, si va dal chilometro 46 al 59, 13 km, davvero una coda importante. E poi ci spostiamo in Comprano di Bologna, dove c'è stato questo incidente che permane come indicazione tra uscita 6 e uscita 5 in direzione nord, un tamponamento tra due auto. Altro incidente, altra autostrada, la 11, 4 auto coinvolte tra Alto Pascio e Capanno riverso Pisa. Abbiamo poi la 1 con i rallentamenti tra Calenzano e Variante di Valica verso Bologna, circa 10 km di autostrada interessati da questa situazione. Quindi tanto movimento, siamo partiti in tranquillità, c'è movimento sulle nostre strade.
1: Gli abitanti del comune di Bussoleno si chiamano bussolenesi, questa era facile però, dai, questa è
2: un po' come
1: semplice.
2: Romani, milanesi.
1: Ma cioè, questa era facile un po' per tutti.
2: Per
1: cioè,
2: tutti.
1: Katy Perry.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Electric Light Orchestra, light, non mi usciva light.
1: Light.
0: Light sono tutti quei cibi che voi prendete light, giusto?
1: Certo, esatto.
0: Anche tu, Ale?
1: No.
0: No, non prendi light, non sei fissata con tutte queste cose.
1: Ho diminuito le quantità, non i light, perché mi fanno poco natura, poco naturale.
0: Non sanno di nulla.
1: Sì, tra l'altro, quindi un po' di meno.
0: Va bene, nel mentre che noi chiacchieravamo fuori onda, ci è cambiato anche il tecnico, tu pensa?
1: Sì, è vero, sì, men che non si dica. E poi ogni tanto ci viene a trovare De Gerardis
0: che
1: fa la sua ronda.
0: Sì, certo, non ha nulla da fare.
1: No, sta lavorando, però tra i suoi impegni oggi c'è anche di fare la ronda qui in corridoio. Quadro meraviglioso la ronda di notte.
0: Ma certo, ci dice che all'esterno di questi studi
1: 35 gradi,
0: però attenzione, l'Europa rischia un'era glaciale nel 2040 se ci arriviamo. Tocchiamo sempre ferro,
1: sì.
0: Ma se ci arriviamo, sto allungando la vita a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Certo, certo.
0: Ok. Scoperto un abisso gelido nell'Atlantico, si spegne la corrente del Golfo. Questo è il titolo.
1: Finisce dentro.
0: Finisce dentro.
1: Non la corrente finisce dentro, è che questa cosa freddissima si impossessa del tragitto.
0: Arriva, cioè tu immagina che ghiacceremo. Cioè tutti quelli che odiano l'estate, non vedono l'ora che finisca questa estate, saranno felici nel 2040. Ok.
1: Quelli che invece aspettano ansiosamente l'estate? Niente.
0: E niente.
1: Brutte
0: prospettive. Nel 2040 brutte prospettive. Ovviamente non è che lo dico io,
1: No.
0: Gli studi la chiamano questa misteriosa macchia fredda nell'Atlantico settentrionale che ha diviso gli scienziati per decenni, ma oggi un nuovo inquietante studio suggerisce che questa anomalia non sia un fenomeno isolato.
1: Ah, quindi da altri punti del globo arriverà un po' di freddino.
0: Sì, però non ci addentriamo perché noi non ci capiamo nulla di queste cose. Però questa cosa un po' ci può spaventare perché sappiamo i cambiamenti climatici e tutto quello che stanno comportando.
1: Andiamo?
0: Guarda, sì, dove andiamo?
1: I pinguini ci saranno loro a suonare.
0: No, per nel questa, 2040.
1: Nel 2040 ci saranno per suonare questa
0: ma
1: situazione.
0: Certo, certo, immersi nel ghiaccio.
1: Ma
0: sai quelli che vivono là sempre nel freddo? Che vita amara, no?
1: Beh, che vita coperta anche, un po' così, un po' soffocata pure.

0: Another Talk to You qui su Isoradio, 11:12 minuti. Buon weekend a tutti, buon viaggio, buon relax, buon lavoro. C'è chi lavora come noi, staccano visti all'ascolto di Isoradio.
1: Ma sembra che Stakhanov non sia mai esistito.
0: Ma che mi dici?
1: Ma ti dico.
0: Ma dai.
1: Allora.
0: Come non è mai esistito? Perché diciamo questa cosa?
1: Si dice questa cosa, una sorta di leggenda, forse è stata più un'immagine mitica in qualche modo, no? In Russia questo lavoratore che infrangeva tutte le regole.
0: Cioè, non è vero?
1: Sembrerebbe che non sia, sia una fake.
0: Adesso controllo se ci stai dando una fake news o dici la verità. Dici almeno la verità sul traffico.
1: Quella certamente sempre. Allora andiamo in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, 2 chilometri di coda in aumento per incidente. Stessa indicazione, l'abbiamo per la 11, dove c'è coda e per incidente stimata in diminuzione. 4 chilometri la valutazione, Montecatini Terme, Capanno, riverso Pisa. Ancora la 4 in primo piano, incidente tra 58 e Cavenago verso Brescia che sta causando delle code. Vediamo un po' questo incidente, anche qui multiplo, coinvolte 2 auto. Lasciamo questa zona e ci spostiamo in A1 tra Modena Nord e la 22 verso Milano, abbiamo code. Code al bivio con la 22, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero in direzione nord, anche qui trova code. In A3 Castellammare di Stabia, uscita prendendo da Napoli, coda. Presenza di animali in strada, fate attenzione tra Aurelia e Tarquinia verso Roma, saranno spaventatissimi, non sappiamo quale animale sia, fate attenzione, l'attenzione è tutta vostra, il chilometro è 79-100. E poi abbiamo 13 chilometri di coda a tratti in A10 tra Fine Complanare, Savona e Orcofellino verso Ventimiglia.
0: Allora, hai dato una fake news.
1: Ah, esistito, Stakhanov?
0: Io in questo momento sono su Focus, che salutiamo,
1: sì.
0: gli amici
1: e anche di Focus Junior.
0: Bellissimo, lo sai.
1: Adoro.
0: Che in realtà serve a noi adulti Focus Junior o Junior, insomma, come vabbè, preferite dirlo.
1: Sì.
0: Se no poi ci scrivono, ah, si dice con...
1: Junior, si dice Junior.
0: Annaggia. Allora, attenzione. Quando utilizziamo il termine stacanovista viene riferito a chiunque dimostri uno zelo e una dedizione al lavoro fuori del comune.
1: Sì.
0: E deriva proprio dal movimento stakhanovista nato negli anni 30 in Russia e spinto poi dalla propaganda stalinista per portare, insomma, la razionalizzazione del lavoro e aumentarne la produttività.
1: Certo.
0: Detto ciò, il movimento prende il nome dal minatore. Che nome complicato! Ok, che il 30 agosto del 35 stabilì il record, pensate, di estrazione di carbone effettuato da una sola persona. Estrasse 102 tonnellate di antracite in 5 ore. Caspita. E 5 ore e 45 minuti, cambia poco.
1: Fondamentale, quei 45 minuti si è giocato. No.
0: Per celebrare la giornata della gioventù. Soltanto di recente le autorità sovietiche hanno riconosciuto che Stakhanov. Ma te sei russa?
1: Un po'.
0: Fu aiutato da altri minatori.
1: Vedi, era qui il fatto che lui sembrava avesse fatto tutto da sola. Non era perfettamente vero, cioè che non era da solo a fare questo lavoro.
0: Infatti. Mamma, che fatica. Quante ne ha tirate fuori?
1: Che fatica, povero Stakhanov.
0: C'è Giorgia, va qui su Isoradio, Iso Weekend.

0: cosa fai questa sera, Ale?
1: Vado a letto presto perché domani è 5:30.
0: Ah,
1: io sono,
0: vedi,
1: come Robert De Niro in C'era una volta in America. Cosa hai fatto negli ultimi anni? Sono andato a letto presto. Proprio
0: fantastico.
1: Preciso per chi lavora alle 5 su Isoradio.
0: Comunque questa è la novità, quella di Noemi qui su Isoradio.
1: Esattamente, esattamente. Bene, dunque ci chiedono dell'A4. Io quindi rapidamente vi porterei alle code che sono formate tra Brescia Ovest e interconnessione A21 verso Padova. Sappiamo che su Padova ci sono anche tante feste quest'oggi e manifestazioni per Sant'Antonio da Padova. Quindi secondo me tutte queste code verso Padova potrebbe essere anche,
0: certo,
1: questo è il motivo.
0: Sì, sì.
1: E poi a questo aggiungiamo i 4 km di coda per lavori che sono indicati tra Peschiera e Sirmione verso Brescia.
0: Scusa, ero un attimo presa da un messaggio del nostro ascoltatore Gennaro, che sta dipingendo mentre ci ascolta. Poi,
1: bravo,
0: vogliamo vedere il dipinto, cioè se ti abbiamo noi ispirato.
1: Sicuramente.
0: E cosa soprattutto?
1: Esatto, questo non lo voglio sapere.
0: E questo, vabbè, mi preoccupa alquanto. Cioè lei adesso, ISO Novità, lei è Taylor Swift con I Knew It, I Knew You.

0: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Rai Isoradio.
5: Get down.

0: sono intimorita ad entrare sulla solo di chitarra, in punta di piedi, in punta di piedi. Non riesco perché ho il tacco. Sono
1: vale
0: le 11:31 minuti. Eccoci qui in ISO Weekend insieme fino alle 13. Allora, non so quanti di voi abbiano conosciuto l'amore eterno, la metà della mela. Si dice la metà della mela?
2: Sì.
0: Si dice, no?
2: Sì.
0: L'uomo perfetto, l'uomo donna della perfetta. Vita e la donna perfetta, tramite le app di dating, così le chiamano, mm-hmm. dove puoi conoscere persone perché magari non hai tempo, non hai la faccia tosta di vedere qualcuno davanti e dire senti ma... e ti metti a chiacchierare e esce fuori il numero. Ecco, attenzione però, perché a quanto pare, secondo tantissimi psicologi e ricerche scientifiche, sembrerebbe essere un secondo lavoro. Quindi cercare l'amore sulle app di incontri ci sta alquanto esaurendo. Tu ne sai qualcosa?
2: No, ehi, basta il mio primo lavoro a cui sono molto affezionata.
0: No, questa cosa però, veramente, se uno ci riflette, perché tutto questo? Perché tu hai l'ansia di vedere come ti risponde, pensi sempre che devi far vedere qualcosa di positivo di te per cercare di colpire, e poi esce, e poi non si fa sentire, diventa estenuante. Secondo me, tempo fa lo raccontavamo in radio, avevano fatto una campagna di marketing molto carina in Spagna, un supermercato dove in pratica per i single dicevano vi riunite tutti alle ore 19, qua ancora me ne parlano qui a Saxa di questa notizia, alle 19 se cercate il partner mettete l'ananas al contrario, sul carrello ovviamente, no? Dentro al carrello, e così era un modo per incontrarti direttamente e capire chi era single.
2: Poi è piacevole, divertente, rilassante, credo che meno invece star sempre sull'app a controllare
0: la notifica, il messaggio, insomma, alla fine dicono che è un secondo lavoro. Ma chi ve lo fa fare il secondo lavoro? Ma chi ce lo fa fare? Uscite, scoprite, vivete.

0: flamenco paranoia, è una paranoia il flamenco?
1: Evidentemente sì. Non lo sapevamo.
0: No, non lo sapevamo.
1: Va adesso
0: bene,
1: lo sappiamo.
0: Ora lo sappiamo. Allora, prima si parlava di queste app, come le chiamano, di dating, dove in pratica incontri. No? Gente. Incontri gente. La futura fiamma, l'amor. Esatto. In tanti magari si sono anche sposati grazie all'app di dating, bisogna mettere in negativo totalmente queste app, però attenzione perché sembrerebbe che chi ne fa utilizzo di queste piattaforme ci passi 6 ore a settimana a letto?
1: Circa sì, sono dati di quest'inverno, il 24% degli italiani utilizza abitualmente app di incontri.
0: Abitualmente, quindi cioè, se vai al supermercato, dal benzinaio, vai in un negozio, non vuoi più conoscere perché tanto c'è l'app di dating che ci pensa.
1: Come il navigatore, segui questo cosa, e ti avvicini.
0: Ma il bello è proprio quello, l'approccio.
1: Senti, 500 app ci sono,
0: 500
1: esistenti.
0: App, ma qual è la differenza tra queste
1: allora,
0: app?
1: Allora, la più antica e la più famosa, che non diciamo, è ideale per un bacino d'utenza amplissimo.
0: Per un bacino, ma il bacino...
1: No, è quello d'utenza. Poi un'altra...
0: Tu sei scema.
1: Un'altra è quella in cui le donne fanno la prima mossa per
0: come
1: evitare conversazioni indesiderate. Poi ce n'è una pensata per le relazioni
0: scusami, aspetta, cioè l'uomo per primo non ti può mandare il messaggio, ma sei tu donna che invia il messaggio.
1: Esatto, prima mossa. Vabbè. Poi l'altra è pensata per le relazioni serie, favorisce interazioni mirate basate sui dettagli del profilo. Poi c'è quella dei dating più classici, più diffuso, con versione desktop. E poi abbiamo quella all'interno del social network, gratuito,
0: pure.
1: Quindi c'è una ricerca localizzata, è questo che dicevo.
0: Localizzata, esatto. Cioè, e quell'altro sa dove abiti, ma siamo matti, ti vengono a prendere.
1: No, ti incontri per, non lo so, adesso non mi fare domande, non saprei, sto leggendo.
0: Mai
1: con
0: dare
1: te.
0: La via di casa agli sconosciuti, ricordiamocelo.
1: Esatto. E poi abbiamo questa storica app per fare una conoscente, che invece è focalizzata sul geolocalizzare le persone vicine a te, quella del supermercato che dicevamo.
0: Cioè,
1: prima.
0: Tu metti la posizione, vicino a te
1: come
0: ci sono queste altre persone che hanno questa piattaforma, le vuoi conoscere?
1: Esatto.
0: Clicca qui.
1: Clicca qui.
0: Ma dai, ma cosa siamo arrivati nel 2026? Era bello un tempo senza smartphone.
1: Il tempo.
0: I tempi miei, un po' i tempi tuoi, capito? Non i tempi di oggi. Non ci piacciono. C'è The Boss, va?
1: I Glory Days.

0: Ma ci mancavano le vibrazioni, da quanti anni è che non li ascoltavamo con cose nuove? Bene, bravi. 11:48 minuti, ISO Weekend, ISO Radio. Io ho scoperto poco fa perché ci chiamiamo ISO, ISO Frequenza, tu pensa.
1: C'è
0: tu
1: una
0: pensa.
1: Voce di Wikipedia che racconta tutto,
0: ti dice tutto, aggiornata. Non mi sono andata, però mi avete aggiornato voi. Ecco. Va bene, da ISO Frequenza a...
1: agli aggiornamenti sulla strada. Allora, intanto si fa avanti la 14 con ben tre notizie. Intanto siamo tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, abbiamo un incidente, questo sta causando code, stimate un chilometro, valutate in aumento. Vasto Termoli Sud, siamo verso Bari, abbiamo 2 chilometri di coda per lavori. E spostiamoci ora a 23, il traffico è definito congestionato tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso Sud. Ancora la 1 in primo piano, fine con Planare Piacenza, Fidenza verso Bologna, abbiamo indicazioni di coda a tratti, circa 20 chilometri di autostrada. Spostiamoci ora a Modena Nord, in uscita incidente al chilometro 157, 10 km di coda in A10 tra fine con Planare Savona e Orcofellino verso Ventimiglia, sono definite code a tratti per la precisione. Abbiamo poi ancora la 1 in primo piano, dei materiali dispersi vi stanno rallentando, 1 chilometro di coda e la valutazione tra Incisareggello e Firenze Sud verso Firenze. Proseguiamo, siamo arrivati a Napoli all'altezza di Astroni e siamo in tangenziale verso Pozzuoli, abbiamo code e traffico intenso. Completiamo il nostro giro per ora con la viabilità della 1 che tra Incisareggello e Firenze Sud verso Firenze vede un incidente con 2 chilometri di coda, valutati in aumento e sono per incidente.
0: Allora, oggi stanotte all'alba a quanto pare ci sono stati circa 4.000 tra runner e camminatori a Treviso che sono stati i protagonisti dell'edizione più partecipata di sempre della 5 alle 5, la corsa non competitiva che quest'anno ha celebrato il suo 10° anniversario. Se non erro, recentemente sarà fatta anche a Milano, no? Che si sono svegliati tutti alle 5. Tu lo faresti? Dimmi la verità.
1: Mi sono avvantaggiata dalla mia sveglia, quindi io alle 5 posso correre, saltare, fare.
0: Ah, veramente?
1: Assolutamente.
0: E allora possiamo organizzarla anche a Roma?
1: Noi, certamente.
0: Va bene?
1: Faremo sicuramente.
0: Va benissimo. Senti, ho preso la scossa.
1: Ah sì? Quindi sei San Giovanni?
0: Sono San Giovanni in questo momento su ISO Radio. Prenderò

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Il delitto di Garlasco: dopo 10 anni e mezzo agli arresti, Alberto Stasi può lasciare definitivamente il carcere. Il Tribunale di Sorveglianza ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali.
3: A meno di 24 ore dal parere favorevole della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi. Il 42enne, condannato a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, era nel carcere di Bollate dal dicembre 2015. La buona condotta gli aveva già permesso di ottenere il permesso di lavorare all'esterno nel 2023 e con la semilibertà nel 2025 tornava in carcere solo per dormire. Una decisione scontata dopo che la Procura Generale gli ha riconosciuto di aver accettato la condanna, pur continuando a dichiararsi innocente, di aver risarcito i familiari della vittima e di aver rispettato il divieto di rilasciare interviste. La sua condanna resta, sottolineano gli avvocati dei Poggi, che ricordano come il fine pena sarà nell'ottobre 2028. La sentenza, dicono, ha accertato la verità sull'omicidio e per noi non ci sono i presupposti per un'istanza di revisione del processo. Istanza alla quale lavorano i difensori di Stasi alla luce della nuova indagine che vede indagato Andrea Sempio, in attesa della decisione sul rinvio a giudizio, inchiesta che non ha avuto alcun ruolo nella concessione dell'affidamento in prova Stasi. Simone Zazzera, GR1.
2: Un professore di un istituto superiore di Mirandola, nel modenese, sarebbe stato minacciato in classe da uno studente con una pistola del tutto simile ad un'arma vera. Il ragazzo l'avrebbe puntata alla tempia del docente, intimandogli di restituirgli le sigarette. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è avvenuto durante una lezione. La scena sarebbe stata anche ripresa in un video. Due giovani di 23 anni, entrambi originari della Versilia, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'isola d'Elba, nei pressi di Porto Ferraio. Le vittime viaggiavano su uno scooter a noleggio. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un'auto. Un uomo è morto questa mattina a Roma dopo essere precipitato da una banchina del Tevere. Sulla banchina del Tevere, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. La vittima ancora da identificare sarebbe una persona senza fissa dimora. Gli inquirenti stanno verificando se si sia trattato di una caduta accidentale o di un gesto volontario. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran annunciano l'imminente firma di un accordo, tuttavia trapelano ancora divergenze su diversi punti fondamentali. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: Axios rivela che Trump due giorni fa al telefono ha detto chiaro e tondo a Netanyahu: è ora di finire la guerra. Questo non frena però Israele, nonostante sembra che una tregua con il paese dei cedri faccia parte dell'accordo. Tel Aviv lancia nuovi attacchi. In un villaggio è stato ucciso il sindaco e ordina l'evacuazione di 20 villaggi nel sud del paese. Israele ribadisce: non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Mentre nel Golfo, nella notte, l'esercito americano ha distrutto droni iraniani diretti verso navi commerciali nello stretto di Hormuz. Scramaglie che non sembrano interferire comunque con l'intesa annunciata in tempi brevissimi, forse domani o lunedì. Ginevra è indicata come probabile sede della firma, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi ipotizza anche la possibilità di firmare il memorandum a distanza e comunque assicura che un accordo non è mai stato così vicino. Convinzione condivisa dal Pakistan, principale negoziatore. La versione dell'intesa diffusa dai media iraniani però ha fatto infuriare Trump. Secondo indiscrezioni, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto di Hormuz e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero con la questione nucleare rimandata a una seconda fase. Notizie bollate come fake news dal presidente americano su Truth.
2: Ora in Ucraina, di almeno un morto e di 3 feriti il bilancio di un attacco con droni ucraini contro infrastrutture portuali nella Russia meridionale. Secondo un rapporto dell'ONU, a maggio si sono registrate oltre 270 vittime civili, il più alto numero in un solo mese degli ultimi 4 anni. Intanto è stata firmata da Zelensky una legge che revoca al russo lo status di lingua protetta in Ucraina. Secondo giorno a Manduria del forum in masseria, tra gli ospiti di oggi ministri Pichetto Fratin, Urso Abodi e Lollobrigida, il leader di Azione Carlo Calenda. Abbiamo chiesto a Bruno Vespa, organizzatore dell'evento, insieme a Cominen Partners, che paese vede emergere dagli incontri di quest'anno.
5: Beh, lo vedo molto, come si dice, resiliente, nel senso che siamo riusciti a resistere a delle botte terribili, perché insomma la guerra non se l'aspettava nessuno, con tutte le conseguenze sull'energia, sulle bollette. Mi pare però che ce la stiamo facendo.
6: Il prossimo anno invece sarà l'anno delle elezioni. Che sfida si profila?
5: Beh, insomma, sarà una sfida sui programmi. L'importante è che i programmi siano molto chiari, anche molto diversi, anche perfino conflittuali, però l'importante è che i cittadini, gli elettori abbiano ben chiare come la pensa l'uno e come la pensa l'altro.
0: Questo fine settimana c'è anche la costituente del partito di Roberto Vannacci, che ruolo potrebbe avere?
5: È imprevedibile, ma da giornalista sono molto curioso, vediamo.
0: In questo forum si parla molto di intelligenza artificiale, rischiamo di veder cambiare in peggio il mondo del lavoro?
5: Tutta la vita può cambiarla, in meglio e in peggio, bisogna governarla. L'Italia è ancora un pochino indietro, però bisogna muoversi perché è una sfida troppo importante.
0: Domani potrebbe esserci la firma dell'accordo USA-Iran, secondo lei sarà la volta buona?
5: Dopo, alla fine, vediamo alla fine, perché abbiamo visto troppe false partenze.
0: Da Manduria con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
2: Sport, calcio e mondiali in America stasera in programma Qatar-Svizzera alle 21 e poi Brasile-Marocco a mezzanotte. Intanto, vista l'assenza degli azzurri non qualificati, il merchandising della nostra nazionale in vendita a prezzi stracciati, come ci racconta uno dei nostri inviati.
6: You expect to see them in every World Cup. A nation that big, I mean four World Cups.
7: Ci aspettavamo di vedervi qui al Mondiale. Una grande nazionale deve partecipare alla Coppa del Mondo. E invece non ci siamo per l'ennesima volta. Paul Texano, che tifa Messico, si aggira tra le rastrelliere del megastore di uno dei maggiori marchi mondiali di abbigliamento sportivo, sponsor tecnico, tra le altre, anche della nostra nazionale. Sulla rastrelliera davanti a lui proprio le maglie azzurre e bianche dell'Italia. Sopra campeggia la scritta ora a $39.98, la nazionale azzurra in saldo. La maglia dell'Argentina, campione in carica, a $130, quella della Germania a 100, così come quella della Spagna. L'azzurro è rimasto invenduto, le tute a metà prezzo e cappellini e sciarpe scontati del 70% a $9.98, come si dice da noi in Italia, te li tirano appresso. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
2: In Svizzera è la vigilia del referendum, se approvato il quesito che si voterà domani prevede la limitazione della popolazione del paese a 10 milioni. La proposta partita dall'estrema destra vede contrari tutti gli altri partiti, tuttavia i sondaggi dipingono un paese diviso a metà, pertanto risultano difficili le previsioni sull'esito finale. L'eventuale vittoria del sì avrebbe ripercussioni sulle politiche migratorie e sui rapporti con l'Unione Europea, a rischio gli accordi di libera circolazione. Serena Brancale in concerto stasera all'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest. Dopo aver pubblicato un nuovo album sacro con all'interno brani come Qui con me, presentato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, e Al mio paese, con la collaborazione delle musiciste e coautrici Levante e Delia, l'artista pugliese riprende il suo sacro tour. È partito il 30 aprile da Londra e si concluderà il 3 settembre al Pala Florio della sua Bari. Con questo è tutto, ora c'è l'informazione regionale, potete riascoltare questo GR sulla piattaforma Rai Play Sound. Prossimo GR1 alle 13, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
8: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
9: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: mi scusi, posso entrare? Cioè Frank Sinatra, quindi adesso bisogna chiedere, si può?
1: Adesso
0: permesso?
1: Sì, adesso ne hai facoltà.
0: Sì, ben trovata Elena.
1: Ciao Sara, buon giorno a te e a tutti i nostri amici che sono all'ascolto.
0: Ma dove eri andata? Non ti trovavamo, ti eri persa tra gli
1: Stavo
0: studi?
1: Girando per i corridoi, giravo, vagavo, ero un'anima
0: qui
1: persa.
0: Ci cambiano lo studio ogni giorno, stiamo impazzendo, no. Però diciamo una cosa.
1: Ho anche pensato, dico, ma queste che si sono chiuse dentro, perché eravate chiuse a chiave.
0: A chiave dentro lo studio, nessuno ci può far uscire.
1: Esatto,
0: no, diciamo una cosa bella studio, però, cioè sì. Stiamo vagando qui a Saxa Rubra, studi ogni giorno diverti, stanno rifacendo il nostro studio, quindi
1: già
0: sarà bellissimo, ce lo
1: già
0: siamo meritati forse.
1: Già. Quindi momentaneamente così, ci muoviamo.
0: È vero, ci muoviamo e si è mossa anche Alessandra che salutiamo, non ha salutato in diretta, la salutiamo noi.
1: Salutali per noi.
0: Salutiamo. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale interagire con noi. Andiamo subito su strada, va?
1: Allora andiamo a ricordare un po' di situazioni. Siamo sulla 1, qui c'è un chilometro di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia direzione Bologna, ma sempre sulla 1 c'è anche una coda per traffico tra Modena Nord e il bivio 1-22 Brennero Modena verso Milano. Ancora sulla 1 abbiamo anche 2 chilometri di coda per materiali dispersi tra Incisa e Firenze Sud direzione Firenze. Ci sono dei rallentamenti tra Valdichiana e Chiusi in direzione della capitale. Lasciamo la 1, andiamo a vedere che succede invece sulla 14, dove troverete delle code a tratti per traffico tra Bologna e San Lazzaro, il bivio 14 diramazione Ravenna verso Ancona, carreggiata sud. Il tempo di percorrenza è quantificato in 1 ora e 20. Ci sono anche delle code tra Bologna Fiera e il bivio 14-1 in carreggiata nord, quindi siamo nella carreggiata opposta in direzione della 1. Sulla 16 la Napoli Canose invece c'è un incendio al momento tra Napoli Est e il nodo a 16-30 Caserta Salerno. Abbiamo poi delle notizie che arrivano anche dalla 23, la Palmanova Tarvisio, c'è una coda per traffico ad Ugovizza sia in carreggiata sud verso l'autostrada Torino-Trieste e sia nella carreggiata opposta nord verso Tarvisio. Abbiamo notizie poi anche dalla 15, questa è una novità, la Parma-La Spezia, ci sono delle code a tratti tra Pontremoli e Berceto direzione Parma.
0: È arrivata Elena, ha aumentato il traffico.
1: Ecco, hai capito?
0: Bisogna ammetterlo. Dai, che c'è Angelina Mango, la novità insieme a Marco Mengoni, questa è Canto d'amore su Isoradio.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Rai Su Radio.

0: Conte, Daniele Silvestri in questa giornata insieme in questo sabato 13 di giugno qui su Isoradio. Allora, io non so voi, ma io mi scordo tutto, anche quello che ho mangiato ieri sera, ma anche stamattina.
1: Anche la macchina nel non mi devi mai fare parchetto. Delle confidenze. Vabbè, perché sai che poi ieri, io le condivido con gli ascoltatori.
0: Ma diciamolo tranquillamente, ieri esco dalla diretta, vado a cercare la macchina nel parcheggio, ero convinta di averla parcheggiata, in un punto non c'era, quindi
1: poi
0: subito.
1: Sai, la macchina è una cosa piccolina,
0: ma
1: che non si nota,
0: minuscola, quindi subito ho pensato me l'hanno rubata. Ecco. Invece dopo 10 minuti ho trovato la mia macchina che stava dal lato opposto.
1: Attacchi di panico.
0: Hai capito? Dov'è la macchina? Come faccio a tornare a casa? Mentre c'è chi a 15 anni, sentite bene, siciliano, ricorda la data di ogni evento della sua vita, quanto pare ha una ipermemoria che ha battuto tutti i record.
1: A me un po' sta cosa spaventa.
0: Anche a me.
1: Perché ci sono delle cose che io molto volentieri preferisco dimenticare.
0: Altro che.
1: E quelli ti ritornano sempre, come dire, ti ritornano un po' su, capito?
0: Scherzi, così. No, io non mi ricordo, proprio l'altro giorno dicevo a mio fratello, io non mi ricordo nulla di dove ti sei sposato, zero.
1: Contento
0: zero.
1: Lui.
0: Felicissimo, dice. Cioè, sicuramente
1: grande
0: ti sarai divertita al mio matrimonio. Eppure è così, cioè questa è la realtà, no? C'è cioè,
1: sì,
0: chi ha
1: no.
0: queste abilità, capacità,
1: certo,
0: ci nasci
1: certo.
0: o ci diventi?
1: A volte ci fai, a volte ci diventi, dipende.
0: Cioè, un po' tutto, diciamo
1: un po'
0: così.
1: Tutto, come viene, viene.
0: Però voi pensate che questo giovincello di 15 anni ovviamente aveva questa abilità, la mamma se n'è accorta perché ha detto, ma come fa questo a ricordarsi
1: ti
0: il
1: credo.
0: Giorno, quello che faceva? È incredibile, a me spaventerebbe una cosa del genere.
1: Da morire.
0: Meglio scordarsi delle cose a volte. C'è Lola Young su Isoradio.

0: sì, perché si sta bene, no? Al proprio paese.
1: Come
0: si
1: no?
0: sta sempre bene.
1: Lo ricordi almeno qual è il tuo paese?
0: Certo, l'Italia in generale.
1: fuori dalla diretta stai dando di te un'immagine edificante.
0: Spiacevole.
1: Non si ricorda il matrimonio del fratello.
0: No, niente,
1: non si ricorda se ne è stato il testimone.
0: Non si ricorda nulla. Se mi sta ascoltando già ci resta male, veramente. No, ho capito però che non sono l'unica a non ricordarsi queste cose. Ho conosciuto altre persone che non si ricordano a tutti gli effetti se sono stati padrini, madrina al battesimo.
1: Vabbè, quelli si possono anche dimenticare.
0: No, come te puoi dimenticare? La stessa cosa è il testimone.
1: Beh, mica tanto.
0: Vabbè, comunque ognuno ha le sue. Il resto è il fatto che non avrò certe qualità. Io, come tanti di voi all'ascolto, avranno la qualità della memoria visiva.
1: Ok, fotografica.
0: Fotografica. Okay. Quindi se io ti incontro una volta, io anche a distanza di 20
1: c'è
0: anni...
1: C'è un file nella tua mente.
0: Nella mia, io
1: ti ricordo.
0: Mi ti ricordo. Non sarai italiano,
1: Però va bene, rende l'idea.
0: Rende l'idea. Beh, okay. Ognuno c'ha le sue, tu ci avrai le tue.
1: Sì. Non anch'io, memoria fotografica, è vero, condivido anche quando studiavo, mi ricordavo le cose così. Ma memoria fotografica.
0: C'è anche all'interno di Isoradio, il nostro di Gerardis, che ormai sta più qua che di là.
1: Esatto.
0: E dice lui ha memoria fotografica, si ricorda tutte le 23 macchine che ha avuto, le targhe.
1: Lui non fa testo.
0: No, non fa testo. Cioè, le targhe, io a malapena mi ricordo la mia attuale.
1: Esatto.
0: Quindi, a proposito di targhe, che succede? In autostrada.
1: Allora andiamo subito a ricordare, diamo spazio alle buone notizie. È stato risolto l'incidente tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna. L'incidente è stato risolto, però rimane ancora il chilometro di coda tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna. Appunto, ci sono poi 3 chilometri di coda per un altro incidente tra il bivio 1 fine Complanare Piacenza e il bivio 1 diramazione Fiorenzuola direzione Bologna. Andiamo anche sulla variante di Valico, rallentamenti per traffico tra il bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze. Sulla 1 ci sono delle code a tratti per traffico verso Firenze tra Incisa e Firenze Sud. 4 i chilometri di coda sulla 10, la Genova 20 miglia tra il bivio 10 fine Complanare Savona e Spotorno verso 20 miglia. Arrivano notizie anche dalla 11, la Firenze Pisa Nord. Ci sono dei rallentamenti per traffico tra Montecatini Terme e Lucca Est verso Pisa. C'è gente che va al mare, sicuramente ci sono delle code anche sul tratto laziale della 12 tra Cerveteri e Santa Severa. E poi vi porto sulla 14, dove invece qui troverete delle code a tratti per traffico tra Bologna San Lazzaro e il bivio 14 di diramazione Ravenna verso Ancona. Il tempo di percorrenza è quantificato in 1 ora.
0: Ma come c'è traffico lì dove devo andare io dopo la diretta? In quel del mare? Come mai? Devo cambiare? Ora che mi hai detto
1: anche
0: c'è
1: un po' di coda,
0: no,
1: di
0: non me la voglio fare. No, non me la voglio fare. Cambio mare, cambio spiaggia, cambio lido e stabilimento. Ci sono di America, gli America qui su Isoradio in questa giornata.

0: Ci ha fatto la finta Malika, sembrava stesse chiudendo e invece un attimo di pausa e poi chiudono queste ragazze della musica.
1: Già, brava però, una possibilità,
0: brava Malika.
1: Questa è la sua nuova canzone.
0: Assolutamente, buon sabato, noi siamo quasi giunti al termine di Iso Weekend. A proposito di artiste e ragazze del mondo della musica, stiamo parlando di un'artista giovane, bella, intelligente, simpatica, giovanissima, ma insomma di successi ne ha già avuti, Francesca Michelin, domani alle 11.30 ospite di Iso Weekend.
1: Bene.
0: Anche perché è uscito il nuovo album, il nuovo singolo, ma non solo, io voglio dire...
1: Non è che si sposa, ho letto da qualche parte
0: appunto,
1: che si sposa.
0: Io la voglio intervistare solo per questo, pensaci bene.
1: Allora è vera la notizia, saremo in due.
0: Ecco, capito, saremo in due a dirglielo, va bene, ecco.
1: Pensaci.
0: Pensaci bene prima di, no? Legarti a qualcuno per tutta la vita. Poi arriva Salda Vinci e dice per sempre sì.
1: E allora?
0: Capito. Va bene, comunque sotto casa, io questa mattina stavo un po' curiosando perché le edicole che ho nel mio quartiere sono sempre vuote. Allora mi sono posta una domanda.
1: Ma perché ci sono ancora edicole nel tuo quartiere?
0: Sì.
1: Già sei fortunata se le trovi.
0: Sì, ci sono ancora, ahimè, però le vedo sempre vuote. E semmai vedo qualcuno per comprare non tanto i giornali, le riviste, ma le buste sorpresa per i bambini, che siano genitori o nonni. Sì, cioè reggono forse anche grazie, no, a questi giochini che vengono messi. Purtroppo, mi viene da dire. Ma a quanto pare c'è proprio una rinascita, dicono, delle edicole in tutte le città italiane, soprattutto nei centri urbani più grandi, si stanno trasformando in tanto altro, sia da un punto di vista, non so, di marketing. Il Diavolo Veste Prada hanno creato, no, un qualcosa per pubblicizzare il film, oppure dicono sono degli speciality coffee, vengono chiamati, oppure attivazioni dei brand di lusso, insomma stanno facendo più cose dove all'interno però sempre qualche rivista e giornale la trovi.
1: Addirittura avevo letto che in una edicola in Italia, adesso non mi ricordo esattamente la città, fanno anche delle piccole rappresentazioni teatrali che durano pochissimo all'interno
0: dell'edicola.
1: Pensa a te. Sì, sì.
0: Bello, vedi, quindi rinnovare dei luoghi che ormai hanno perso il valore purtroppo che
1: originale
0: c'era un tempo. In arrivo anche la Lady, lei è Lady Gaga, questa è Runaway, siete su Iso Radio.

0: caso si torna indietro negli anni e l'abbiamo fatto con Lucio Battisti, tanto per avere un po' di gioia e di energia. Non sto scherzando.
1: Ma perché quando tocchi questi argomenti, no, aver paura di innamorarsi troppo?
0: Non per quello, no, gioia e allegria. Okay. Allora, io finalmente, dopo 3 ore di diretta, l'ho fatta fuori. Cosa? La zanzara. Cioè, mi ha distrutta finalmente. Non abbiamo, voi sapete, no, ormai tutti noi in casa, anche tu l'avrai, anche no, chi è all'ascolto, la racchetta.
1: Ti stupisco perché
0: non quella da padola. No, per sconfiggere e cacciare le zanzare che
1: non
0: d'estate
1: ne sono munita.
0: Non sei munita. Io
1: non
0: sì, perché
1: munita.
0: Altrimenti starei a grattarmi tutto il giorno con queste bolle giganti, quanti come me, chissà.
1: Sì. Comunque.
0: Vabbè, l'abbiamo fatta fuori. Mi fate fuori pure a me perché devo andare via.
1: Si è fatta una certa.
0: Però ci ritroviamo domani, sempre puntuali 10.13 alle 11.30. Ospite speciale per chiudere ISO Weekend, Francesca Michelin. Elena, ti saluto.
1: Ci ritroviamo domani.
0: Ma con quanti sto domani? Domani sto con Alessandra, con Alessandro e con Elena. C'è qualcosa tra di voi che non
1: va? No,
0: qua.
1: È vero, qualcuno è di troppo. Io, è vero, adesso che mi ricordo.
0: Ma se vuoi vieni anche
1: io
0: tu,
1: sono di
0: grande
1: troppo.
0: Festa domani, ultimo giorno, grande
1: troppo.
0: Festa. Ciao. Vai. A tutti, buona giornata. C'è Martin Garrix.

0: GR1.
1: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi può lasciare definitivamente il carcere, via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. La famiglia Poggi, la sua condanna resta. Modena puntò una pistola a Pallini al professore in classe, minaccia, dammi le sigarette o sparo. L'arma era una riproduzione fedele di una vera. Ottimismo sull'accordo tra Washington e Teheran, pur con qualche divergenza. Trump e Netanyahu, è ora di finire la guerra. Ancora raid israeliani sul Libano. Il G7 a Evian lunedì, forse all'indomani dell'intesa tra America e Iran. Nell'agenda di Giorgia Meloni il bilaterale a Cap d'Antibes con Macron. Probabile il faccia a faccia anche con il presidente USA. Giugno cominciano le vacanze, segno più per il turismo interno e straniero rispetto al 2025, sugli arrivi incognite a rincari e crisi internazionali. Certe notti all'Olimpico, bagno di folla per Ligabue a Roma, un viaggio rock fra i suoi grandi successi e il nuovo brano Nessuno è di qualcuno contro la violenza sulle donne. Mondiale di calcio, stasera Qatar Svizzera e poi l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco, Formula 1 in pista in Catalogna.
2: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblicità.

0: Destinazione pomeriggio, certo che sì, con Isoradio. E questo da cosa si capisce, si intuisce? Beh, dal fatto che vi proponiamo sempre tanta buona musica, grandi successi, poco fa anche con Dalvis, grandi successi a suonare 24 ore su 24, e questa è l'altra caratteristica di Isoradio. Notizie, vi raccontiamo la viabilità in diretta, poi notizie anche di altra natura. Isoradio con Elena Carbonari, dopo Sara Lucarini che abbiamo appena salutato, Elena Carbonari ad accompagnarvi sino alle ore 15, Giovanni De Palma alla parte tecnica. Ben ritrovati a tutti voi, a coloro che magari si sono appena sintonizzati, a coloro che da poco hanno acceso i motori e hanno iniziato a viaggiare in nostra compagnia. Andiamo a vedere che succede sulla nostra rete viaria, perché ci sono ancora diverse notizie attive, anche se qualcosa nel frattempo è cambiato. Parliamo infatti della Genova, nel tratto laziale della 12, la Roma Civitavecchia, dove avevamo segnalato in precedenza un incidente e c'erano anche delle code tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione dell'Aurelia. Ora tutto regolare, quindi su questo tratto autostradale non ci sono più difficoltà. Un incidente invece dobbiamo segnalarlo sulla 1, e questo sta ancora causando 4 km di coda con tendenza all'aumento. Siamo tra il bivio 1 fine Complanare Piacenza e il bivio 1 diramazione Fiorenzuola direzione Bologna, carreggiata sud. Incidente anche tra Sasso Marconi e il bivio 1 variante Rivalico verso Firenze, carreggiata sud. Siamo al chilometro 219 al momento. Qui la circolazione è comunque regolare. Ci sono delle code a tratti per traffico tra Calenzano e il bivio 1 variante Rivalico verso Bologna, carreggiata nord. Rallentamenti anche nella carreggiata opposta verso Firenze. Sulla 9, la Lenate Como Chiasso, c'è una coda quantificata in 1 km con tendenza all'aumento per traffico congestionato. Coda anche a Como Grandate verso Como. Abbiamo 2 km di coda con tendenza all'aumento verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Andiamo poi sulla 4, la Torino-Trieste. Qui c'è una coda per traffico a Milano Est in direzione della città. Ci spostiamo sulla 23, la Palmanova-Tarvisio. C'è una coda per traffico ad Ugovizza in carreggiata sud, quindi verso l'autostrada Torino-Trieste, e coda che per lo stesso motivo troverete anche nella carreggiata opposta, quindi verso Tarvisio, carreggiata nord. C'è una coda per traffico anche tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso l'autostrada Torino-Trieste. Vediamo che succede anche nell'area ligure. Siamo sulla 26, la Genova-Voltri, grave luna toce. Anche qui una coda tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. E infine parliamo anche della 14 Adriatica. Ci sono dei rallentamenti per lavori tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Ci sono però anche delle code a tratti per traffico, sempre sulla 14, tra Bologna-San Lazzaro e il bivio 14 diramazione Ravenna verso Ancona, carreggiata sud. Il tempo di percorrenza è di 1 ora. Dicevamo grandi successi del passato e del presente, come in questo caso.
1: E ciao!

Sing Your Love con Madonna e Sabrina Carpenter, e chissà se anche quest'anno Madonna sceglierà l'Italia per festeggiare il suo compleanno, come già fece lo scorso anno, lo festeggiò in Toscana, ma a breve probabilmente lo sapremo, visto che il suo compleanno è previsto il 16 agosto. A proposito dei compleanni, dovete sapere che oggi a Londra ci sono dei grandi festeggiamenti in onore di Re Carlo, oltre 1400 soldati, 200 cavalli, 400 musicisti per il Trooping the Colour, la grande parata in programma appunto per oggi a Londra, per celebrare come ogni anno nel secondo sabato di giugno il compleanno ufficiale del sovrano. Però in realtà va detto che Carlo è nato il 14 novembre, quindi i conti, come dire, non tornavano. Questo corteo bellissimo, come con tutta questa bella partecipazione che vi dicevo, c'è tutta la famiglia reale al completo, a cavallo, in carrozza. Viene trasmesso questo evento dalla BBC ed è seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo e anche all'estero. Ecco, dicevo, però il compleanno di Carlo è il 14 novembre, e quello però di oggi è il festeggiamento ufficiale, e come lui anche Elisabetta e i suoi predecessori celebravano il compleanno in due date, e questa tradizione risale a secoli fa, è esattamente al 1748, quando re Giorgio II decise che il clima di novembre, quando appunto cadeva il suo compleanno, non consentisse di festeggiare adeguatamente in pubblico la ricorrenza date le temperature basse, e quindi si decise appunto di trovare un'altra data, e inizialmente era il giovedì, per fare questi festeggiamenti, cosa che appunto sta avvenendo quest'oggi per in onore di re Carlo. Durante il regno della regina Elisabetta II, infatti, la giornata inizialmente scelta nel giovedì venne spostata al sabato per consentire al pubblico di partecipare. Pensate se accadesse anche a noi comuni mortali, festeggiare due volte il compleanno. C'è gente che neanche una volta vuole festeggiarlo, si dà la macchia, quindi è impossibile anche trovarlo. Però c'è anche, come dire, il bicchiere mezzo pieno ma anche il mezzo vuoto, magari ricevi doppio regalo. Ecco, su questo magari le posizioni sono diverse, e le prese di posizioni si distinguono. C'è chi preferisce una volta basta, mi tengo quello, e chi magari un doppio compleanno ci fa anche un pensierino.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
2: La sera tutti a bocca aperta.
1: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai su Radio.

tormentoni che ricordiamo a volte con affetto, altre volte un po' meno, anche a distanza di anni, magari stanno così a distanza di anni a ricordarci quella determinata estate. Vedremo poi a fine estate 2026 quali di questi brani che stiamo suonando in questi giorni poi potranno essere definiti effettivamente i tormentoni di questa stagione. Allora torniamo subito in autostrada perché abbiamo un po' di aggiornamenti. Intanto vi comunico che è stato risolto l'incidente della 1, quello avvenuto al chilometro 72,9 ed era in direzione Bologna tra il bivio 1 fine Complanare Piacenza e il bivio 1 diramazione Fiorenzuola. L'incidente è stato risolto, rimane però la coda, ci sono al momento 2 chilometri di coda e c'è anche un percorso alternativo consigliato: uscire a Piacenza Sud, percorrere la via Emilia, la strada statale 9 e rientrare a Fiorenzuola. Risolto anche l'altro incidente, quello avvenuto tra Sasso Marconi e il bivio 1 variante di Valico in direzione Firenze. Al momento abbiamo delle code a tratti per traffico sulla 1 tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico direzione Bologna. Un incidente va segnalato sulla 1 ed è avvenuto pochi minuti fa al chilometro 750 tra il nodo 1 a Cerra Fragola e il bivio 1 a 16 Napoli Canosa verso Napoli. Per il momento è un invito alla prudenza, non ci sono ripercussioni per la viabilità. Andiamo sulla 4, la Torino-Trieste, dove rimane invece la coda per traffico a Milano Est verso la città. Anche sulla 9, la Lenate Como Chiasso, situazione invariata, sono 2 chilometri di coda verso la dogana tra Como Centro e Chiasso e 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra Fino Mornasco e Como Grandate verso Como. Sulla 23, la Palmanova Tervisio, abbiamo ancora una coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tervisio, quindi siamo in carreggiata nord, ma la coda sempre per lo stesso motivo è segnalata anche nella carreggiata opposta sud verso l'autostrada Torino-Trieste tra Tervisio Nord e Ugovizza. Si normalizza invece la circolazione sulla 26, la Genova-Voltri tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Notizie invece che riguardano la 14 e qui abbiamo ora una coda per incidente tra Pesaro e Cattolica verso Bologna, carreggiata nord. L'incidente è avvenuto al chilometro 144,8, ma oltre all'incidente abbiamo anche da parlare di traffico e c'è una coda a tratti per traffico tra Bologna San Lazzaro e il bivio 14 diramazione Ravenna verso Ancona, carreggiata sud. Il tempo di percorrenza è quantificato in 1 ora. Ci sono poi dei pedoni tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti verso Bari e ora taccio.

Musicals con Mi piace nel Rolling Stones, più esattamente Rolling Stones, questo è il titolo esatto della canzone. A proposito di Rolling Stones, c'è questo video che sta girando da ormai da qualche ora, forse anche da qualche giorno, dove si vede appunto Mick Jagger che gira per le vie di Stromboli, quindi si trova qui nelle isole Eolie, e gira a bordo, è proprio lui che guida, fa un certo effetto, magari siamo abituati a vederlo a bordo di mega vetture, mega yacht, insomma è ovviamente un certo lusso dato il calibro del personaggio. Invece qui lo vediamo guidare lui personalmente questa moto ape, e con questa apetta praticamente gira per le strade di Stromboli, quindi perfettamente integrato nell'isola e poi proprio in sintonia con i tempi sicuramente più rilassati dell'isola, un'isola che ha già visto più volte, anzi ci ha anche vissuto per diversi mesi e ci è tornato anche più volte. Chissà com'è, tutti rimangono poi affascinati e rimangono colpiti dalla bellezza dei nostri posti, delle nostre città e in questo caso delle nostre isole.

Bella Gianna Nannini con Sei nell'anima. Qualcuno ci chiede notizie della strada statale 3 via Flaminia. Era avvenuto un incidente, dico era, perché l'incidente è stato risolto, era stato anche chiuso il tratto. L'incidente era avvenuto all'interno di una galleria all'altezza del cimitero di Prima Porta. Ora l'incidente è stato risolto, il traffico è in smaltimento. Questo è proprio l'ultimo aggiornamento, quindi queste sono le informazioni che possiamo darvi. Grazie, siete preziosi. E beh, noi siamo qui proprio per questo, per accompagnarvi nei vostri viaggi, nei vostri spostamenti, regalandovi, quando questo è possibile, sempre tanta anche spensieratezza, l'ascolto di tanta buona musica, ma soprattutto vi teniamo informati H24, questo lo ribadiamo, perché siamo in diretta sempre, anche di notte, pronti a raccontarvi la viabilità in tempo reale, quindi ad avvisarvi, a dirvi per tempo se magari c'è qualche difficoltà. E siamo sempre molto contenti e felici anche quando possiamo archiviare delle notizie, quindi situazioni che si risolvono. Il caso ad esempio dell'incidente avvenuto sulla 1, ora la circolazione infatti risulta regolare tra il bivio 1 fine Complanare Piacenza e il bivio 1 diramazione Fiorenzuola direzione Bologna. Al momento sulla 1 ci sono dei rallentamenti per traffico tra Calenzano e il bivio 1 variante Rivalico direzione Bologna. C'è però anche un invito alla prudenza, un incidente che sta ancora interessando il tratto compreso tra il nodo 1 a Cerra Fragola e il bivio 1 a 16 Napoli Canosa verso Napoli. L'incidente al chilometro 751. Non ci sono comunque disagi da segnalare, la circolazione infatti risulta regolare. È stato risolto anche l'incidente della 14, quello tra Pesaro e Cattolica verso Bologna, incidente che fino a poco fa determinava anche delle code. Sulla 14 però vi ricordo che ci sono ancora delle code, sono code a tratti per traffico, ci vuole un'ora per percorrere il tratto Bologna-San Lazzaro bivio 14 verso Ancona, Carreggiata Sud.

E questo è il nuovo di Brash, si intitola Da Dio. Le 13.52 sempre con Isoradio, destinazione pomeriggio, ben ritrovati, ben arrivati, se magari vi siete sintonizzati soltanto ora, buon viaggio in un momento della giornata ancora con un certo movimento, perché ancora qualche notizia dovuta al traffico c'è, ma insomma non sono poi così tante le situazioni che andiamo a ricordare. Allora, c'è una coda per traffico e così rispondiamo anche a chi ci stava chiedendo notizie in merito alla 4, la Torino-Trieste. C'è una coda per traffico appunto a Milano Est in carreggiata ovest verso la città. A proposito della 4, la Brescia-Padova, abbiamo anche delle code a tratti per lavori tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Andiamo poi sulla 9, viene rilanciata la notizia, la Lainate-Como-Chiasso, sono 3 i chilometri di coda con tendenza all'aumento, siamo verso la Dogana, verso la Svizzera, tra Como Centro e Chiasso. Vi ricordo sulla 1 i rallentamenti per traffico tra Calenzano e il Bivio, 1 variante di valico direzione Bologna. Abbiamo poi sulla 14 le code a tratti per traffico tra Bologna San Lazzaro e il Bivio, 14 diramazione Ravenna verso Ancona. Ora il tempo di percorrenza è quantificato in 30 minuti, quindi sta via via migliorando la situazione. C'è però anche da ricordare che ci sono dei rallentamenti per lavori tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, carreggiata sud. È segnalata anche la presenza di pedoni tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti verso Bari. Un incidente, questa notizia appena arrivata, siamo sulla tangenziale di Napoli, sta interessando il tratto Duganella-Capodimonte verso Pozzuoli, l'incidente al chilometro 19,6, la circolazione è comunque regolare. Sulla 23 invece, la Palmanova-Tarvisio, abbiamo da confermare una coda dovuta al traffico, un traffico congestionato tra Tarvisio Nord e Ugovizza in carreggiata sud verso l'autostrada la Torino-Trieste. Vi parlo poi anche della capitale, più esattamente del grande raccordo anulare, questa è una novità. Abbiamo infatti da segnalare dei rallentamenti per un incidente. Siamo poco prima dello svincolo 23, la strada statale 7 via Appia in direzione dell'Aurelia. We are golden, mica.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. La guerra in Iran, il premier pakistano Sharif, che sta mediando i colloqui tra Stati Uniti e Iran, annuncia che la chiusura dell'intesa è attesa entro 24 ore e che la firma avverrà in forma digitale, non nella ventilata cerimonia a Ginevra. Intanto l'americano Trump smentisce le indiscrezioni sui contenuti del memorandum diffuse da alcuni media iraniani. Il delitto di Garlasco. Alberto Stasi lascia definitivamente il carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione. La decisione arriva dopo il parere favorevole della Procura Generale. Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. A Mirandola, in provincia di Modena, un professore sarebbe stato minacciato a scuola da uno studente che gli ha puntato contro una pistola del tutto simile a un'arma vera, intimandogli di restituirgli le sigarette. Dell'istituto si era già parlato per un incontro di box realizzato durante la ricreazione da alcuni studenti poi esclusi dagli scrutini di fine anno. Due giovani di 23 anni hanno perso la vita in un incidente stradale sull'isola d'Elba. I ragazzi, arrivati da poche ore per trascorrere una vacanza, viaggiavano su uno scooter a noleggio quando si sono scontrati frontalmente con un'auto. Inutili soccorsi. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. Meteo, avanza sull'Italia l'anticiclone africano, tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese con cieli sereni e poco nuvolosi da nord a sud. Da segnalare soltanto venti sostenuti sulle regioni meridionali. Mossi o molto mossi lo Ionio e il basso Adriatico, generalmente calmi gli altri mari, temperature in aumento e clima pienamente estivo. Ci fermiamo qui, linea allo sport, prossimo giornale alle 15.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Camminando l'Italia con Isoradio. Un viaggio a piedi tra cammini, sentieri e bellezze naturalistiche e storiche del nostro paese, con Tiziana Iannarelli e la sua fedele levriera Apailana.
4: Buon sabato e benvenuti a Camminando l'Italia qui su Rai Isoradio. Io sono Tiziana Iannarelli, in regia c'è Gianni Grimaldi. Quella di oggi è una puntata speciale perché è l'ultima di questa stagione, una stagione in cui abbiamo raccontato tanto. Abbiamo attraversato sentieri, borghi, montagne, parchi, coste, territori conosciuti e luoghi meno raccontati. Abbiamo parlato di turismo lento, di accoglienza, di comunità, di cammini che diventano occasioni di sviluppo, di memoria, di incontro, di scoperta. E allora, per chiudere questa stagione, scegliamo la via che rappresenta il cammino in Europa, la via Francigena. La possiamo definire una delle grandi madri dei cammini europei, una strada antica e contemporanea insieme, capace di unire popoli, territori, culture, pellegrini, viaggiatori e comunità locali. Insomma, una via che ha segnato la rinascita del camminare come esperienza culturale, spirituale, turistica e profondamente umana. E quest'anno c'è anche un compleanno importante. L'Associazione Europea delle Vie Francigene compie 25 anni. È nata il 7 aprile 2001 a Fidenza, città situata idealmente, no, a metà del cammino europeo, e da allora lavora per la promozione, la valorizzazione e il mantenimento della via Francigena. Il 2026 sarà ancora un anno ricco di iniziative. Ne parliamo oggi con Simona Spinola, responsabile della comunicazione per l'Associazione Europea delle Vie Francigene, profonda conoscitrice della via e camminatrice. Simona, benvenuta qui a Camminando l'Italia su Rai Isoradio.
5: Grazie mille, buon pomeriggio.
4: Chiudiamo questa stagione dunque con la via Francigena. La conosci profondamente, sei anche una camminatrice. Che cosa rappresenta oggi per te e per chi la percorre, per i territori che attraversa?
5: Sì, la via Francigena possiamo dire che oggi è tante cose insieme. Per chi la percorre è sicuramente un cammino fisico, quindi chilometri, scarpe, zaino, magari anche qualche vescica, ma è anche un'esperienza personale, perché ognuno parte con una motivazione diversa e spesso arriva con qualcosa di diverso e sicuramente con qualcosa in più. C'è chi cerca lentezza, silenzio, chi natura, chi sport, sfida, chi spiritualità, chi semplicemente vuole staccare. La cosa bella è che la francigena non è una sola, non chiede di essere perfetti sul cammino, ma accoglie tutti, ognuno col proprio passo e soprattutto con la propria motivazione. Nasce come cammino spirituale. Attualmente sono davvero tantissime le ragioni che portano a percorrerla, così come le modalità. C'è chi la fa in bici, chi a piedi, ma soprattutto chi a pezzi. La Francigena è 3200 km in totale, da Canterbury a Santa Maria di Leuca. Si presta perfettamente a essere, diciamo, spacchettata in base alle esigenze di ciascuno, ma e non ultimo, a mio avviso, la Via Francigena è anche un'opportunità, proprio un'opportunità per i territori. Penso a tutti i progetti imprenditoriali, ai servizi, a chi fornisce trasporto bagagli piuttosto che ristorazione, accommodation, insomma. Il cammino porta persone nei borghi, fa scoprire luoghi, fa riscoprire posti che già magari conosciamo, però a passo lento, e sicuramente tutto questo è un'enorme opportunità per le comunità locali, le amministrazioni, gli operatori, oltre che ovviamente per i viaggiatori che non solo camminano, ma fanno un'immersione a tutto tondo nella particolarità e nella varietà del luogo.
4: Ecco, l'Associazione Europea delle Vie Francigene compie 25 anni. Che bilancio possiamo fare di questo primo quarto di secolo?
5: Eh già, un bilancio sicuramente più che positivo, ormai stiamo diventando grandi, quindi è sicuramente un bilancio positivo, ma soprattutto direi che è un bilancio vivo. 25 anni fa possiamo dire che la Francigena era conosciuta da una cerchia molto più ristretta di persone rispetto a oggi, mentre ora è un grande itinerario europeo, forte anche del riconoscimento a itinerario culturale del Consiglio d'Europa. Sicuramente l'associazione ha dato le proprie briciole apportando e lavorando su tanti fronti a livello di promozione, segnaletica, penso anche alla manutenzione, così come relazioni con i territori, progettazione europea. Attualmente per esempio siamo impegnati in due progetti a cui teniamo molto: Detour sul finanziamento di progetti imprenditoriali e Hike for All, che porta in cammino anche persone con disabilità. Naturalmente il cammino non è mai finito, c'è sempre tantissimo da fare, quindi va curato, ascoltato, aggiornato, ma sicuramente posso dire che questi 25 anni dimostrano che quando i territori collaborano e camminano insieme sono sulla retta via.
4: Ecco, tra l'altro, come si festeggiano 25 anni senza guardare solo indietro, ma continuando a progettare il futuro?
5: Sicuramente questo sarà un anno molto particolare, quindi ci sono tantissime iniziative. Da poco si è celebrato il Festival della Francigena, che si tiene ogni anno a Fidenza a metà maggio, ed è stato interamente dedicato appunto a questo compleanno. Abbiamo da poco rinnovato tanto il sito come la brand identity come un luogo completamente nuovo, senza mai rinunciare al nostro mitico pellegrino giallo, così come rinnovato l'app ufficiale in occasione dei 25 anni. Era un passaggio importante da fare. C'è all'attivo un'importante collaborazione su più fronti col Ministero del Turismo, con il quale abbiamo progettato dei tour che coinvolgono gli antichi cammini che portano a Roma, quindi via Francigena, ma non solo, coinvolgendo content creator internazionale, ma anche lanciando una rete di podcast, Buon Cammino Italia. Quindi è un festeggiamento sicuramente importante, ma soprattutto un monito che ci ricorda di quanto siamo sempre in cammino.
4: Esatto. Simona Spinola, ci fermiamo qualche minuto per gli aggiornamenti di Isoradio, tra pochissimo.

0: E si parlava della via Francigena poco fa con Tiziana Iannarelli, la sua ospite, e su questo si inserisce anche qualche ascoltatore, Angelo, camminatore seriale, che ha iniziato proprio la Francigena insieme alla sua compagna, quindi porta anche la sua testimonianza. 14:13, siete sempre con Isoradio, destinazione pomeriggio. Tra poco torneremo da Tiziana Iannarelli camminando l'Italia, ma torniamo anche a raccontare cosa sta avvenendo sulla nostra rete viaria. E ripartiamo dalla 1, dove al momento ci sono dei rallentamenti per traffico tra Calenzano e il Bivio 1 variante di valico direzione Bologna. Un incidente sta interessando, e questa è una novità, la 7, la Milano-Genova, siamo tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova. L'incidente al chilometro 121, circolazione regolare. Sulla 9, la Lenate-Como-Chiasso, sono 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento tra Como Centro e Chiasso direzione Svizzera. Sulla 14, tra Castel San Pietro e il Bivio 14, diramazione Ravenna verso Ancona, abbiamo dei rallentamenti per traffico. Va da segnalare ora anche un incidente a Rubicone Ovest verso Ancona, carreggiata sud al chilometro 111. Ci sono poi sulla 14 anche dei rallentamenti tra Vasto Sud e Termoli verso Bari dovuti a dei lavori. Sulla 14 ora c'è anche la notizia di un incendio, quindi attenzione, una scarsa visibilità tra il Bivio 14 a 16 Napoli Canosa e Canosa. Andiamo poi sulla a Roma, dove a via Fiorentini in entrata troverete dei pedoni, e poi una notizia che riguarda la 4, la Brescia-Padova. Ci sono delle code a tratti per lavori tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. E ora si torna da Tiziana Iannarelli.
1: Bentornati a Camminando l'Italia qui su Rai Isoradio, Tiziana Iannarelli, Gianni Grimaldi regia. Oggi chiudiamo la nostra stagione lungo una delle grandi strade del cammino europeo, la via Francigena. Siamo con Simona Spino, la responsabile della comunicazione per l'Associazione Europea delle Vie Francigene. Allora Simone, il Giubileo 2025 ha dato una spinta importante sicuramente, 12.000 pellegrini o altri numeri che ci dirai, più del doppio rispetto al 2024, insomma questi numeri dovrebbero essere. Di cosa ci parlano questi numeri?
2: Innanzitutto che il cammino è in crescita, quindi questi dati sono molto importanti. Noi ci riferiamo soprattutto ai testimonium reiterati a San Pietro, quindi questo diploma, diciamo, cui i pellegrini molto tengono, giustamente, che vengono distribuiti dopo aver percorso almeno 100 km a piedi, almeno 200 km in bici, così come le stime della nostra credenziale. Anche questo è il passaporto pellegrino su cui vengono apposti i vari timbrini. Anche qui si tratta di stime, ci tengo a ribadirlo, perché già le stime sono molto molto positive, ma la realtà è fatta anche di pellegrini che fanno il cammino senza ritirare il testimonium, senza farsi timbrare la credenziale o con la stessa credenziale acquistata l'anno prima, ma sono pur sempre in cammino anche negli anni a venire. Quindi queste stime sono più che positive, ci confermano un cammino in crescita, ci confermano un cammino fatto di persone che visitano, non solo visitano Roma, ma ci sono arrivate camminando Roma o Santa Maria di Leuca, i due grandi hub che segnano le tappe principali della Francigena. Sicuramente il Giubileo ha dato una spinta importantissima, soprattutto per tutti coloro che percorrono e hanno percorso la Francigena per ragioni più religiose e spirituali, ma il desiderio è molto più ampio. Noi ogni anno tracciamo tramite dei questionari motivazioni, fasce d'età, e abbiamo rilevato che il 2025 ha innanzitutto visto tantissimi giovani in cammino. La fascia 25-35 anni è in ascesa, così come sono sempre più numerosi i pellegrini internazionali. Nel 2025 abbiamo registrato viandanti provenienti da Canada, Giappone, Corea, un totale di quasi 60 paesi in tutto il mondo che solo fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili.
1: Ecco, secondo te cosa cercano oggi le nuove generazioni sulla via Francigena?
2: Ma mi sbilancio dicendo che secondo me cercano qualcosa di tanto semplice quanto raro, cioè il tempo vero, il tempo di qualità. Quindi ormai siamo abituatissimi a vivere in un mondo veloce, iperconnesso, digitale, pieno di stimoli. E il cammino ti offre una delle poche opportunità che abbiamo di rallentare, di avere un quotidiano scandito passo dopo passo, essenziale, lento, a pieno contatto con la natura, dove si possono non solo scoprire dei posti nuovi, ma magari vedere posti già noti con occhi nuovi, creare relazioni dirette, magliette, dimenticarsi l'orologio, quindi l'autenticità è sicuramente quanto più emerge a livello di ricerca. Se posso, sicuramente sarò di parte, la francigena con uno spirito in più, perché è sempre questo crocevia europeo, quindi non è semplicemente un luogo che ti porta da A a B, ma sei continuamente in connessione con un cammino di origini antichissime e dal respiro internazionale. Quindi ecco, sicuramente la francigena permette di attraversare borghi, parlare con persone, dormire in luoghi semplici, avere uno zaino il più possibile leggero come casa, ed è sicuramente a livello esperienziale di qualcosa di molto vivo ed autentico che difficilmente il quotidiano permette di fare. Fermarsi, riflettere, assaporare.
1: Grazie Simona Spinola, insomma, per essere stata con noi, per averci raccontato il presente e il futuro, ma insomma anche l'essenza, no, della Via Francigena. Buon cammino anche a te.
2: Grazie a voi, vi aspetto in cammino allora.
1: Chiudere con la Via Francigena significa chiudere con un cammino che tiene insieme, insomma, tutto quello che abbiamo raccontato in questi mesi: la lentezza dei passi, la velocità delle idee, l'incontro, la fatica buona, i territori, i borghi, l'accoglienza, la memoria, la cultura, e poi il desiderio di partire, quello ancora più importante, di tornare diversi. Questa stagione di Camminando l'Italia qui su Raiso Radio ci ha portato lungo tanti percorsi, abbiamo incontrato ospiti, storie, luoghi, progetti, visioni, abbiamo camminato dentro l'Italia dei sentieri, dei paesi, delle comunità, dei parchi, della memoria e della bellezza quotidiana. Grazie a tutti gli ospiti che ci hanno accompagnato, grazie a chi ci ha ascoltato, seguito, scritto, suggerito luoghi, raccontato esperienze, grazie a chi continua a credere che camminare sia un modo concreto per conoscere meglio l'Italia e a volte, perché no, anche se stessi. Io sono Tiziana Iannarelli, regia Gianni Grimaldi, vi saluta anche la mia levriera spagnola Pailana, ci riascoltate su Rai Play Sound, perché l'Italia piedi in bicicletta è ancora più bella.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue

Passenger, questo è il nuovo di Alex Warren alle 14.27, sempre qui su Iso Radio, destinazione pomeriggio. Ben ritrovati da Irene Carbonari che continua ad accompagnarvi sino alle 15. Torniamo in autostrada, abbiamo un po' di aggiornamenti per i nostri amici in viaggio. Infatti sulla 1 si è normalizzata la circolazione, non ci sono più rallentamenti per traffico tra Calenzano e il Bivio, 1 variante di valico direzione Bologna. È stato risolto anche l'incidente che avevamo segnalato tra il nodo 1 a Cerra Fragola e il bivio 1 a 16 Napoli Canosa verso Napoli, quindi al momento sulla 1 non ci sono più segnalazioni da dare, quindi si sta circolando senza problematiche particolari. Abbiamo invece un incidente da segnalare sulla 7, la Milano-Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova, ci sono sempre 2 km di coda alla dogana. Sulla 9 la Lenate Como Chiasso in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, ci sono dei rallentamenti per traffico sulla 14 tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Ricordo che sulla 14 è avvenuto anche un incidente a Rubicone Ovest verso Ancona al chilometro 111, quindi in avvicinamento al tratto moderate la velocità, velocità ridotta anche tra Civitanova Marche e Loreto verso Ancona, visto che è ancora segnalata la presenza di pedoni. Sulla 14 abbiamo anche da segnalare un incendio tra Canosa e il Bivio a 14 a 16 Napoli Canosa con visibilità naturalmente ridotta. Andiamo poi sulla tangenziale di Napoli, dove invece è stato risolto l'incidente che avevamo segnalato tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli. A Roma segnalate la presenza di pedone a Via Fiorentini in entrata in entrambe le carreggiate. Sulla 23, la Palmanova Tarvisio, abbiamo una coda per traffico congestionato tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso l'autostrada alla Torino-Trieste, quindi siamo in carreggiata sud. Ancora una notizia, due notizie. Abbiamo da parlare della Brescia-Padova. Ci sono delle code per lavori tra De Senzano e Brescia Est verso Brescia, mentre sulla tangenziale ovest di Milano, ecco la notizia la possiamo archiviare, era stata chiusa l'entrata all'altezza dello svincolo Baggio Cusago in direzione allacciamento 8 Milano Verese per incidente.

notizia che è un po' dell'incredibile, una notizia di poco fa, lo apprendiamo da un'agenzia. Pensate che un motorino che è stato rubato 42 anni fa è stato ritrovato e restituito al proprietario, per la serie meglio tardi che mai. Però proviamo anche ad immaginare, insomma, la reazione del legittimo proprietario che si vede restituire dopo 42 anni questo motorino. Ci viene detto anche qual è la marca e quindi è facile ritornare indietro di 40 anni, erano gli anni in cui questi cinquantini spopolavano, almeno noi di questa generazione l'abbiamo un po' tutti posseduti e quindi ricordiamo perfettamente anche cosa hanno rappresentato per tutti noi, era un po' il simbolo di libertà, di indipendenza di noi adolescenti. Sicuramente per questo signore che se l'è visto recapitare dopo 42 anni, sarà ritornato ai suoi 16 anni, perché all'epoca aveva 16 anni. E comunque questi mezzi, questi motorini ormai andati, questi cinquantini di più di 40 anni fa, anche hanno anche un loro mercato del collezionismo, si possono trovare anche in buone condizioni, leggiamo tra 300 e 1500 euro. E come non ricordare quei giorni, quell'epoca, si faceva partire praticamente a colpi di pedale questi motorini. Parlando sempre di motori, ormai ci siamo, questi sono anche gli ultimi chilometri, perché sta per concludersi anche la Mille Miglia. Oggi si conclude con l'arrivo previsto proprio per le ore 15 a Brescia, quindi ormai ci siamo, quindi siamo quasi arrivati alla conclusione. Oltre 400 gli equipaggi che hanno partecipato quest'anno, provenienti da 29 paesi, dal 9 al 13 giugno. Tra l'altro quest'anno hanno partecipato anche due vetture storiche delle Fiamme Gialle, e tra poco quindi arriveremo alla conclusione. Arrivano novità dalle nostre strade e autostrade. Abbiamo da parlare del traforo del Monte Bianco, infatti la galleria è stata chiusa sia il piazzale Italiano che il piazzale Francese. Questa è l'unica novità, per il resto la situazione è rimasta invariata. Tiziano Ferro.

Ancora qualche aggiornamento per i nostri amici in viaggio, ma anche una novità da segnalare. Siamo sulla 1, c'è un veicolo in fiamme, questa notizia è appena arrivata. Siamo in uscita a Firenze Scandicci, siamo in entrambe le carreggiate, quindi questo veicolo sta interessando entrambe le carreggiate. Ricordiamo poi che sulla 23 invece, la Palmanova Tarvisio, la circolazione è tornata ad essere regolare, quindi non c'è più la coda per traffico congestionato tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso l'autostrada la Torino-Trieste. Rimangono invece i rallentamenti per traffico sulla 14, siamo tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Ricordiamo che sulla 14 abbiamo da segnalare un incidente e siamo all'altezza di Rubicone Ovest, questo verso Ancona, carreggiata sud, l'incidente al chilometro 111. C'è anche una coda sulla 9, la Lenate Como Chiasso alla Dogana tra Como Montolimpino e Chiasso. Aggiungiamo anche le code dovute a dei lavori sulla 4, la Brescia-Padova, siamo tra De Senzano e Brescia-Est verso Brescia. E per la serie, beh, ci portiamo anche avanti con il lavoro, possiamo già cominciare ad augurare buona domenica, perché no, con Safe.

0: È stato riaperto il traforo del Monte Bianco sia a Piazzale Italiano che a Piazzale Francese. Questo l'aggiornamento. Ricordiamo invece che c'è ancora questa segnalazione di incidente sulla 7, la Milano-Genova tra Busalle e Genova-Bolzaneto verso Genova. La tua presenza, anche un po' inquietante, devo dire, mi fa capire che tra poco tu sarai in diretta e non sarai da solo.
1: Ci sarà anche Margherita Basso, esatto, come sempre, il venerdì e il sabato nel pomeriggio.
0: Esattamente. E cosa farete? Di cosa ci racconterete?
1: Io ho preparato dei balletti speciali, spero si possano apprezzare.
0: Mi sembra una buona occasione per andare
1: via. È l'unico scenario in cui posso ballare alla radio.
0: Ti prego, ma anche no. Abbi pietà dei nostri occhi, delle nostre orecchie. Bene, Davide, ti lascio allora il testimone con Margherita. Ci accompagnerete per i prossimi chilometri, come sempre, musica e notizie con Isoradio e tanto altro. Quindi rimanete all'ascolto e noi ci ritroveremo domani mattina a partire dalle 5. Tu ci sarai?
1: Ci sarò, preparatevi a un tip tap clamoroso.
0: Perfetto, allora guarda, puoi già iniziare le danze. No. Senti che bel pezzettino che ti ho messo.
1: Questo andrebbe bene. È un po' country.
0: Dai, ma ce la puoi fare, dai, se ti impegni ce la puoi fare. Dai, su, forza, alza un po' la gambina.
1: No, io così già sto al massimo, si vede?
0: Che spettacolo, terribile, terrificante.
1: Che senso del ritmo.
0: Mi fermo qui, ci risentiamo domani mattina a partire dalle 5.

0: Cranberries e questa loro Zombie, brano di parecchi anni fa, alcuni decenni addirittura. Questa era Iso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, tra poco anche Margherita Basso. Andiamo subito sulla Brescia-Padova, lì per lavori abbiamo le code tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia, anche un altro tratto interessato da lavori e quindi da code, quello compreso tra Desenzano e Brescia Est, anche qui verso Brescia segnaliamo incolonnamenti a tratti. E poi un incidente sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, con questo incidente avvenuto all'altezza di Nibionno verso la Svizzera, si sono formati appunto questi rallentamenti. Vediamo invece in autostrada com'è la situazione. Un incidente segnalato tra Busalla e Genova Bolzanito, siamo sulla A7 in direzione sud, chilometro 121, non ci sono conseguenze. C'è invece una coda in A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per le operazioni doganali. Attenti sulla A14 ai rallentamenti tra Vasto Sud e Termoli verso Bari, segnalati per un cantiere di lavoro. Abbiamo anche un incendio che sta creando qualche difficoltà rispetto alla visibilità compromessa sul tratto Canosa Bivio A16, l'incendio al chilometro 603, su entrambe le carreggiate il fumo crea qualche difficoltà. Sulla A23 una coda a Ugo Vizza in uscita provenendo dalla A4, e questo è il quadro completo che completiamo con il grande raccordo anulare. In questo momento si viaggia regolarmente, fa eccezione un rallentamento su un breve tratto, quello compreso tra lo svincolo per via Ardeatina e lo svincolo per Ciampino in carreggiata esterna.
1: Destinazione pomeriggio weekend con Margherita Basso.
2: Ed eccoci, eccoci, buonasera, benvenuti, sono le 14.04, siamo qui in diretta su Iso Radio e benvenuti a Destinazione Pomeriggio, il nostro spazio dedicato alle curiosità e alla leggerezza per accompagnare i vostri viaggi, i vostri pomeriggi in auto, dove vi trovate dalle 15 alle 17. Buonasera Davide, oggi sono in tua compagnia, come stai?
0: Tutto abbastanza regolare.
2: Regolare. Bene, nessuna nuova buona nuova si dice, quindi in compagnia di Davide Santirocchi in questo spazio che ci aggiornerà meticolosamente sulla situazione del traffico in tempo reale per tutti coloro che in questo momento si trovano alla guida, magari per una gita fuori porta, viste le ottime previsioni del tempo per questo weekend in cui milioni di italiani hanno già probabilmente dato il via alle loro vacanze estive. Beati loro, i più fortunati. E mi raccomando, se volete interagire con noi, raccontarci come vanno i vostri viaggi, i vostri viaggi in auto, in treno, dove volete, soprattutto in auto, nella massima sicurezza, scriveteci sempre in assoluta sicurezza, appunto lo dicevamo, al 348 103 1010. Ma insomma, dove state andando? Siete al lavoro come noi? Siete alla guida verso magnifici viaggi nella nostra penisola? Chi lo sa, caro Davide? Noi oggi di viaggi ne faremo tanti, insomma avremo diversi ospiti, andremo nella Sila tra poco e poi a Polignano a Mare nel paese di Modugno e poi insomma non spoileriamo tutto il pomeriggio. Io però ti devo dire, Davide, che oggi sono un po' triste.
0: Che è successo?
2: È l'ultima puntata di questa stagione di Destinazione Pomeriggio Weekend.
0: Lo fanno, qualche volta
2: succede,
0: lo fanno.
2: Bisogna...
0: Le cose terminano.
2: Hanno un inizio e una fine, ma speriamo insomma una fine destinata a proseguire in altre stagioni e insomma nel frattempo vi terremo compagnia anche con della buona musica.
0: E visto che sono in tanti quelli che partono per un viaggio, quando si parte per mare l'augurio di solito è buon vento. Ed è un po' di...

0: Il brano dei Jungle. Allora, le 15-12 minuti, non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il traffico, però sappiamo che il buon George Russell su Mercedes è il più veloce nelle prove libere nel Gran Premio di Barcellona, quindi speriamo sempre che la Ferrari abbia un sussulto d'orgoglio, prima o poi ci riusciamo, però insomma intorno alle 4 partono appunto le qualifiche ufficiali, ma sembrerebbe appunto che le Mercedes diano ancora parecchio filo da torcere a tutti le altre squadre automobilistiche che partecipano. Comunque intorno alle 4 avremo qualche notizia, e intanto ci sono quelle che arrivano dall'altra parte del mondo che riguardano i mondiali. Quante polemiche,
1: tante polemiche.
0: Molte
1: che, diciamo,
0: squadre hanno
1: per una
0: visto...
1: volta non ci riguardano, no, però no, insomma no. Purtroppo però infatti ti volevo chiedere, tu che so che sei un grande amante dello sport, stai seguendo un po' questo inizio?
0: Sì. Anche se gli orari non aiutano,
1: non coincidono,
0: sì, insomma, però ecco.
1: Che ne pensi di questo mondiale?
0: No, ancora nulla. Stasera è una delle partite più attese, perché comunque insomma scende il Brasile di Ancelotti sul campo, quindi vedremo come andranno le cose.
1: La seguirai?
0: Sì, ci proviamo intorno a, dopo la mezzanotte. Sì,
1: dopo
0: sì,
1: la mezzanotte resti sveglio
0: ancora, insomma, è sabato sera,
1: sabato sera all'insegna dello sport.
0: Ci sono però alcune partite che vengono in qualche modo arrivano in diretta alle 4, alle 3, alle 2 del mattino.
1: È lì che fai, punti la sveglia?
0: No, lì dormo.
1: Dormi, cioè, proprio.
0: Diciamo che
1: le sogni, le partite.
0: Possono fare il mondiale anche senza di me. Ecco,
1: vabbè, insomma, qui. Però so che sei un grande appassionato, insomma.
0: Beh,
1: l'abbiamo visto
0: quasi
1: in
0: tutti,
1: mesi.
0: Quasi tutti quelli che. No, ma quasi tutti quelli che insomma amano il calcio in qualche modo,
1: sì.
0: Orfani della nazionale dei mondiali, comunque li seguono, anche i dati dell'audience di ieri sono stati abbastanza
1: positivi,
0: insomma incoraggianti. C'è un incidente, non è un problema per il momento perché non crea code o rallentamenti, poco dopo l'area di servizio Lamezia, siamo sulla 2 del Mediterraneo in direzione nord, un pochettino di prudenza non guasta per questo incidente che è segnalato più o meno all'altezza del chilometro 310.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Rai su Radio.

0: Bamborghini, insomma, è Elettra che ci è venuta a trovare. In questo viaggio pomeridiano andiamo sulla tangenziale nord di Milano perché abbiamo i primi rallentamenti tra la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. E invece adesso ci porti in Sila.
1: Sì, caro Davide, ce ne andiamo in Sila perché ci sono terre che ispirano canzoni e quelle stesse canzoni in quelle terre ci tornano sotto forma di imboscate. Poi capiremo bene che cosa sono le imboscate. Sto parlando della bellissima Sila in Calabria e dai boschi della Sila abbiamo in collegamento Antonio Pascuzzo, cantautore, avvocato e chi più ne ha più ne metta, che in Sila ha scritto e registrato il suo nuovo La tela di Pascuzzo. Pascuzzo, buon pomeriggio!
2: Buon pomeriggio a te,
1: e
2: Margherita.
1: Benvenuto!
2: Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori.
1: Grazie Antonio. Senti, com'è intanto il tempo in Sila? Che ci racconti?
2: Bello, qui diciamo in questi giorni è bello e anche con qualche grado in meno che fa apprezzare diciamo la possibilità di stare all'aperto per bene e insomma è bello, è un buon auspicio per quello che stiamo preparando.
1: Esatto, perché per tutto il mese di settembre la Sila diventerà un grande palcoscenico naturale, ci sarà la sesta edizione di A farla mare comincia tu, opera Sila. Che cosa succederà? Abbiamo parlato di imboscate, raccontaci tutto, così magari qualcuno che ci sta ascoltando, che si sta, non lo so, predisponendo per le vacanze, vorrà partire a settembre, saprà dove andare. Insomma, diamo qualche suggerimento ai nostri radioascoltatori.
2: Allora, ci troviamo in Sila, nella provincia di Catanzaro, e dopo cinque edizioni fatte a Catanzaro di questo festival, che è quasi un'esortazione nel suo titolo, no? A farla amare comincia tu, è un modo di amare la propria questa terra, ma insomma conoscendola un po' meglio e anche esplorandola un po' meglio, l'abbiamo fatto nella città per tanti anni, adesso lo andiamo a fare nei boschi di questa Sila, che è paesaggio pazzesco, un paesaggio assolutamente sorprendente in ogni sua sfaccettatura. Siamo in un territorio ricompreso in un bacino ricchissimo d'acqua perché ci sono tanti laghi, nati da tra il lago Passante e il lago Ampollino. In particolare siamo in una zona appunto che questi laghi hanno reso migliore, sono laghi artificiali nati nel secondo decennio del secolo scorso grazie a un'intuizione di un ingegnere Amodei che poi le cui idee, la cui visione hanno rivoluzionato questo enorme territorio che poi è anche un parco, rendendolo un vero e proprio paradiso, oltre che un posto ricchissimo di biodiversità, di specie, di boschi. E quindi pensiamo che a partire da noi stessi che siamo nati da queste parti, che sia il caso di ripercorrerlo in una maniera appunto visionaria. Come
1: ecco, la Sila diventerà, lo dicevamo, un grande palcoscenico naturale, ma spiega un po' al nostro pubblico il concetto fantastico delle imboscate, cioè gli escursionisti camminano

0: A un certo punto che succede?
1: Il festival è un festival di escursioni, ci raduneremo tutti diciamo in base al programma nelle zone che indicheremo e da lì partiremo come una carovana. Questa carovana sarà ricca anche di persone visionarie, speciali, che sono dei divulgatori, dei professori, degli scienziati che si occupano appunto di geologia, di scienza, di botanica, mm-hmm. che ci spiegheranno la ricchezza di questa biodiversità particolare che questo altipiano, che è una terrazza proprio che sta a 1600-1700 metri di altitudine, da cui si vedono due mari diversi.
0: E all'improvviso?
1: All'improvviso usciranno degli artisti da queste fronde e sorprenderanno il pubblico con delle esibizioni appunto acustiche, anche nel rispetto di quello che
0: è la natura, naturalmente, sempre nel rispetto della natura. Ma vogliamo spoilerare qualche nome, Antonio?
1: Guarda, siamo proprio in questi giorni a chiacchierare con tanti, a invitare tanti, però insomma alcuni hanno già diciamo aderito entusiasticamente, un po' perché conoscevano il posto, un po' perché abbiamo rapporti da tanti anni e sanno che insomma quando sono così diciamo entusiasta di solito faccio di tutto perché l'esperienza sia indimenticabile.
0: Ed è sicuramente quindi un'esperienza originale. Per chiudere, come si potrà partecipare?
1: Allora, ci saranno tra i tanti artisti, mi dicevi, quelli confermati, ci sono sicuramente Simone Pisticchi, uh-huh. e Amara, ci saranno Ineri per caso,
0: sì.
1: ci sarà Awali che torna dalla Francia, è un artista che è cresciuta artisticamente in Italia ma che è esplosa in tutta Europa, ci saranno anche appunto, dicevo, tanti affabulatori, tanti scienziati che verranno a raccontarci e tra questi Carmine Rupia che è un botanico della zona che è veramente entusiasmante.
0: Insomma un palcoscenico naturale ricco di tantissimi ospiti. Siamo in chiusura, Antonio, come possiamo partecipare? C'è qualche sito?
1: Si partecipa gratuitamente, non ci sono biglietti d'ingresso, c'è soltanto la possibilità di presentarsi, di prenotarsi su una piattaforma che tutti conoscono, che è quella di Eventbrite, in modo tale che possiamo configurare percorsi e tutto quello che occorre. Volevo ringraziare a tal proposito la Regione Calabria che ha voluto premiare questo festival, ma anche i carabinieri del gruppo Biodiversità, il Comune di Taverna, insomma tutto il Parco Nazionale della Sila, tutte queste istituzioni che insieme ci consentiranno di attraversare questi boschi e di emozionarci.
0: Grazie, noi vi seguiremo, grazie ad Antonio Pascuzio e insomma ci ricordi l'appuntamento a settembre a Far la Mare comincia tu, Opera Sila. Ciao Antonio, grazie.
1: Ciao Margherita, grazie.

Sienna Spyro, questa è la sua Material Lover. 33 minuti dopo le 3, il pomeriggio di Raizo Radio con Davide Margherita e con notizie che ci porta dalla Brescia-Padova. Il nostro sistema sono positive perché le code tra Desenzano e Brescia Est sulla A4 sono terminate, erano segnalate in direzione Brescia, dove comunque rimangono code a tratti tra Peschiera e Sirmione, ancora verso Brescia appunto, per un cantiere di lavoro. Diamo conto anche di questo incidente che sulla statale 36 rallenta la marcia di chi viaggia verso la Svizzera, è accaduto all'altezza di Nibbiono. Risolto invece l'incidente sulla A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. Abbiamo notizie positive anche per quell'incendio in A14 all'altezza di Canosa, è stato domato e quindi non è più un problema. Aggiungiamo però sulla A14 le prime code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 1 e Bologna Fiera verso sud in direzione di Ancona, e poi all'uscita di Imola ora vengono segnalate delle code per entrambe le provenienze per un concerto che sta attirando parecchie persone. Queste le ultime dall'Italia e dalle strade d'Italia. Tra poco avremo modo di raccontarvi altro in merito ai mondiali, però abbiamo anche la buona notizia della fine dei rallentamenti sul raccordo anulare, quelli che prima abbiamo segnalato in carreggiata esterna tra l'Ardiatina e Ciampino, e il traffico è tornato regolare. Capita un paio di volte l'anno che ci sia il traffico regolare sul grande raccordo anulare, approfittate.

0: le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Raiso Radio. Destinazione pomeriggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica.

0: Spariamo, caro Fra Quintale. Due colpi, uno sulla 11, è un veicolo fermo in avaria, quello tra Chiesina Uzzanese e Pistoia, ha dato vita ad una coda lunga un chilometro verso Firenze, è fermo al chilometro 38. L'altro colpo è un altro veicolo fermo in galleria, fra l'altro in prima corsia, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Anche qui si è formata una coda lunga un chilometro in direzione Bologna tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord. C'è Alessandro Campanella, la parte tecnica, c'è Margherita Basso con
1: un bel,
0: so se sia bello, ma con un bel ospite.
1: Un bel ospite, sicuramente è bravo, e soprattutto appunto parliamo di sport, è il momento appunto di parlare di grande sport e di passioni che uniscono e di un movimento che continua a crescere a suon di fuori campo e grandi sogni. Allora diamo il benvenuto ai nostri microfoni a Marco Mazzieri, presidente della Federazione Italiana Baseball e Softball. Buon pomeriggio presidente, benvenuto su Radio.
2: Buon pomeriggio Margherita, a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: E allora, periodo estivo, periodo di impegni, attività delle nazionali, softball in pista con la prima fase del mondiale dal 16 al 20 giugno a Praga, la nazionale è in lotta per i due posti che vorrebbero dire qualificazione alla fase finale in Australia del 2027. Come commentiamo questi risultati e questi insomma prossimi appuntamenti soprattutto?
2: Li commettiamo nel senso che la nostra nazionale di softball, che è per i meno esperti una sorta di baseball al femminile che si gioca sulle dimensioni di un campo ridotto e la palla più grande e un po' più leggera di quella tradizionale del baseball, le nostre ragazze, come dicevo, sono meravigliose, sono molto molto forti, hanno vinto gli ultimi due europei disputati e hanno anche partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Questo diciamo è il primo passo dei prossimi tre anni, diciamo così, la qualificazione che passa attraverso questo torneo a Praga, e poi il prossimo anno ci sarà anche la qualificazione a Los Angeles 28, che noi insomma vorremmo esserci, ecco.
1: Ecco, presidente, prima con Davide insomma stavamo cercando di capire insieme quali sono le regole di questi giochi. Li vuole raccontare ai nostri ascoltatori? Perché insomma
0: c'è una meta che esatto. È la casa madre, no? La casa base, se non erro.
2: Questa è una domanda un po' difficile da esaudire, perché spiegare il baseball e il softball in 30 secondi non è semplicissimo. Comunque sono due squadre in campo di 9 giocatori ciascuna, quelli che sono nel campo, però la squadra che difende è sempre in campo in 9 giocatori, la squadra che attacco va in attacco uno per volta a seconda di un ordine di battuta che viene consegnato all'arbitro prima dell'inizio della partita. Si cambia ogni 3 eliminazioni, ci sono vari modi di fare un'eliminazione, quello più classico è girare la mazza 3 volte senza colpire la palla, è un eliminato e quindi deve presentarsi in battuta il battitore successivo.
1: Vabbè, senza entrare troppo nel tecnico, però insomma ci faceva piacere illustrare un po' di che cosa si tratta. E poi c'è sempre un occhio, la FIPS insomma dà sempre un occhio anche al sociale, perché ricordiamo che esiste addirittura il baseball per non vedenti. Ecco, questa è un'iniziativa di cui ci piacerebbe parlare in effetti.
2: Margherita, grazie mille di questa domanda, perché questo è una parte del nostro mondo alla quale noi teniamo moltissimo. Baseball per ciechi, che nasce in Italia nei primi anni 90 grazie a Alfredo Meli, ex giocatore della Fortitudo Bologna, che si è poi sviluppato. Ricordo che organizzeremo in Italia il campionato del mondo a Castiglione della Pescaia dal 30 settembre al 3 ottobre di quest'anno, 8 nazioni partecipanti da Cuba, Cina, Taipei e tante altre nazioni molto forti, ma soprattutto di forte qui ci sono le emozioni che questi ragazzi danno ogni volta che io li vedo giocare, perché
1: certo.
2: La loro indipendenza dentro al campo di gioco è qualcosa di assolutamente impensabile, e io invito tutti quelli che non hanno mai visto una partita di baseball per ciechi di partecipare, perché è assolutamente straordinario.
1: Sì, grandi grandi emozioni. Ecco, per la crescita del movimento e per trovare nuovi fruitori sta crescendo molto il cosiddetto Baseball 5, Baseball 5, che sarà sport sperimentale a fine luglio a Taranto per i giochi del Mediterraneo. E che cos'è in breve e perché è così importante per raggiungere i più giovani?
2: È la nuova versione del baseball, diciamo così, che la Federazione Mondiale, World Baseball Softball Confederation, si chiama così la nostra federazione mondiale, ha regolamentato circa una decina di anni fa. È letteralmente esplosa in tutto il mondo, perché si gioca in un campo di 20 metri per 20 con una pallina tipo tennis, si gioca 5 contro 5, da qui il nome Baseball 5, di cui tra l'altro 3 uomini e 2 donne o 3 donne e 2 uomini, si gioca in 5 riprese regolamentari, le partite durano mezz'ora, per così dire, e ha incontrato fortemente i gusti dei ragazzi più giovani, perché oggi che si consuma tutto così alla svelta, chiaramente una partita che si gioca in mezz'ora,
1: certo, insegna anche un po' la pazienza. Grazie, allora grazie a Marco Mazzieri, appunto presidente di FIBS. Allora teniamo sotto controllo questi sport e soprattutto tutte le iniziative sociali. Grazie presidente, buon pomeriggio.
2: Grazie a voi, grazie mille, arrivederci.

Eccolo il nuovo di Taylor Swift, questa I Knew It, I Knew You. Vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti. Un incidente, attenzione, sulla 1 si è da poco verificato tra la diramazione Capodichino ramo A e la diramazione Capodichino ramo C. Siamo in direzione sud verso Napoli. Tutto accade al chilometro 756, quindi molta cautela in carreggiata sud per questa novità. Invece, risolto il problema sulla 11 tra Chiesina Uzzanese e Pistoia, quel veicolo fermo in avaria è stato rimosso e quindi sono terminate le code verso Firenze. Abbiamo di nuovo un incendio segnalato questa volta sulla 16, la Napoli Canosa, tra Cerignola Ovest e il bivio per la A14, più o meno al chilometro 166. Vi chiediamo la massima cautela per la scarsa visibilità. E c'è poi questo incolonnamento sulla A14 su un tratto già ampio, sono circa 15 km, con code a tratti tra la 1 e Bologna Fiera. Siamo in direzione sud verso Ancona, traffico intenso anche ad Imola, c'è il concerto di Cesare Cremonini, quindi in tanti escono allo svincolo di Imola ma trovano le code proprio perché hanno deciso in tanti di assistere a questo concerto.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Buon pomeriggio a Isidoro Piterà.
2: Buon pomeriggio a voi. Al momento abbiamo forte traffico segnalato in Viale Vaticano e Viale Germanico, in Via Nomentana all'altezza di Villa Torlonia e Viale 21 Aprile, in Via del Tritone, su Via del Corso, in Via Giolitti e in Via Merulana. Ricordiamo inoltre che sono in corso 4 manifestazioni tra Piazza della Repubblica e Piazza di Porta San Giovanni, tra Piazzale Belgrano e Piazzale di Porta Pia, tra Via dei Fori Imperiali e Piazza Vittorio e tra Piazza della Libertà e Piazza Risorgimento. In queste zone sono possibili chiusure alla circolazione. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: minuti dopo le 4 con i 4 di Liverpool abbiamo ritrovato anche questa Can't Buy My Love. Intanto diamo conto di una buona notizia: Uovizza non ci sono più code in uscita dalla 23. Abbiamo però un incidente sulla diramazione Roma Sud, attenti tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio Catone al chilometro 11 in direzione della 1, quindi in carreggiata sud si è verificato questo incidente. In A14 aggiungiamo le code tra Castel San Pietro e Imola, oltre a quelle in uscita ad Imola, sono in direzione sud per il concerto di Cremonini che evidentemente attrae parecchie persone. Due incendi, uno sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro all'altezza di Nola con rallentamenti verso l'Appia, l'altro sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, anche qui rallentamenti si sono formati all'altezza di Montoro in direzione di Avellino. La buona notizia è che abbiamo risolto quell'incidente sulla A2 del Mediterraneo, non proprio noi di persona, né io né Margherita, ma insomma no, quelli che lavorano per ANAS hanno provveduto a risolvere l'incidente all'altezza dell'area di servizio Lamezia e quindi non ci sono più difficoltà sulla A2 del Mediterraneo, possiamo procedere e girare l'Italia.
1: Giriamo l'Italia, caro Davide, e che Italia, ci sono canzoni che si ascoltano e canzoni che cambiano la storia, e poi c'è un uomo che ha insegnato a un intero pianeta a volare alto nel blu più profondo della musica italiana. Naturalmente facciamo un viaggio intimo e straordinario dietro le quinte del mito di Mister Volare, lo facciamo attraverso le pagine di una splendida biografia emozionale appena uscita in libreria, intitolata proprio Domenico Modugno, l'uomo che sapeva volare, ed è qui in collegamento telefonico con noi l'autore Domenico Matarrese. Buon pomeriggio, Domenico.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio e buoni ai radioascoltatori. E grazie a voi per l'invito. Sì, in realtà è il libro è fresco di stampa, arriva in libreria a fine giugno, edito da Santelli, e racconta un viaggio che ho fatto anche personalmente in giro per la penisola cercando di ricostruire un Modugno inedito in qualche maniera. E il titolo è emblematico perché in realtà Modugno è l'uomo che ha senz'altro insegnato all'Italia a volare in un periodo storico particolare, quello del post-bellico. E da questo punto di vista penso possa rappresentare anche un po' una parabola per tutti coloro che decidono di inseguire i propri sogni. Lui ci ha provato, ci è riuscito, anche a costo di tanta fatica, come persona estremamente tenace. E questa è un'esperienza, un'avventura umana, prima ancora che artistica, che a me piaceva raccontare.
1: Ecco, Domenico, ma da dove è nata questa voglia? È un omaggio personale, visto che tu insomma l'hai conosciuto, oppure sentivi che mancasse ancora un pezzo di storia da raccontare? È stato detto e scritto di tutto, ovviamente, sul grande Domenico Modugno. Come è nata quest'idea?
2: È un incrocio di più cose, innanzitutto perché da polignanese autentico, doc, ovviamente
1: ti Domenico chiami Modugno, anche Domenico?
2: Quindi diciamo Domenico, sì, rappresenta un po' una sorta di santo patrono, per così dire.
1: Certo.
2: E quindi è chiaro che sono nato con Modugno, con le canzoni di Modugno. Poi perché nel 1993 ho avuto modo di conoscerlo quando è tornato qui a Polignano nel 93 per il suo ultimo storico concerto, l'anno prima di morire a Lampedusa, e l'anno nel quale diciamo è stato riaccolto a braccia aperte dopo, devo dire, voci molto poco fondate circa di sapori. Diciamo che poi la storia che troveremo nel libro è altra, quella legata alla leggenda del Modugno siciliano. E poi perché comunque sia, sì, sentivo l'esigenza di compiere un viaggio un pochino più diverso dal solito, emozionale. L'ho fatto facendo leva e puntando soprattutto sui luoghi del cuore di Domenico Modugno, Polignano a Mare, dove è nato, San Pietro Vernotico, che dista 100 km da qui, in provincia di Brindisi, dove lui con la famiglia si è trasferito e quindi si è formato artisticamente prima di partire per Torino, per Roma, dove ha frequentato il centro di cinematografia, e poi Lampedusa in Sicilia, l'isola Pelagi, quindi parliamo di un luogo noto a volte anche per l'arrivo di gente che viene dall'Africa in particolare, perché poi è più vicino all'Africa che all'Italia, dove però lui alla fine degli anni 70 ha deciso di stabilire lì una sua abitazione, ristrutturando una vecchia abitazione, e dove ha trascorso dei periodi della sua vita.
1: A proposito di posti da visitare, appunto, insomma, noi stiamo dando anche dei suggerimenti di itinerari per i nostri amici che ci ascoltano. Insomma, abbiamo parlato di Polignano a Mare, e parliamo ovviamente di Lampedusa, quindi insomma di luoghi assolutamente eccezionali. Per chiudere, Domenico, perché secondo te la musica di Modugno è ancora così immortale? Cioè, che cosa può insegnare oggi il suo essere appunto un artista a 360 gradi, uno spirito libero, ai giovani musicisti, ai giovani attori o a chi insomma vuole intraprendere quel tipo di carriera?
2: Io penso che sia immortale perché trasferisce un messaggio. Lui è nato dal sud ma è diventato cittadino del mondo. Lui ha avuto una forza, un coraggio di andare oltre, diciamo, anche le difficoltà di un paese piccolo come quello dove comunque ha vissuto i primi anni. E la sua parabola, cioè quella di avere la forza di sperimentare, voi immaginate, sapete benissimo, è noto, Modugno ha sperimentato il dialetto siciliano, ha sperimentato il napoletano, pur non essendo né siciliano né napoletano, si è potuto mettersi in gioco, ha inventato cose nuove. E d'altra parte il successo, il trionfo a Sanremo con Nel blu dipinto di blu, l'originalità di tante canzoni, meraviglioso, quelle in dialetto, sono comunque un punto di riferimento per chi continua per a confrontarsi. Nel libro si parla anche di Amara Terrania, che è un brano che è stato interpretato da gente, da Ermal Meta, Nabil Bey e diversi interpreti in giro in Italia.
1: Bene, grazie a Domenico Matarrese, lo ricordiamo, Domenico Modugno, l'uomo che sapeva volare. A questo punto non possiamo che chiudere questa intervista ascoltando Meraviglioso. Grazie, ciao.
2: Grazie a voi.

0: meraviglioso come il weekend che stiamo vivendo insieme. Dal punto di vista meteorologico è sicuramente un ottimo momento per viaggiare in giro per l'Italia, anche per andare a Polignano a Mare. Abbiamo ritrovato questo grande artista, fra l'altro questa canzone è stata rivista e corretta per loro, ovviamente è stata un omaggio al grande Mimmo, dai Negramaro, che hanno fatto un successo recentemente proprio con questo brano, anche con il video che si ispirava però non al film a cui è ispirata questa canzone, che è La vita è meravigliosa di Frank Capra, ma loro si sono ispirati per il video, nonostante cantassero questa canzone, un film di tutt'altra situazione, con Wim Wenders a dirigere Il cielo sopra Berlino. Insomma, c'era questa commistione tra film lontanissimi però vicini,
1: però
0: in qualche
1: vicini.
0: Modo grazie alla musica. Allora torno, però mi rimetto in fila a parlare di viabilità perché aumentano le notizie. Allora ripartiamo dalla 1 per ricordare i rallentamenti Sasso Marconi Nord in direzione Bologna, dovuti al traffico intenso. Per un veicolo in avaria abbiamo una coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Sud. C'è l'incidente sulla 1 tra la diramazione Capodichino ramo A e il ramo C verso Napoli, prudenti al chilometro 756. Da poco stiamo segnalando un incidente anche sulla diramazione Roma Sud tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio Catone in direzione Sud, quindi verso la 1. Sulla 9 terminate le code per chi viaggia verso la Svizzera tra Como Monte Ulpino e Chiasso, anche in A14 la situazione tra il bivio per la 1 e Bologna Fiera in direzione Sud si è quasi normalizzata. Le code diventano rallentamenti su un tratto meno ampio, quello compreso tra il raccordo di Casalecchio e l'innesto con la A13. Restano invece le code per il concerto tra Castel San Pietro ed Imola verso Sud e quelle all'uscita di Imola. Pedoni segnalati sulla Bologna Bari-Taranto tra Teramo e Giulianova Mosciano Sant'Angelo in carreggiata nord. Siamo al chilometro 322. Attenzione a questa segnalazione di pedoni. Intanto il fumo invade entrambe le carreggiate sulla 16 a Napoli Canosa a causa di un incendio segnalato tra Cerignola Ovest e l'allacciamento con la A14, incendio al chilometro 166. Go!

0: something I want to talk about.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Rai su Radio.

0: Questo è un arrangiamento davvero speciale, il brano La Signora per Lucio Dalla. Mi dicevi che hai visitato la splendida casa che abitava a Bologna.
1: Sì, caro Davide, stavamo ricordando insieme, io insomma avevo girato questo servizio per Uno Mattina e ero incinta del mio primo figlio, avevo un pancione enorme, ma nonostante questo non me ne sarei mai andata, perché la casa di Lucio Dalla è veramente l'essenza di quello che era l'artista e l'uomo, insomma, quindi veramente un'emozione fortissima.
0: Un gigante.
1: Tu sei stato?
0: No, sì. Nella sua casa
1: la
0: no,
1: sua
0: però
1: casa no.
0: Ce l'ha descritta più volte.
1: Immagino.
0: Ho passato il suo ultimo Natale, l'ha passato qui da noi.
1: Che bello.
0: In una notte in cui abbiamo viaggiato con i camionisti.
1: Che meraviglia. Grande uomo e grande artista.
0: Ci manca veramente,
1: sì,
0: tanto.
1: Però insomma ci continua a parlare attraverso la sua musica.
0: Domenico Sputo sul campanello di casa.
1: Mi dicevi questa chicca del campanello di casa.
0: È notoria la cosa, però c'è questa, insomma, la sua grande ironia e autoironia gli permetteva questo tipo di performance.
1: Beh,
0: diciamo
1: sì.
0: Così. Allora, sulla 1 non ci sono più rallentamenti Sasso Marconi, Sasso Marconi Nord, neanche quelli tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, ma un incidente ora segnalato tra il bivio per la 30 e Caserta Nord in direzione nord al chilometro 738. Siate prudenti perché è accaduto da poco. L'altro incidente, quello all'altezza della diramazione Capodichino, è stato risolto. Invece la coda che si è formata sulla 4 è per un altro incidente che è accaduto tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, è accaduto al chilometro 135, la coda già presente in carreggiata est, si viaggia su due sole corsie, quella di sorpasso in particolare, perché appunto le auto coinvolte in questo incidente stanno occupando una parte della carreggiata, il deflusso abbastanza difficile. E poi ancora un incendio, questa volta siamo sulla 14 all'altezza di Cerignola Est, chilometro 574, prudenza per il fumo che ha invaso entrambe le carreggiate. Poi sulla 32 per un veicolo fermo in avaria tra Susa Ovest e Ulz Est abbiamo delle code che si sono formate su entrambe le carreggiate.

0: In Impala, 4:30 del pomeriggio, il traffico abbastanza regolare con le varie eccezioni e gli ospiti della nostra Margherita Basso che si susseguono.
1: Eh sì, gli ospiti e insomma in questo caso parlo per le signore, insomma le signore ci stanno ascoltando, signore, ragazze, insomma per le donne, sole, mare, spiaggia, l'estate è finalmente arrivata, ma siamo sicuri che i nostri capelli siano pronti a superare la prova della bella stagione tra salsedine, vento e raggi UV. Diamo il benvenuto ai nostri microfoni all'air stylist Cristiano Russo. Buon pomeriggio, Cristiano.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao, e allora, quali sono i look che detteranno legge quest'estate e soprattutto come facciamo a non distruggere i nostri capelli tra un tuffo e l'altro, Cristiano?
2: Allora, per quanto riguarda la protezione dei capelli, se siete state brave durante l'anno non dovreste avere problemi. Ma questo lo sapremo poi a settembre, quando torniamo dalle vacanze. Però comunque sia ci sono delle accortezze da fare durante l'esposizione al sole, in spiaggia o dopo il bagno, che sono sicuramente degli spray che ti proteggono i capelli dai raggi UV e soprattutto dopo il bagno sciacquare abbondantemente i capelli.
1: Ecco, ma c'è un look, Cristiano, in particolare che sta spopolando nei saloni e che consiglieresti per essere alla moda ma senza impazzire con la piega, che d'estate insomma il phon è un po' nemico, un po' il nostro nemico,
2: guarda,
1: diciamo.
2: Guarda, andando incontro anche all'estate le persone chiaramente tendono a legarsi i capelli ed è soprattutto anche per comodità. In questo momento vanno i capelli abbastanza lunghi, come tu ben sai.
1: Sì, ne so qualcosa.
2: Ne sai qualcosa. E però l'importante è avere una bella scalatura davanti. Si sente in giro la scalatura butterfly, che in base alla lunghezza si effettua questa scalatura molto bella davanti.
1: Ecco, spesso noi parliamo sempre di mare, ma ci dimentichiamo della montagna, dove ad alta quota ovviamente il sole picchia e picchia anche forte. Quali sono i rischi dei raggi UV per i capelli in mezzo ai boschi e come si differenzia la cura rispetto appunto alla spiaggia e al mare?
2: Beh, in montagna si consiglia sempre di mettere un cappello o anche una bandana e raccogliere i capelli, ma sempre comunque con uno spray o un olio comunque solare protettivo. Questo è il consiglio che vi posso dare.
1: Quindi oli e spray protettivi servono davvero o appesantiscono e basta? Cioè,
2: no,
1: come
2: no,
1: vanno
2: no,
1: usati
2: no, servono,
1: correttamente
2: assolutamente
1: durante
2: sono
1: il
2: basilari,
1: giorno?
2: Sono basilari.
1: Sono basilari. Senti, Cristiano, invece c'è qualche taglio che va di moda per chi ama i capelli corti? In questo non è il mio caso, però insomma so che...
2: Dai, sicuramente non è il tuo caso. Stiamo facendo ultimamente questo bob un po' più lungo rispetto a quello che andava, diciamo, nel periodo autunno-inverno, ma sempre con una morbidezza davanti in maniera tale che uno li può asciugare anche naturalmente.
1: Quindi il classico davanti lungo e dietro corto, giusto?
2: Sì.
1: Il bob.
2: Sì.
1: Ecco, Cristiano, per chiudere, i famosi shampoo solari, eccetera, eccetera, servono davvero o sono semplicemente un modo per, come dire, ingrossare un po' l'economia, ecco, diciamo così, i famosi shampoo e balsami proprio per il sole, al di là poi degli spray e degli oli che possiamo utilizzare sotto al sole?
2: No, diciamo la composizione degli shampoo e dei conditioner solari sono fatti apposta proprio per la stagione estiva ed hanno all'interno delle protezioni che ti permettono di non, diciamo, seccare troppo i capelli e di mantenerli belli.
1: Comunque, diciamo, la tua filosofia è quella di curare i capelli durante l'anno per poi evitare, insomma, a settembre di dover appunto rimettere le mani su un capello sfibrato, spento e insomma abbastanza così rovinato, giusto?
2: Sì.
1: Cercare,
2: diciamo,
1: di ricordarci della cura dei nostri capelli tutto l'anno e non solo nel periodo estivo.
2: Ma sì, perché sennò non ce la fai, perché magari delle persone comunque vanno a fare dei trattamenti tecnici come il colore o i colpi di sole e durante l'anno comunque devi dargli un po' di nutrizione.
1: Bene, grazie a Cristiano Russo per i suoi consigli e noi a presto. Ciao Cristiano.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E noi proseguiamo con la buona musica.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Rai Isoradio.

0: Underground, 16:44 minuti, viaggiamo con poche notizie, molta musica,
1: Davide, molti ospiti,
0: e Margherita con i nostri ospiti e le vostre missive al 348 103 1010. Salutiamo Lucia che si domanda per quale motivo la gente continua a guidare con il telefonino in mano, soprattutto all'orecchio, e lo so, quello è il famoso articolo del codice della strada che non viene proprio comunque considerato praticamente da nessuno, e invece è importante perché quella cosa che facciamo ci distrae, anche se abbiamo l'opportunità di poter telefonare con l'auricolare, solo auricolare, col viva voce. Comunque la discussione che facciamo, il nostro colloquiare, ci distrae dalle cose fondamentali. Salutiamo Antonio che dice: io ti farò Brasile. E
1: ecco,
0: allora c'è subito una notizia che non riguarda il Brasile ma che riguarda la nazionale dell'Inghilterra, che per la Coppa del Mondo si è vista rubare attrezzature varie, tra cui palloni e scarpe, secondo la BBC, palloni e scarpe tra gli oggetti rubati a bordo dei veicoli mentre portavano l'attrezzatura al centro di allenamento di Kansas City. La squadra inglese si allenerà per la prima volta alle 17 oggi, dopo aver lasciato il campo d'allenamento in Florida, e mercoledì debutterà in Coppa del Mondo contro la Croazia, prima di affrontare Ghana e Panama nel gruppo L, sempre che ritrovino le scarpe.

0: Olivia Dean e questa sua So Easy to Fall in Love. 10 minuti ci separano dalle 5 del pomeriggio. Si viaggia con notizie di incidenti, soprattutto di incidenti. Quello sulla 1 tra il raccordo di Caserta Sud e lo svincolo per la 30, segnalato al chilometro 740, ha dato vita a dei rallentamenti segnalati in carreggiata nord. Comunque tutte e tre le corsie sono disponibili per la marcia, quindi tutto sommato traffico, insomma, scorre abbastanza agevolmente nonostante questo incidente. Ancora un incendio, questa volta tra Modena Nord e Modena Sud, segnalato al chilometro 168. Qui si sono formati rallentamenti solo in carreggiata sud, comunque presenti per questa scarsa visibilità. Ecco, ora anche in carreggiata nord c'è il rallentamento Modena Sud, Modena Nord, quindi questo incendio è assolutamente da considerare perché si viaggia rallentando. E invece è stato risolto l'incidente sulla 4 Cormano Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Salutiamo anche Francesca che dice sono arrivate le vacanze e quindi mi occupo dei figli.
1: Ecco, è una cosa comune, una cosa molto
0: mentre
1: comune.
0: Vi ascolto viaggio, esatto, con la fantasia, però poi sono presa dalle merende e
1: esatto,
0: affini.
1: E allora 16:51 ci stiamo avviando verso la conclusione di Destinazione Pomeriggio Weekend ed ahimè anche l'ultima puntata di Destinazione Pomeriggio Weekend per questa stagione. Allora Davide, consentimi di ringraziare la famiglia di Isoradio, a partire dalla nostra super direttrice Alessandra Ferraro, Gian Maurizio Foderaro e tutti voi, appunto Davide Santirocchi, Roberto Fragomeno, Max Locafaro, Simone Mercurio, tutti un grazie veramente speciale per avermi accolto in questa che è una grande famiglia. Un saluto speciale alla nostra Rossella Diodato, a cui mando un bacio e un abbraccio enorme. È stata un'esperienza veramente nuova per me, che sono appunto televisiva. È stata un'esperienza che mi ha lasciato tanto e che spero, insomma, in qualche modo di aver restituito ai nostri radioascoltatori. Quindi ringrazio voi e la famiglia di Isoradio, sperando appunto di rivederci il prima possibile. Grazie anche ai nostri tecnici che mi hanno accompagnato in questo viaggio, e grazie a te Davide.
0: Ah, beh, insomma è un piacere viaggiare con te Margherita, con il nostro Alessandro Campanella che è in questo momento alla parte tecnica, con il nostro Claudio Campobasso che è alla parte tecnica, ma prossimamente anche in altri luoghi.
1: In altri luoghi, in altri lidi, in altri laghi, in altri mari, come diceva qualcuno. Grazie di tutto.
0: Grazie a Margherita, noi ce ne andiamo con alla giusta velocità, mai spingere troppo sull'acceleratore. Ce ne andiamo tranquillamente a 130 con Antonello Venditti e questo pezzo di parecchi anni fa, questa insostenibile leggerezza dell'essere.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran sono ormai vicini alla firma di un accordo, ma Teheran smentisce che l'intesa possa essere siglata entro domani. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
2: La firma dell'intesa tra Washington e Teheran sarà digitale ed è prevista nelle prossime 24 ore, così il premier pakistano Sharif su X, un post che Trump rilancia su Truth. E un alto funzionario del governo americano dichiara: riteniamo di aver raggiunto un accordo solido con l'Iran. Ma da Teheran il portavoce del ministro degli esteri Baghei frena: l'accordo non sarà siglato nelle prossime 24 ore, forse nei prossimi giorni, dice, e non esclude che possa essere firmato a Islamabad. Una delegazione iraniana, che include il ministro degli esteri Araghchi, arriverà in Pakistan domani, lo riporta l'Arabia. A complicare ulteriormente le cose, media iraniani parlano di un incontro di alto livello tra Washington e Teheran in Svizzera la prossima settimana. Ma i punti controversi restano molti. Per prima cosa, Teheran insiste sulla fine delle ostilità in Libano, ma Israele continua a bersagliare il sud del paese, diversi gli ordini di evacuazione e i bombardamenti, almeno 4 le vittime, tra le quali il sindaco del comune di Ar-Rihan, nel distretto di Jezzin. Raid anche sulla striscia di Gaza, un palestinese è stato ucciso, altri 2 feriti dall'attacco contro un campo profughi, e in Cisgiordania un colono ha sparato e ferito un palestinese disabile.
1: Pomeriggio di cortei a Roma 4, quelli che si stanno snodando per le vie della città, migliaia di persone in strada e un imponente dispositivo di sicurezza a sorvegliare. Ci colleghiamo con Elena Paba, che sta seguendo una delle manifestazioni. Lei, a te.
3: Sì, in questo momento cori fumogeni davanti il Ministero dei Trasporti, dove è arrivato un lungo serpentone colorato in una piazza di Porta Pia blindata. Uniti, unite, respingiamo il razzismo, guerra e sfruttamento, questo è lo slogan in testa al corteo partito da Piazza del Verano. Una manifestazione che si muove a suon di musica e slogan contro Salvini, Vannacci e il governo Meloni, contro il concetto poi di remigrazione vista come moderna deportazione. Corteo a sostegno della popolazione di Gaza massacrata dalle forze israeliane in piazza qui, contro il razzismo, tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere palestinesi del sindacato USB per il diritto alla casa, una voce forte poi si alza contro tutte le guerre, la volontà è di creare una società più equa e solidale. Altre 3 manifestazioni, come dicevi, in corso nella capitale a Prati per la remigrazione, in piazza all'ultradestra, Casa Pound, i patrioti di Brescia e Skinhead Veneto, al Colosseo, altro corteo antifascista con CGL, in piazza poi della Repubblica i Provita. In campo un'imponente macchina di sicurezza con 2000 uomini tra agenti militari, elicotteri e droni. Le forze dell'ordine eviteranno i contatti tra i 4 cortei, controlli nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, lungo le principali direttrici d'ingresso nella capitale. Linea a voi.
1: Il delitto di Garlasco: Alberto Stasi lascia definitivamente il carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione. Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Il meteo: in arrivo da sud a nord, temperature superiori alla media del periodo a causa dell'anticiclone africano. Già da oggi dunque tempo stabile e soleggiato, il picco del caldo nei prossimi giorni. L'idolo del calcio David Beckham entra a far parte dell'elite dello spettacolo. Poco prima del calcio d'inizio dell'apertura dei mondiali gli è stata assegnata una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Si tratta del primo giocatore a ricevere questo riconoscimento. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
4: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Monkees con questa loro celeberrima I'm a Believer, 7 minuti dopo le 17. Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Alessandro Campanella alla parte tecnica. Ci sono notizie che riguardano la statale 36 e sono positive perché i rallentamenti per l'incidente all'altezza di Nibbiolo sono terminati. L'incidente infatti è stato risolto. Sulla Brescia-Padova invece, oltre alle code tra Peschiera e Sirmione verso Brescia dovute a lavori, troviamo nuovamente le code anche tra Desenzano e Brescia Est, sempre in direzione Brescia, ancora per un cantiere di lavoro. E un incendio sul raccordo autostradale Salerno-Avellino che rallenta la marcia di chi viaggia verso Avellino. Siamo all'altezza di Montoro, siate prudenti, da poco è segnalata questa notizia. Invece domato l'incendio sulla 1 a Modena e anche i rallentamenti che si erano formati sia in direzione Bologna che in direzione Milano sono terminati dopo appunto che è stato domato l'incendio. C'è un veicolo fermo però sul tratto della 1 compreso tra la variante di Valico e Calenzano, è fermo in galleria in direzione sud al chilometro 269, anche qui la giusta cautela. E rimane segnalato l'incidente sulla 1 tra il raccordo per Caserta Sud e l'allacciamento con la 30 verso nord, è segnalato al chilometro 739. Al momento non ci sono comunque conseguenze per chi è in viaggio su questo tratto. Risolto anche l'incidente sulla diramazione Roma Sud, abbiamo buone notizie anche per l'incidente sulla A4 che da poco è stato risolto tra Cormano e Sesto San Giovanni. Qui le code che si erano formate dovute all'incidente sono terminate. A14 c'è un veicolo in fiamme, attenti, tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna, lo segnaliamo al chilometro 26. Rallentamenti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud dovuti al traffico intenso. E poi abbiamo detto c'è un concerto che sta attirando davvero molta gente e le code che si sono formate tra Castel San Pietro ed Imola è proprio appunto dovuto a questo afflusso importante verso appunto l'autodromo di Imola dove si tiene il concerto di Cesare Cremonini. Quindi verso sud ci sono code anche all'uscita di Imola per entrambe le provenienze. Anche tra la diramazione per Ravenna ed Imola verso nord si è formata una coda per lo stesso motivo. Aggiungiamo anche un cantiere di lavoro che in A14 dà vita a dei rallentamenti tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari.

Styles ha già fatto uscire un nuovo singolo, ma intanto noi stiamo ascoltando e siamo abbastanza affezionati a questa American Girls. Un quarto d'ora dopo le 5, un pomeriggio abbastanza tranquillo, l'abbiamo detto più volte, sul fronte del traffico c'è qualche eccezione, ma appunto si viaggia tranquillamente. E allora vi leggo un'ansa che ci parla di come comprendiamo i libri, se li leggiamo su un tablet e quindi se facciamo una lettura digitale, oppure se usiamo il libro di carta. Leggere un libro stampato su carta richiede meno energia a livello cerebrale rispetto alla lettura di un ebook su uno schermo digitale, quanto emerge da uno studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Tokyo. La ricerca ha coinvolto 25 studenti di un'università e altri laureandi di diversi istituti. Sono stati divisi in due gruppi i partecipanti: uno ha letto la prima parte di un manga su carta, l'altro gruppo la stessa parte in formato ebook su tablet. Entrambi i gruppi poi hanno letto la seconda metà della storia in formato digitale nelle stesse condizioni, mentre veniva monitorata la loro attività cerebrale. Al termine della lettura i partecipanti sono stati sottoposti a quesiti a risposta multipla per verificare il livello di comprensione della trama. I ricercatori hanno quindi confrontato tra i due gruppi tassi di accuratezza, tempi di risposta e attività cerebrale. Pur non essendo emerse differenze significative nei tassi di accuratezza complessivi, per le domande che richiedevano di collegare informazioni da entrambe le parti della storia, il gruppo che aveva letto la prima metà su tablet ha impiegato in media un secondo e mezzo in più del previsto per rispondere. Lo stesso gruppo ha mostrato attività non solo nell'emisfero sinistro, sede delle funzioni linguistiche, ma anche in quello destro. Secondo i ricercatori c'è un carico cognitivo aggiuntivo legato alla lettura su tablet rispetto al libro di carta. Con i libri di carta si può leggere al proprio ritmo, assimilando i contenuti mentre si sfogliano le pagine. Questo sembra permettere al cervello di utilizzare meno energia e migliorare addirittura la comprensione. Queste sono appunto le cose che sono venute fuori, quindi lo possiamo dire tranquillamente, lo possiamo affermare anche dal punto di vista scientifico: leggere un libro su carta è molto meglio. Certo, bisogna scegliere il libro giusto.

Yando por el mundo con Raizo Radio, viajando por l'Italia, insomma, por el bel paese, il paese. Allora, 25 minuti dopo le 5, andiamo subito sulla 1 perché è un incidente quello che si è formata la coda, è subito un problema. L'incidente si è verificato tra Frosinone e Ceprano, siamo in carreggiata sud in direzione Napoli, chilometro 626, un'auto si è ribaltata ed è ferma sulla corsia di sorpasso, c'è il traffico momentaneamente bloccato, la coda lunga un chilometro che si sta allungando. Invece è stato spento il veicolo in fiamme sulla 14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna, abbiamo però in direzione opposta verso Ancona ancora rallentamenti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro per traffico intenso appunto sulla carreggiata sud. Non ci sono più rallentamenti Vasto Sud Termoli, quelli segnalati prima per lavori verso Bari, abbiamo nuovamente queste code dovute al concerto all'autodromo di Imola, le code tra Castel San Pietro e Imola in direzione sud, le code tra la diramazione per Ravenna ed Imola verso nord, code anche all'uscita di Faenza provenendo da Ancona, code all'uscita di Imola provenendo da entrambe le carreggiate, e ora anche tra Forlì e Faenza si è formata una coda in direzione Bologna, tutto per questo concerto. Andiamo anche sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga perché anche qui un grave incidente si è verificato all'altezza di Molteno, il tratto è momentaneamente chiuso, quindi carreggiata chiusa in direzione Monza all'altezza di Molteno.

Francesco Gabbani, questo è il suo nuovo lavoro, Summer Funk, 5 e mezza del pomeriggio. Non è più bloccato il traffico sulla 1 tra Frosinone e Ceprano, la coda naturalmente è tutta da smaltire, anche l'incidente è tutto da risolvere, però almeno il transito ora è consentito in direzione sud. Non ci sono più rallentamenti perché sono diventate code tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro, quindi situazione che peggiora verso Ancona in carreggiata sud sulla Bologna Bari Taranto, quindi dalla 1 e dalla A14. Queste le notizie che abbiamo oltre a questa coda sulla 32, la Torino-Bardonecchia segnalata per un veicolo in avaria tra Susa Ovest e Ulso Est in direzione, anzi in entrambe le carreggiate si riscontrano ancora degli incolonnamenti. Sulla Brescia-Padova per lavori abbiamo due code distinte e separate, una tra Desenzano e Brescia Est, l'altra tra Peschiera e Sirmione, in entrambi i casi in direzione Brescia vengono segnalati questi incolonnamenti per lavori. I know.

Zucchero, questa è la sua Vedo Nero. Ora sul raccordo anulare abbiamo le prime code per il traffico intenso in carreggiata esterna tra la statale 148 Pontino e Ciampino. Anche in carreggiata interna si è formata una coda proprio all'altezza di Ciampino a causa di un incidente. Intanto le notizie sono positive per il raccordo Salerno-Avellino. Domato, l'incendio all'altezza di Montoro, terminati i rallentamenti prima segnalati in direzione di Avellino. Ricordo che la statale 36 resta momentaneamente chiusa all'altezza di Molteno verso Monza per un grave incidente. E poi salutiamo anche Massimiliano Mattia alla parte tecnica, Davide Santirocchi il tizio che parla ancora per poco, non vi preoccupate che tra poco arriva un nuovo conduttore. Noi intanto però ci soffermiamo su questa situazione lì tra Frosinone e Ceprano. C'è sempre una coda che sta aumentando per l'incidente con una vettura che si è ribaltata in corsia di sorpasso al chilometro 626 e 800. Un incidente si è verificato anche in A14 tra la diramazione per Ravenna ed Imola. Siamo in carreggiata nord in direzione di Bologna. Su quel tratto già stiamo segnalando code per traffico intenso. Adesso si aggiunge la situazione di questo incidente ad appesantire ulteriormente il tutto. E poi parliamo delle qualifiche della Formula 1. George Russell su Mercedes partirà in pole position nel Gran Premio di Barcellona, settima prova del mondiale. Il britannico ha fatto segnare il miglior tempo. Al suo fianco in prima fila però c'è Lewis Hamilton con la Ferrari, in seconda fila invece il leader del mondiale, il nostro Kimi Antonelli su Mercedes, e Lando Norris quinto tempo e terza fila per Max Verstappen. Charles Leclerc è uscito di pista all'inizio della Q3 sbattendo sulle barriere con la sua Ferrari, partirà dalla decima posizione, però insomma c'è almeno Hamilton che può dire la sua. Infatti ha detto alla Lanza: è fantastico essere qua insieme a loro, specie dopo le difficili sessioni nelle prove libere di ieri. Mancava appunto un secondo e mezzo per colmare questo distacco, ce l'ha messa veramente tutta il sette volte campione del mondo. Ora sono qua, dice Hamilton, in prima fila, potremo lottare e fare la nostra gara domani. Insomma, speriamo. Il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Barcellona è importante, vedremo come verrà usato.

Baby K è tornata come tutte le estati, quella canzone che avete appena ascoltato, Tuca Macarena, insomma quasi uno scioglilingua. Quando mancano 10 minuti alle 6 del pomeriggio, tra poco incontriamo anche Fabrizio Casinelli, non lo incontriamo casualmente, ma c'è l'appuntamento con la top 20 del Radio Corriere TV. Diamo conto di quello che accade sulle autostrade, ma fortunatamente a parte la 1 e la A14 abbiamo soltanto segnalazioni di pedoni sulla A4 tra Grada e Cavenago. Sicuramente è una notizia importante per chi viaggia verso Brescia, al chilometro 150 chiediamo la giusta cautela, speriamo che quel pedone abbia indossato il giubbino ad alta visibilità, che in queste circostanze è obbligatorio se dovete scendere dall'auto. Vengo smentito in merito a quello che accade sulle strade e le autostrade, perché sulla tangenziale nord di Milano si è verificato un incidente, notizia che è arrivata proprio ora, all'altezza di Sesto San Giovanni. Tra Sesto San Giovanni e l'innesto con la A4 si è già formata una coda in direzione della strada provinciale 44 Milano Meta.

Riccardo Cocciante insieme a Paola Turci e questo classico, e mi arriva il mare. 3 minuti ci separano dalle 18, tra poco la top 20 del Radio Corriere TV. Intanto diamo conto di questo allungarsi della coda tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, lunga ora 2 chilometri per l'incidente all'altezza del chilometro 626. Aggiungiamo un rallentamento tra Valdarno in Cisareggello, si è disperso del carico al chilometro 329 e verso nord vengono segnalati ora dei rallentamenti. C'è un incidente ora segnalato anche all'uscita di Fermo sulla A14, attenzione per entrambe le provenienze. È risolto invece l'incidente che in A14 segnalavamo tra la diramazione per Ravenna ed Imola in direzione Bologna. Lì restano comunque le code per il concerto ad Imola, e quindi code in uscita ad Imola, Castel San Pietro Imola con code in direzione sud, tutto per questo concerto di Cesare Cremonini che sta attirando tantissime persone. E c'è un incendio anche tra Poggio Imperiale e San Severo, prudenza al chilometro 528, il fumo su entrambe le carreggiate. Vi lascio con Prince, tra poco come detto la top 20 del Radio Corriere TV, e poi sarà la volta di Simone Mercuri ad accompagnarvi. Grazie a Massimiliano Mattia alla parte tecnica, da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci pronti con la classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli, da tutta la redazione della Radio Corriere TV. Vi ricordo, lunedì online a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it, entrate e sfogliate il vostro settimanale di riferimento. La classifica, oggi andremo a scoprire le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, poi domani, sempre qui su Rai Isoradio, scopriremo il resto della nostra top. Partiamo subito con la posizione numero 20, questa settimana Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Bene, mi fermo qui con la prima parte della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV. Ci sentiamo domani perché andremo a scoprire il resto della nostra classifica. Un saluto da Fabrizio Casinelli, da tutta la redazione della Radio Corriere TV, e ci sentiamo domani con la Top 20, la classifica. A domani!
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: You Sexy Thing o Chocolate alle 18:10 minuti su Rai Su Radio. Buon pomeriggio, ben trovati. Massimiliano Mattia alla parte tecnica, Simone Mercurio al microfono e c'è anche il nostro Roberto Fragomeno, insomma, per la fascia pomeridiano serale di Rai Su Radio.
1: Noi due saremo con voi fino a mezzanotte e mezzo, quindi sarà un lungo viaggio con Simone e il sottoscritto. O Chocolate a quest'ora d'estate?
0: No.
1: Se me la riproponi
0: cold
1: a novembre, questa è perfetta.
0: Un cioccolato freddo va bene, no?
1: Freddo non l'ho mai preso, però un gelato.
0: era un tranello.
1: Stamattina ho preso un cornetto farcito al cioccolato. Stamattina ho avuto una mattinata, mi sono buttato.
0: Sono tutti grassi saturi,
1: lo so, ne hanno parlato anche in TV recentemente e si sono spaventati.
0: Ma tu sei in linea, quindi puoi permetterlo.
1: No, ogni tanto.
0: Anche. Allora vado su strada, insomma, tra un po' mi devi annunciare una cosa che accadrà subito dopo la prossima canzone, ma andiamo agli aggiornamenti di quanto sta accadendo in questo momento su autostrade. Sono segnalati, segnalato traffico rallentato sulla diramazione per Ravenna, bivio diramazione con la 14 Bologna-Taranto direzione nord per concerto show. C'è un concerto dalle parti di Ravenna questa sera, indagheremo tra un po'. Poi sulla 1 tra Frosinone e Ceprano direzione sud verso Napoli, in seguito un incidente, ci sono 2 chilometri di coda in direzione sud, appunto verso il capoluogo campano. Sulla 16 segnaliamo fumo per incendio, c'è stato un incendio di sterpaie tra Cerignola Ovest e il bivio con la 14 Bologna Taranto. Queste le uniche e ultime notizie per quanto riguarda autostrade. Musica e subito dopo?
1: Sì, avremo Marco Galluzzo in diretta con un libro da poco uscito, Berlusconi Confidential, e quindi ci racconterà il dietro le quinte. Lui è uno di quei giornalisti che ha seguito Berlusconi quando era presidente del Consiglio dal 2001 al 2011, quindi un libro che racconta l'uomo ovviamente più che il politico.
0: Tra poco su Isoradio.
2: Stai

0: mai più.
1: Buonasera a tutti, buon viaggio su Isoradio. Prosegue il nostro programma Il ritmo della sera, ma ci fermiamo un attimo idealmente per parlare di un libro così molto interessante, già dalla copertina particolare che subito incuriosisce, anche il nome ovviamente, Berlusconi Confidential. Con noi c'è il giornalista politico del Corriere della Sera, Marco Galluzzo, benvenuto su Isoradio.
2: Grazie,
1: no, Marco...
2: Benvenuti a voi e un saluto ai vostri telespettatori.
1: Mi sa che anche tu sei in viaggio come i nostri radioascoltatori in questo momento, quindi sei con loro idealmente, insomma, nella stessa situazione.
2: La Roma-Firenze.
1: Perfetto, quindi un'autostrada molto molto frequentata che citiamo spesso e volentieri. Parliamo di questo libro, Berlusconi appunto Confidential, un libro che hai scritto per aver seguito con altri giornalisti per 10 anni continuamente, anche nei suoi viaggi, nei suoi momenti così anche off record, il Silvio Berlusconi. Una storia particolare, diversa.
2: Eh sì, noi abbiamo vissuto una stagione che oggi non c'è più se non in casi eccezionali. Era la stagione dei taccuini, dei microfoni, degli incontri a tu per tu con il Presidente del Consiglio, che poi era un Presidente del Consiglio sui generis, che amava tantissimo essere rincorso, ma anche rincorrere noi, comunicare anche più volte al giorno. Non c'erano i social, ma lui postava attraverso di noi. Poi la cosa particolare di Berlusconi è che postava ovunque, non a Palazzo Chigi, dentro un antiquario, dentro un ascensore, dentro un albergo, ovunque e noi comparissimo, ovunque lui fosse disponibile a dire ditemi tutto, cosa volete.
1: E quindi eravate sempre pronti da questo punto di vista, avete capito come funzionava con lui, insomma, bisognava essere pronti a cogliere anche momenti inusuali, giusto?
2: Beh, era anche molto faticoso, stressante, se si pensa che oggi Giorgia Meloni incontra i giornalisti raramente, più spesso le puoi fare una domanda all'estero durante un vertice internazionale che a Roma. Noi Berlusconi lo vedevamo 3-4 volte al giorno, in alcuni casi ci tofonavamo a casa sua, a Palazzo Grazioli, e lui apriva il portone e ci faceva salire. Si creavano anche dei momenti di mancata privacy o di privacy eccezionale, perché era sicuramente un rapporto eccezionale fra dei cronisti e un Presidente del Consiglio in carica.
1: Non deve essere stato nemmeno semplice per il suo staff gestire questa situazione, perché lui sfuggiva, mi sa, anche ai controlli.
2: Per esempio nel libro, che racconta uno degli episodi forse divertenti, ci sono tanti episodi inediti, sono 53 racconti inediti sul rapporto con noi, ce n'è uno ambientato a New York, lo vanno a trovare 4 agenti dei servizi segreti americani in una suite che lui ha preso all'Hotel Millennium, perché deve partecipare all'Assemblea delle Nazioni Unite. Non racconto quello che succede quando arrivano gli agenti dei servizi segreti e che cosa gli vogliono mostrare, ma la cosa divertente rispetto alla tua domanda è che Berlusconi non poteva scendere dalla camera perché il suo staff, visto che aveva parlato troppo e ne aveva dette fin troppe, gli aveva imposto la cena in camera, e lui era incazzato nero, diceva mi fate vivere come in un convento.
1: E quindi non era semplice come gestione, questo potevamo...
2: Non era semplice per nessuno.
1: Per nessuno.
2: C'era addirittura il paradosso che ogni tanto lui incontrava noi fuori da un contesto di conferenza stampa, per esempio nel garage di Montecitorio, nell'ascensore di Senato, nel negozio dove comprava delle collanine, Corso Vittorio Emanuele a Roma. Poi la sera ci chiamava il suo portavoce e voleva sapere da noi cosa aveva detto quel giorno Berlusconi, quindi era il mondo al contrario.
1: Torneremo tra poco con Marco Galluzzo del Corriere della Sera per parlare di questo suo nuovo libro Berlusconi Confidential. Ora ascoltiamo un brano, poi di nuovo qui insieme Il ritmo della sera su Isoradio.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
7: Rai su Radio.

Eccoci di nuovo in diretta qui su Isoradio. In questa serata stiamo parlando di Berlusconi Confidential, il nuovo libro di Marco Galluzzo, giornalista politico del Corriere della Sera.

0: situazioni che aiutano parecchio a capire l'uomo, il personaggio che c'è dietro appunto all'uomo che è politico che tutti quanti abbiamo conosciuto. Mi chiedevo, Marco, quanto ci sia di spontaneo nelle dichiarazioni off record che faceva con voi giornalisti al seguito e quanto magari ci sia stata la volontà di poi far rendere note alcune cose in via appunto informale.
1: No, vabbè, Berlusconi era un grande calcolatore, era una persona molto intelligente che spesso e volentieri calcolava perfettamente le conseguenze delle sue azioni, delle sue parole. Altre volte un po' meno, quando non riusciva più a gestire alcuni suoi tratti di personalità ed entrò anche in una fase autolesionistica. Però sicuramente lui usava noi e noi usavamo lui. E nel libro emerge anche il ritratto di un uomo. Nel libro non si parla di politica, non si parla degli scandali legati alle frequentazioni femminili, non si parla di processi e di tutta la sua guerra con la magistratura durata più di 20 anni, emerge soprattutto il ritratto di un uomo nel rapporto quotidiano, personale, molto ravvicinato anche con noi cronisti, ed emergono le debolezze, emergono le insicurezze, le fragilità di un uomo insieme ai pregi, alla gentilezza, alla cortesia, l'educazione, la disponibilità. Ripeto, noi un giorno riuscimmo a far portare ad un giovane di Forza Italia un microfono dentro il salotto di casa di Berlusconi. Questo a proposito dei pregi di Berlusconi, perché il giorno dopo avevamo 2 ore di registrazione privata senza che lui lo sapesse, perché aveva fatto una cena con alcuni giovani di Forza Italia. Io feci 2 pagine sul Corriere della Sera. Per una cosa simile, altri presidenti del Consiglio, voglio fare nomi, ma insomma tutti sappiamo che qualcuno ha avuto dopo Berlusconi anche la querela facile e ci avrebbero portato in tribunale. Lui si fece una risata e non, sicuramente quello che era un'invasione della privacy e forse anche un atto illecito non disse nulla.
0: Comprendeva anche il vostro mestiere, insomma il vostro lavoro. Parlavi di altri presidenti del Consiglio. Tu ne hai seguiti più di uno, ma analogie o un personaggio talmente unico che è difficile in qualche modo trovare qualcuno che possa avere dei punti in comune?
1: Analogie ce ne sono poche, perché Berlusconi è stato nel bene e nel male totalmente eccezionale. Un'altra cosa che lo differenzia da tutti gli altri presidenti del Consiglio che ho seguito è che Berlusconi ha avuto una comunicazione totalizzante, nel senso che quando parlava Berlusconi tutto il paese lo ascoltava, anche chi lo odiava. La metà degli italiani pensava che fosse una maledizione, l'altra metà pensava che fosse una benedizione, ma non era indifferente a nessuno. Nessun altro presidente del Consiglio italiano dopo Berlusconi ha avuto questo livello di attenzione. Oggi la Giorgia Meloni ha un alto livello di consenso, ma c'è una parte del paese che magari le è indifferente e un'altra parte del paese che la disistima, ma non la odia quanto alcuni italiani odiavano Berlusconi. Berlusconi ha suscitato emozioni che nessun altro ha suscitato negli italiani.
0: E per questo appunto questo libro incuriosisce così tanto, perché ovviamente racconta un dietro le quinte estremamente spontaneo, estremamente così realistico. Ci sono degli aneddoti relativi a Putin, al presidente Putin, che era suo grande amico, che frequentava anche insomma spesso. Ci sono delle storie riguardo a questo? Avete vissuto delle situazioni?
1: Beh, più di una, ci sono diversi episodi, anche questi tutti mai raccontati prima. Ce n'è uno molto molto comico, divertente, perché una volta mentre Prodi era presidente del Consiglio fra il terzo e il quarto governo Berlusconi, credo che fosse il 2007, andò a Mosca un G8 e fece una foto di famiglia con Putin. E Putin, per fare un regalo a Berlusconi, prese questa fotografia, prese delle forbicine, tagliò la testa a Prodi e incollò al posto della testa di Prodi la testa di Berlusconi. Poi fece un pacco regalo, mise una bellissima cornice e la recapitò in una delle case del Cavaliere. Io la vidi ai Caraibi, perché andai a fare un'intervista ad Antigua. Berlusconi mi disse di sedermi alla sua poltrona nella scrivania, perché dovevo guardare questa foto, e lui la guardava e si beava perché Putin gli aveva scritto: caro amico mio, io mi sto annoiando, ma quando torni?
0: Eh sì, era un altro periodo, era anche un

0: altro forse Putin, certo, vista la situazione che stiamo vivendo in questo...
1: In quel caso, in quegli anni, era assolutamente un altro Putin, che non era sicuramente un liberale, insomma, non corrispondeva a tutti i parametri democratici delle democrazie occidentali, ma sicuramente non aveva ancora avuto l'involuzione autocratica che ha avuto dalla Georgia, dalla Crimea e poi con l'invasione dell'Ucraina 4 anni fa, che nessuno si aspettava così violenta.
0: Beh, conoscendolo appunto da dietro le quinte, probabilmente Berlusconi avrebbe provato a limitarla, forse non riuscendoci, però ci avrebbe provato, visto il carattere e la confidenza che c'era, insomma, nel loro rapporto.
1: Si sarebbe proposto come mediatore.
0: Sicuramente. Bene, questi insomma sono due episodi, ma poi nel libro ce ne sono tanti, sono 10 anni, dal 2001 al 2011, 10 anni di vita quasi in comune con il presidente appunto del Consiglio, e non perché non è stato sempre presidente, ma che comunque insomma Marco Galluzzo per il Corriere della Sera e altri giornalisti insomma avete vissuto da vicino. Quindi Berlusconi Confidential, e per vedere ascoltare queste storie che non si sanno in moltissimi casi. Io ringrazio Marco Galluzzo, ti auguro buon proseguimento di viaggio sulla 1. E alla prossima volta, grazie.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e

0: 18:36 in punto su Raiso Radio, ci colleghiamo adesso con il meteo, vediamo che tempo farà il maggiore Daniele Cesarin, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. L'alta pressione è presente su gran parte del Mar Mediterraneo, ci assicura tempo stabile e soleggiato su tutto il paese, ma anche temperature in aumento. Nel dettaglio, al nord, cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, da stasera qualche nube in più in prossimità dei rilievi ma senza fenomeni associati, in particolare sulla Liguria con tendenza a foschia lungo la costa ligure fino al mattino. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno ovunque. Al sud e sulla Sicilia cielo sereno su tutte le regioni, dalla stasera foschia tendente a nebbia lungo le coste tirreniche. Passando alle temperature, domattina le minime sono in aumento in gran parte del paese ed in marcato aumento in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Campania. Infine la ventilazione, i venti sono moderati settentrionali sulla Puglia in attenuazione per stasera, deboli al regime di brezza altrove. Con questo ho concluso. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Rai su Radio.
6: Escucha.

chitarra e che pezzo questo di Pino Daniele, non me scuccia. 18:45 su Rai Iso Radio, torniamo a raccontare ciò che accade su strada in questo sabato pomeriggio, sabato 13 giugno. Allora andiamo sulla 4 Torino Trieste, bivio 4 raccordo viale Certosa, c'è un incidente in questo momento che arriva sui nostri sistemi, siamo in direzione ovest da Brescia verso viale Certosa, tamponamento tra 5 auto, proprio arrivato in questo momento, vedremo le ripercussioni sicuramente tra un attimo, già cominciano delle code, ma 5 auto sono veramente tante, incidentate al chilometro 126 e 200, lo ribadiamo, della A4 in direzione ovest da Brescia verso viale Certosa. Segnalato anche un incendio sulla 14 al chilometro 528, non abbiamo ulteriori dettagli se non il tratto interessato, ovvero quello tra San Severo e Poggio Imperiale. Veicolo fermo sulla 56, la tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte, c'è un'auto su corsia di marcia in galleria, direzione ovest verso Pozzuoli, poi diversi tratti della tangenziale di Napoli con traffico intenso a Corso Malta, così come il tratto tra Capodichino e Corso Malta, fuori grotta ancora, e poi siamo in direzione dell'uscita dall'allacciamento della diramazione di Capodichino. Poi andiamo sulla 14 tra Faenza e Imola, direzione nord verso Bologna, code per show concerto, in questa serata sono tante le serate, tanti i posti dove ci sono concerti in questo sabato sera, ma comunque già sono iniziati gli show in tutta Italia, praticamente in tutto il mondo, quando è caldo si riempiono gli stadi e si riempiono i posti di festival musicali. Sulla 14 quindi questa situazione, poi ancora c'è una coda anche a Faenza, poi tra Forlì e Faenza e poi ancora a Imola. Musica e poi torniamo insieme qui su Rai Iso Radio.

Una possibilità, Malika Ayane, sì, diamogliela una possibilità, grandissima artista, grande voce, questo è il pezzo dell'estate di Malika Ayane alle 18.53, tra un po' accendiamo la TV per i titoli appunto del TG3 e vedremo un pochino cosa sta accadendo nel mondo, ma intanto vediamo cosa accade su strada e ribadiamo la notizia dell'incidente sulla A4 tra il bivio A4 raccordo viale Certosa al chilometro 126 e 200 dove c'è stato un tamponamento tra 5 auto al bivio A4 raccordo viale Certosa. Vediamo un po' tra poco se ci sono ripercussioni in questo tratto. Al momento c'è una coda non quantificata e siamo nel tratto in direzione ovest verso Torino. Vedremo, insomma, siamo qui ad aggiornarvi. Poi sulla 14 ribadiamo ancora questo incidente tra San Severo e Poggio Imperiale andando ai tratti non gestiti da autostrade. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga c'è la carreggiata chiusa a causa incidente a Molteno in direzione di Monza. Poi ancora sulla 4 Brescia-Padova code causa lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Brescia. Tangenziali di Milano, tangenziale nord, traffico rallentato tra la statale 36 del Lago di Como e la Monza Sant'Alessandro in direzione della stessa tangenziale est. Poi andando sulla statale 101 Salentina di Gallipoli segnaliamo traffico rallentato per un incendio poco prima dell'incrocio Gallipoli-Galatone, statale 174 Salentina di Manduria in direzione della stessa Gallipoli, statale 274 Salentina di Patù. Tra un po' il TG3, intanto arriva Sting con questo brano che insomma non ha bisogno di presentazioni, ma voi intanto che ci ascoltate invece 348 103 10 10, volete raccontarci verso dove andrete in questo fine settimana di giugno.

0: Pakistan, accordo USA-Iran in 24 ore, poi la firma a distanza. Teheran frena, non sarà domani. I funerali di Khamenei dal 4 luglio, bilaterali di Trump al G7 e il tema dello sminamento di Hormuz. Vannacci e l'assemblea costituente del partito, siamo la feccia e fierissimi di esserlo. I leader di maggioranza disertano la kermesse, le opposizioni si facciano da parte, hanno fallito. Migliaia di persone in corteo per le strade di Roma contro il raduno di estrema destra per la remigrazione, tantissimi giovani e uno slogan, siamo tutti antifascisti. L'omicidio di Chiara Poggia a Garlasco, dopo quasi 11 anni Alberto Stasi esce dal carcere, via libera l'affidamento in prova ai servizi sociali, la legale per lui un nuovo inizio. Weekend nero sulle montagne, morti 7 alpinisti, gli ultimi incidenti sul Monte Bianco e sul Cervino, recuperati i corpi dei 3 italiani precipitati ieri dal Gran Paradiso. Mondiali di calcio, esordio show degli Stati Uniti a Los Angeles, il Brasile di Ancelotti debutta stanotte contro il Marocco, un onore e una responsabilità, dice il CT, voglio godermi il momento.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Allora, Adrian Kronauer in Good Morning Vietnam direbbe guancia a guancia che balliamo e farebbe una rima. Eccolo qui il nostro All By Myself for Eric Carmen alle 19:07 su Rai Soo Radio. Ben trovati, Simone Mercurio al microfono, Massimiliano Mattia alla parte tecnica. Saremo insieme sino alle 21, orario in cui poi arriverà il nostro Roberto Fragomeno, che abbiamo sentito prima e che vi terrà compagnia e informati, insomma, poi fino a mezzanotte in questa serata italiana di sabato sera, dove tanti sono in direzione di concerti, show, gite fuori porta, altri magari resteranno a casa oppure sono in macchina affaccendati, insomma, appunto a spostarsi, e dunque noi siamo qui a tenervi informati e in compagnia. 348 103 1010 il nostro numero per scriverci, raccontarci cosa farete, dove andate, se siete già in ferie, se vi state dirigendo verso i tanti concerti. Vediamo, insomma, che ci sono diverse situazioni di rallentamenti proprio per concerti, show che ci sono questa sera. Tra un po' ne parleremo, ma intanto andiamo sulla 4, anzi torniamo sulla 4 Torino-Trieste, dove tra il bivio 4 raccordo Viale Certosa, come detto anche prima dei titoli del TG3, c'è un incidente al chilometro 126 e 200 in direzione ovest da Brescia verso Viale Certosa. C'è un tamponamento tra 5 auto in questo momento, con una coda ancora non quantificata che si sta formando nello stesso tratto. Poi sulla 24 Roma-Teramo, tra San Gabriele Colle d'Ara e Assergi, anche qui una criticità con un veicolo fermo in direzione ovest verso Roma, il veicolo si trova in galleria, quindi tenere una particolare prudenza. Sulla tangenziale di Napoli, anche qui traffico rallentato tra il Vomero e Fuorigrotta, direzione ovest verso Pozzuoli. Poi ancora Fuorigrotta stesso in uscita dalla diramazione di Capodichino, e poi a Corso Malta tra Doganella e Corso Malta, tanti i tratti con problematiche proprio sulla tangenziale di Napoli. Segnaliamo anche, andando ai tratti non gestiti da autostrade, sulla statale 7 bis diramazione di Villa Literno, traffico rallentato per un incendio subito dopo l'incrocio di Villa Literno in direzione di Teverola, statale 7 bis di Terra di Lavoro. Adesso l'abbiamo visto qualche giorno fa allo Stadio Olimpico, Achille Lauro.
1: Ciao,

0: sicuramente più interessanti in programmazione in questo momento tra i nuovi The Bauza Magnetic alle 19:15 minuti su Reso Radio. Allora, dicevamo, ci sono parecchi movimenti intorno ai luoghi dove questa sera ci saranno dei concerti in giro per l'Italia. Come dicevamo, attorno a Imola, dunque in Emilia Romagna, ci sono movimenti perché stasera c'è il concerto all'Autodromo Internazionale Dino Ferrari di Cesare Cremonini, quindi a Imola. Poi stasera a Milano, insomma a San Siro, ci sarà Joliet, Max Pezzali sarà a Torino allo stadio di Torino all'Allianz, poi Robbie Williams questa sera a Firenze alla Visarno Arena, l'arena di Visarno a Firenze, appunto headliner di Firenze Rocks. Ci sarà appunto Robbie Williams allo stadio Maradona di Napoli questa sera, questa sera è Rossi Ramazzotti. Poi Vasco Rossi sarà in Sardegna ad Olbia, quindi insomma grandi serate, però insomma anche grandi movimenti di traffico attorno a queste zone. Sulla 4 Torino-Trieste, come dicevamo, c'è un tamponamento tra 5 auto, si è creato una coda non ancora quantificato, bivio a 4 raccordo Viale Certosa, questo è il tratto, il chilometro invece è il 126 e 200, siamo in direzione ovest da Brescia verso Viale Certosa. Incidente anche sulla 8 tra Castellanza e Legnano in seconda corsia direzione sud verso il capoluogo lombardo. Incidente anche, come dicevamo, nella zona attorno a Imola, tra Castel San Pietro e Imola stessa in direzione sud verso Ancona, un'auto si è scontrato con una moto al chilometro 46. Poi code varie appunto attorno a Imola, stasera suona Cesare Cremonini, nel tratto tra Faenza e Imola ci sono concerti, ci sono delle code, così come a Faenza, così come la stessa Imola. Poi sulla 24 veicolo fermo tra San Gabriele Colle d'Ara e Assergi in galleria.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un...

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rai Isoradio.

0: Eccolo qui, J-Ax, però anche no, Ippi-Yayo, si chiama così alle 19.27 su Raiso Radio. Allora tra un po' arriverà alle strade degli ultimi con la nostra Alessandra Tocci. Intanto andiamo su strada, sulla 3, la Napoli-Salerno, tra Torre Annunziata Nord e Bosco Reale, in direzione sud verso Salerno, al chilometro 18 e 900. Varie le notizie, come quella della 4 Torino-Trieste, bivio a 4 raccordo Viale Certosa, dove c'è questo tamponamento tra 5 auto. Sulla 8, incidente tra Castellanza e Legnano, 3 auto disponibile solo sulla terza corsia, direzione sud verso Milano, appunto questo scontro. Andiamo al veicolo fermo della 24 tra San Gabriele Colledara e Assergi, in direzione ovest verso Roma. Qui il veicolo si trova in galleria in questo momento. Segnaliamo anche una serie di un senso unico alternato importante, diramazione Stroppiana Santià, Vercelli Ovest in uscita dall'autostrada Torino-Trieste, senso unico alternato per lavori, così come in entrata verso la 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce. Andiamo ai tratti non gestiti da autostrade. Allora, ci sono varie notizie. Sulla 4 Brescia-Padova, dicevamo, code causa lavori tra Desenzano e Brescia Est, in direzione di Brescia. Poi ancora sulla statale 7 bis, diramazione di Villa Literno, traffico rallentato, causa incendio poco dopo l'incrocio di Villa Literno in direzione di Teverola, statale 7 bis di Terra di Lavoro. Queste le notizie, tutto è pronto per la nostra Alessandra Tocci sulle strade degli ultimi.
1: Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.
2: Ultima puntata, siamo con Donato, siamo arrivati alla fine. Io ho studiato,
3: Io ho studiato.
4: Hai studiato, Alessandra.
2: Ho studiato, sì. Non direi mai bugie a lei. E anche i nostri ascoltatori hanno studiato con attenzione. Intanto noi di Su Radio ti ringraziamo per aver viaggiato con noi qui su Raiso Radio, in questo orario così speciale, no? Sospeso tra il pomeriggio e la sera. Quando era inverno già eravamo chiusi in casa con le luci accese, no? E si iniziava una serata, adesso invece ci apriamo all'estate. Di Donaldo ormai conosciamo tanti aspetti, l'essere parroco, l'essere giornalista, l'essere esorcista, l'essere scrittore. Questi sono

0: i suoi vari impegni. Noi la lasciamo alla sua estate, noi la lasciamo alla sua estate, che sappiamo essere impegnata esattamente come l'inverno, non è una questione di stagioni per lei, ormai abbiamo imparato a conoscerla, ma c'è un nuovo aspetto nella sua vita, sempre attinente a quello che lei ha fatto finora naturalmente. Ci vuole raccontare di cosa si tratta?
1: Ma sì, innanzitutto un caro saluto a tutti i radioascoltatori, ed è proprio vero quello che dicevi Alessandra, cioè estate, inverno, autunno, primavera, è come nella vita familiare, come nella vita affettiva, non è che sì, uno trova giustamente dei giorni di riposo, di vacanza, di svago, ma spero che lo faccia sempre con i propri cari, con i propri familiari, cioè le cose più importanti, le persone più importanti, con quelle non si va mai, non si lasciano mai, no? E quindi è la vita che si condivide sempre, così anche noi sacerdoti, non è che andiamo l'estate e si continua a vivere quella condivisione, certo. Chi nelle parrocchie, chi nelle proprie comunità religiose, chi a fianco a tutte quelle realtà pastorali dove i sacerdoti sono continuamente immersi e coinvolti, e così anche io, diciamo, con la Caritas, così come con la Papa Giovanni XXIII, a fianco appunto delle persone più deboli, come questa trasmissione, questo piccolo spazio, ecco, di vita e di strada accanto agli ultimi, no? Certo. Magari qualcuno ogni tanto si sarà sintonizzato, avrà ascoltato. Qualcosa di diverso.
0: Forse abbiamo avuto anche tante domande, si ricorda, lei con i suoi racconti ha sollecitato delle domande che sono arrivate al nostro numero al 348 103 1010, hanno ascoltato i podcast che ancora si possono seguitare a scaricare dal sito di Isoradio, Rai Play Sound, quindi insomma abbiamo possibilità di ascoltarla.
1: Sì, abbiamo veramente ascoltato le storie, no? Le storie anche toccanti, no? Di persone che ci hanno raccontato la vita, ma una vita anche che è diventata esemplare, che è diventata testimonianza, che è diventata anche occasione per i tanti di riflessione e anche di incoraggiamento. E poi quante bellissime testimonianze di persone, sì. E qui sono i nostri amici connazionali italiani, ma tutti quelli che si fanno avanti per soccorrere il prossimo, per fare qualcosa di concreto, no?
0: Le marmellate, vorrei ricordare una cosa concreta, delle marmellate buonissime, Redenta,
1: mi raccomando. Redenta.it, marmellata che restituisce il sorriso a queste, esatto, donne vittime della tratta, che ricominciano una nuova vita attraverso proprio questo progetto che abbiamo proprio chiamato Redenta, per dare a loro la possibilità di rialzarsi dopo sevizie, dopo torture inaudite, e poter ricominciare una nuova vita. Il lavoro restituisce serenità, dignità, quindi anche le marmellate, è veramente il gusto del bene, come dice la Fondazione Santo Versace, che ha sostenuto questo progetto insieme all'Università Politecnica di Ancona e a tante altre bravissime, veramente persone meravigliose, non le posso citare tutte, sono tante, che hanno detto di sì a questo progetto che abbiamo chiamato Redenta, proprio per far capire che bisogna sempre incoraggiare a ripartire, a rialzarsi. Poi se c'è qualcuno, no, che ci sta ascoltando, no?
0: Sì.
1: Che magari vive uno scoraggiamento oppure ha qualcuno accanto, no? Ecco, l'occasione c'è sempre, subito, prima possibile, di intanto rialzarsi e anche con piccoli passi, piccoli gesti, piccoli momenti, ma non dobbiamo mai abbatterci, dobbiamo sempre, anche chiedendo aiuto, ecco l'importanza di chiedere aiuto. Se c'è qualcuno, no, che ha paura di chiedere aiuto, che teme, che si sente umiliato, sta proprio sbagliando, perché non bisogna mai rinunciare a chiedere aiuto, perché il Signore ci ha messo insieme proprio per aiutarci, per sostenerci reciprocamente.
0: Donaldo, ci fermiamo e poi andiamo all'ultima parte, che diventerà l'ultimo viaggio che lei ci farà fare per quest'anno, e poi ci ritroveremo più avanti.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai su Radio. Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.
6: Eccoci qua, siamo alle ultime battute di questo viaggio quest'anno con Donaldo sulle strade degli ultimi, seconda parte, ci ritroveremo più avanti. Io vorrei aprire Donaldo con questo suo impegno che è un po' un ponte verso il futuro. Leggo dalla prima pagina di www.caritas.it. Benvenuto Donaldo, il direttore della Caritas di Roma, Giustino Trincia, accoglie Donaldo Buonaiuto, nominato nuovo vice direttore della Caritas diocesana di Roma da Papa Leone XIV. Un messaggio di gratitudine e vicinanza che richiama l'impegno accanto agli ultimi, la testimonianza della carità, il servizio ai poveri della città. E allora Donaldo, questo è il suo ulteriore impegno, ulteriore viaggio.
7: Sì, è un impegno che in continuità con quello di cui mi sono sempre occupato, cioè le persone più bisognose, le persone, i nostri amici più fragili, più vulnerabili. Quindi diciamo che tutta la Chiesa, no? È, come diceva Papa Francesco, è in uscita, deve essere in uscita per prendersi cura delle ferite del prossimo, no? Come fece il buon samaritano. Poi chiaramente ci sono anche persone, e così dentro la Chiesa, anche nel mio caso sacerdoti, che devono, no? Sono chiamati e si sentono anche portati, no? A proprio a fasciare quelle ferite, in modo particolare di coloro che sono o nella disperazione, proprio nel bisogno più assoluto o più estremo, o comunque quella Chiesa che deve dare delle risposte. Allora, come Chiesa intendo, no? Perché poi dopo non è solo la Chiesa, è tutta la realtà, certo, sociale, tutto il mondo civile. Però la Chiesa è chiamata a fare la sua parte e la fa in nome di Cristo, nel Vangelo, di quello che Gesù ci ha insegnato. Quindi ecco, la Caritas, già questo nome non è che ha bisogno di tante spiegazioni,
6: no.
7: Perché la Caritas tutti la conosciamo, la Caritas è chiamata non semplicemente, ricordiamolo, a fare, ad assistere, no? Ma a condividere, cioè che è una parola molto importante che io ho molto a cuore, cioè non è solo dare, che ne so, un pacco di pasta o dare qualcosa, no? Fare qualcosa per l'altro, ma è un camminare insieme.
6: Certo.
7: Ecco, la Caritas ci insegna questo. Intanto ci insegna di prendere ogni persona in simpatia. A volte si sente quel mondo che dovrebbe essere preposto proprio a sostenere la società, invece a fare distinzioni, come se ci fossero persone di serie A, di serie B, o belle o brutte. E questo è qualcosa di terribile,
6: certo,
7: perché già se si parte così siamo noi poi a far diventare gli altri ciò che non sono, oppure ad aggravare la situazione di difficoltà, perché non dimentichiamo che anche coloro che sbagliano in modo grave, e chi è che non sbaglia in questo,
6: certo,
7: mondo, spesso non conosciamo la storia, non conosciamo il motivo, non conosciamo la tragedia, non conosciamo la solitudine, l'abbandono e tante altre cose. Quindi la Caritas cosa vive, non cosa fa, ma cosa vive? Vive questa simpatia verso l'essere umano, chiunque. Ecco, la simpatia e l'empatia nel non tanto stare lì a verificare se uno ha bisogno, di cosa ha bisogno, ma di camminare accanto. Ecco, camminare accanto, e poi di conseguenza c'è anche, non deve mancare la concretezza, no? E quindi la concretezza è cercare insieme di dare delle risposte ai bisogni che possono essere, sì, certamente materiali, ma soprattutto non sono mai soltanto esclusivamente, riduttivamente materiali, perché ogni persona innanzitutto ha bisogno di sentirsi riconosciuta. È quello che vogliamo noi per noi stessi.
6: Dobbiamo volerlo per gli altri. E allora, Donaldo, ci diciamo un grande arrivederci e cerchi di prendersi anche lei un momento di riposo. Noi ci ritroveremo più avanti, saremo lieti ancora di viaggiare con lei, ma lei ci lascia i podcast e appunto tante parole che ci ha regalato in quest'anno. Buona estate.
7: Alessandra, allora un'estate meravigliosa a te, a tutti i radioascoltatori, a Isoradio, perché sia veramente un'estate luminosa, di luce non artificiale, ma di luce vera, quella che scalda il cuore del mondo.
5: Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.

tempo, c'era un tempo che si faceva chiamare Terence and Trent D'Arby, o Trent D'Arby, se volete la pronuncia più americana, If You Let Me Stay. Oggi si fa chiamare ufficialmente Sananda Maitreya, questo è il suo nome che utilizza dopo il clamoroso successo internazionale degli anni 80. Ha cambiato nome infatti nel 1995, attualmente vive a Milano, lei fu insomma Terence and Trent D'Arby, insieme alla moglie e manager Francesca. Continua a scrivere, produrre e pubblicare musica, ma lo fa come artista indipendente al di fuori delle major discografiche. Allora 19:47 dopo la nostra Alessandra Tocci sulle strade degli ultimi insieme a Donaldo, ultima puntata anche per lei di questa stagione 2025-2026. Domani insomma si chiuderanno quelle che sono le stagioni ufficiali anche per noi Rai Isoradio, con alle 21 il programma Space Oddity, che mi vede coinvolto insieme a Giorgio Pacifici, soprattutto del TG2, giornalista e vice caporedattore della redazione Scienze, nonché vicepresidente dell'Unione Giornalisti Scientifici Italiani. E domani a Space Oddity, stranezze dallo spazio, dalle 21:05 fino alle 21:25 circa, insomma si parlerà di file desecretati, disclosure files, in seguito insomma al film anche, restiamo in tema col film che è appena uscito di Steven Spielberg, Disclosure Day, il giorno della rivelazione. Si parla di alieni, si parla di cacciatori, di extraterrestri, qualcuno li definisce Men in Black, e dunque parleremo di questi argomenti molto molto interessanti, ovviamente dal punto di vista scientifico e reale, niente fantascienza. Si giocherà ovviamente anche, come facciamo di consueto, anche con quello, ma non solo. Allora adesso arriva un nuovo brano, tra un po' annunceremo, ma intanto andiamo su strada per l'ultimo aggiornamento che arriva dalla A8, dove tra Castellanza e Legnano direzione sud verso Milano viene segnalato un incidente con 3 auto, disponibile solo la terza corsia. Ricordiamolo, siamo tra Castellanza e Legnano in direzione sud verso Milano, si è creata una coda di 2 km nello stesso tratto. Per quanto riguarda invece la A4 in direzione Torino, si segnalano code per un incidente tra Cormano e l'innesto con Viale Certosa. Sempre sulla 4 Brescia-Padova c'è il traffico rallentato, code a tratti per lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Brescia. Ricordiamo inoltre che l'entrata di Brescia Est verso Milano resta chiusa per lavori fino alle 10 di domani mattina. Ingresso alternativo consigliato Brescia Ovest. E adesso un nuovo singolo, bel singolo, prodotto da Mace, realizzato insieme a Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. Cattive.

Nuovo singolo di Salmo con la pesce, Mace, Cattive Abitudini, uno di quelli che diventerà un tormentone anche di questa estate 2026. Allora, dicevamo, ci sono diverse notizie, molte altre stanno invece risolvendosi fortunatamente. L'incidente sulla A14 tra Castel San Pietro e Imola, direzione sud verso Ancona, si è risolto proprio in questo momento. Dunque andiamo su quanto sta accadendo ancora sulla 14. C'è un veicolo in fiamme tra Faenza e Forlì, poi c'è un incidente proprio a Imola in uscita in entrambe le direzioni e ci sono dei rallentamenti dovuti anche alle macchine, le auto che stanno andando verso Imola, verso il concerto di Cesare Cremonini questa sera all'autodromo. Poi ancora sulla 24 Roma Teramo tra San Gabriele Colledara e a Sergi c'è un veicolo fermo in galleria direzione ovest verso Roma. Tra un po' accendiamo la TV perché arrivano i titoli del TG1.

0: Stati Uniti-Iran verso l'accordo, possibile firma a distanza Trump, la sigla domani, poi riapertura immediata di Hormuz, Teheran, i pedaggi continueranno. Maggioranza, la sinistra vuole la patrimoniale, opposizioni con Meloni, tasse record, Vannacci apre la sua 2 giorni, siamo fieri di essere feccia. Stasi fuori dal carcere, ok all'affidamento in prova, il giudice accetta la condanna ma la ritiene ingiusta, i legali revisione quando saremo pronti. La strage degli alpinisti, 7 morti in 24 ore sulle Alpi, 3 le vittime italiane, l'esperto, scalate più pericolose con il caldo. Le sorelline scomparse in Abruzzo, le ricerche al lago di Barrea, le lettere delle ragazze alla mamma e la sentenza che le ritiene inattendibili. Paura in Salento per un incendio, evacuati lidi e resort, fiamme anche nel Trapanese, in azione i Canadair, in arrivo temperature fino a 40 gradi. Olivia Rodrigo e le conseguenze dell'amore, nuovo disco per la pop star, canzoni scritte, dice al TG1, passeggiando di notte per New York. Mondiali di calcio, stasera il debutto del Brasile di Ancelotti contro il Marocco, il CT è un momento molto bello della mia storia, siamo competitivi, daremo il massimo, diretta della partita a mezzanotte su Rai 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Lisa Stansfield, Real Thing, quando i tormentoni negli anni 90 erano questi qui, anche per l'estate, ci piacevano davvero tanto. Mi ricordo ancora la copertina di questo disco in bianco e nero, la grande Lisa Stansfield, chissà che fine ha fatto, tra un po' magari indagheremo, è una di quelle che è sicuramente fa musica, tra l'altro, insomma, nei vari cartelloni estivi di questa estate 2026 si vedono nomi che andavano forte proprio negli anni 80-90, che tornano ancora prepotentemente, rimangono anche di quelli, insomma, che pensavamo fossero meteore, tipo Europe, non so, Alessandro Campanella, se te li ricordi, The Final Countdown, Carrie e altri brani. Ho letto che sono nella lineup, per esempio, di Roma Summer Fest, qui a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, alla Cavea, e sono in tournée anche in altri luoghi italiani e non solo, i norvegesi, se non sbaglio, Europe, con la voce acutissima, bella, insomma, me la ricordo, una bella voce, quella di Joy Tempest. Bene, allora, 20 e 3 minuti, ultima ora insieme al sottoscritto. Si è risolta la situazione sulla 14 riguardo al veicolo in fiamme, è stato spento, siamo tra Faenza e Forlì in direzione sud verso Ancona. Sulla A14 però rimane l'incidente all'altezza di Imola, in uscita in entrambe le direzioni. Poi, risolto anche l'incidente sulla 8 tra Castellanza e Legnano, direzione sud verso il capoluogo lombardo. C'è un incidente ancora che arriva sui nostri sistemi in questo momento, tra siamo sulla 7 Milano-Genova, a Vignole, Borbera, in entrata in entrambe le direzioni. Si tratta dello scontro tra un'auto e una moto, e in entrata in entrambe le direzioni temiamo ci sia uno scavalcamento di carreggiata. Quando è così, al chilometro 88 e 600 lo scontro. Sulla 8 invece arriva in questo momento la segnalazione di una scorta veicoli per materiali dispersi tra Cascina Merlata e Milano Nord, in direzione nord verso Varese. Poi, sui tratti non gestiti da autostrade, ripercutiamo quello che sta accadendo in questo momento. Nel nodo di Milano si registrano rallentamenti e code su più direttrici. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code, traffico intenso in corrispondenza dello svincolo di Assago in direzione Milano. Disagi anche sulla tangenziale nord del capoluogo lombardo, la A52, dove il traffico è rallentato tra lo svincolo per la statale 36 e la Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla 4, la Milano-Brescia in direzione di Torino, si segnalano inoltre code per un incidente tra Cormano e l'innesto con Viale Certosa. Sempre sulla 4 Brescia-Padova, traffico rallentato e code a tratti per lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Brescia. Ricordiamo inoltre che l'entrata di Brescia Est verso Milano resta chiusa per lavori fino alle 10 di domani mattina. Ingresso alternativo consigliato Brescia Centro. E a proposito di concerti, di live, tra un po', i primi di luglio arriverà Ultimo, è già sold out alla Vela di Calatrava.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A New It, New You, lo conosciamo, ti conosciamo. Taylor Swift, il nuovo singolo che tra l'altro fa parte della colonna sonora del film d'animazione Toy Story 5 e segna in qualche modo della Pixar di Disney e torna, insomma, segna in qualche modo un ritorno alle sue radici musicali più country. Tra l'altro la notizia nuova su Taylor Swift che a 36 anni la pop star è diventata la più giovane donna ad entrare nel Songwriters Hall of Fame, il riconoscimento dedicato ai più importanti autori di canzoni dell'industria musicale statunitense. Il record assoluto appartiene però a Stevie Wonder, che ha iniziato la carriera a soli 13 anni, pensate, ed è stato inserito nell'Albo d'Oro nel 1983. A 32 anni Taylor Swift, insomma, a 36 anni comunque, è diventata la più giovane donna ad entrare in questo riconoscimento, in questa Hall of Fame dedicata ai più importanti autori di canzoni. Bene, allora torniamo su strada alle 20:12, ci arrivano tante segnalazioni di voi che andate ai concerti e state, insomma, in qualche modo incolonnati, ma molti di voi sono già entrati, questa è l'ora in cui già dovete essere dentro, altrimenti state facendo i controlli lì ai tornelli per gli show, per gli amici che sono andati a Imola a sentire Cesare Cremonini e via dicendo, il vario e vasto calendario Joliet, come abbiamo detto, poi Robbie Williams, poi ancora altri che stanno suonando in questa serata, anche Vasco Rossi naturalmente ad Olbia, Cesare Cremonini, Ramazzotti a Napoli, eccolo qui, Max Pezzali a Torino, Arisa a Mestre, Silvestri sta al Parco Schuster di Roma, poi Nicolo Fabbi a Caserta, insomma tanti concerti, Fred De Palma ad Oristano, Nois Narcos a Bastia Umbra, Cristicchi al colle di Valdelsa a Siena. Questo, insomma, per fare una panoramica varia sui concerti di questa serata, di questo sabato 13 giugno in Italia, insomma, questi sono gli aggiornamenti, ma andiamo a capire un attimo se ci sono aggiornamenti dalla strada, perché insomma siamo sempre presenti, ovviamente proprio in questo momento si diventa grigia, si è risolto l'incidente a Vignole Borbera sulla 7 al chilometro 88 e 600, poi ancora rimane la scorta veicoli per materiali dispersi sulla A8, la Milano-Varese tra Cascina Merlata e Milano Nord, ancora code per incidente anche sulla 8 tra Busto Arsizio e Legnano, siamo in direzione sud verso il capoluogo lombardo. Risolto anche l'incendio tra Faenza e Forlì, spento l'incendio sulla 14.

col nuovo singolo, davvero bello, una delle cose, canzoni più belle. Volevo capire, tra l'altro un bel disco quello di Madame, che è una di quelle canzoni, insomma, che belle novità che abbiamo qui in rotazione su Raiso Radio. Allora, serata ricca di tante notizie, di

show, i concerti, quindi divertitevi. Appena iniziano le note, mi raccomando, se state in cuffietta, c'è gente che sta in cuffietta mentre fa, mentre entra col biglietto al concerto di Cesare Cremonini, vuole ascoltare fino alla fine la musica di Rai Soradio, per sapere il traffico che c'è al tornello probabilmente per entrare al concerto di Cesare Cremonini. 348 103 10 10, ci facciamo compagnia sino all'ultimo. Tampo, insomma, andiamo anche ieri, siamo stati al concerto di Ligabue qui allo Stadio Olimpico, bel concerto. Ovviamente l'acustica dell'Olimpico dipende dove ti posizioni, se stai sotto alla copertura è un po' più complicato ascoltare bene i suoni e anche le parole, anche la voce. Sul prato, mi dicono, quando sono stato per esempio in altre situazioni a vedere il concerto all'Olimpico, che siano i Muse, Depeche Mode, Vasco Rossi, ero sul prato e lì l'acustica era decisamente migliore. 348 103 10 10, parliamo anche di concerti, di acustica, se volete raccontateci la vostra. Ole ole ole ole, mondiali, arriva Shakira con l'inno ufficiale della World Cup 2026.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Complicated, Avril Lavigne alle 20:37 su Rai Soradio. Stavo leggendo una notizia che mi ha messo curiosità, a me che non sono certamente un pollice verde, ma se abitate in un appartamento al terzo piano in piena città e sentite la necessità di una bella svolta green, si sta diffondendo un modello di agricoltura sostenibile che permette a chiunque di adottare un singolo albero da frutto a distanza oppure una quota di un intero campo o addirittura di un alveare. Gli agricoltori locali se ne prendono cura per voi sul territorio in modo biologico e non appena arriva la stagione della raccolta vi spediscono, e questa è la cosa buona, direttamente a casa le vostre cassette di frutta fresca, verdura o barattoli di miele. Questo è una cosa bellissima perché noi che abitiamo in città abbiamo voglia di, insomma, di cose fresche, non sempre nei supermercati troviamo le cose come Dio comanda, come si dice, un modo pulito per sostenere anche i piccoli produttori e dunque garantirsi cibo genuino senza avere un pollice verde. E dunque, cosa buona e giusta, facciamo un piccolo test: se potessi adottare una pianta in questo momento, cosa adottereste? Un filare di pomodori freschi oppure andreste sull'intero ulivo? Per assicurarci naturalmente l'olio buono tutto l'anno. E noi che veniamo, per quanto mi riguarda, giù dal sud, dalla Sicilia, dalla Puglia, l'olio buono ne sappiamo qualcosa. Blessed Madonna, Serotonin, Moonbeams su Rai Soradio.

Cranberries, eccoli qui con Animal Instinct alle 20:48. Allora, la notizia che davamo prima riguardo l'adozione in qualche modo delle aziende agricole di un albero, di un filare di pomodori, ha fatto gola a molti, perché poi insomma adotti queste queste piante, questi alberi da frutto e ti arriva a casa la cassetta con il frutto, con l'ortaggio fresco fresco, oppure ti arriva l'olio nel caso di ulivo. E allora vengono chieste delucidazioni. Allora, la notizia arriva principalmente da Valencia, dove praticamente è accaduto che un'azienda agricola, dove ha messo a disposizione la sua azienda agricola, che si chiama Crowfoot Farming, ed è nata dall'esperienza dei due fratelli spagnoli. Questa azienda agricola dei fratelli Gonzalo e Gabriel Urjulo recuperano la fattoria di famiglia, convertendola all'agricoltura biologica rigenerativa. Da questa esperienza nasce ufficialmente nel 2017 la piattaforma Crowfarming. Tramite il sito web l'utente può adottare, come dicevamo, un albero, dargli un nome, apporgli una targhetta e seguirne la crescita online o visitandolo di persona. A tempo di raccolta riceve frutti direttamente a casa, ad esempio, come dicevamo, tra i 40 e gli 80 kg di arance a stagione, e ovviamente insomma questi sono vantaggi per tante cose, sia perché hai dei frutti, degli ortaggi freschi, e poi insomma la produzione alimentare. L'agricoltore pianifica il lavoro sapendo in anticipo quanti ordini ha ricevuto, e dunque riducendo gli sprechi alimentari e garantendosi stabilità economica. Questa piattaforma Crowfarming è internazionale, quindi funziona anche in Italia per chi volesse approfondire. Allora, poche le notizie in questo momento su strada. C'è un incidente sulla 1 tra Caglianello e San Vittore, che però insomma in direzione nord verso Roma non sta creando al momento delle code. Siamo a chilometro 681. Poi altre notizie: c'è un veicolo fermo sulla 56, arriva in questo momento, si tratta di un'auto in galleria, quindi attenzione tra Italia 90 e Fuorigrotta, in direzione est verso la diramazione di Capodichino. Segnaliamo già da adesso, ma ovviamente le chiusure di questo sabato sera ve le racconterà dalle 21 in poi il nostro Roberto Fregomeno, sino a mezzanotte e dintorni, arriverà tra poco. C'è la prima entrata chiusa che arriva, è quella sulla 8 Gallarate in entrata verso Milano. Poi ci sono code per viabilità esterna che non riceve sulla 3 Napoli-Salerno, Castellammare di Stabia. Queste le notizie in questo momento. Ringraziamo Massimiliano Mattia, la parte tecnica, tra un po' come detto Roberto Fragomeno. Noi vi salutiamo sulle note di una canzone, di un cantante che chi sta ad Imola in questo momento sta ascoltando. Da Simone Mercurio è tutto, ciao!

E questa è la Rap Band, brano fantastico di un bel po' di anni fa, Clouds Across the Moon, alle 21 e un minuto in questo sabato sera. Siamo a sabato 13 giugno del 2026. Sant'Antonio, oggi auguri ad Antonio, Antonia, Antonella, Antonino, insomma Tony, insomma tutti quelli che portano questo nome bellissimo e così appunto importante. Siete appunto sintonizzati su Isoradio, salutiamo Simone Mercurio che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, c'è Massimiliano Mattia in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino a mezzanotte e mezzo, porteremo così in porto la barca per questa giornata e poi però ripartiremo subito dopo perché si parte per un nuovo viaggio per vivere tutta la giornata di domenica in diretta. Partiremo con la notte di Isoradio a mezzanotte e mezzo fino all'alba, fino alle 5.30 del mattino. Subito gli aggiornamenti sulla 1 tra Caianella e San Vittore, direzione nord Roma, incidente al chilometro 682 e 700. Ci sono code a Roma sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso la tangenziale, ci sono code a Napoli e a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e code tra Doganelle e Corso Malta sempre verso Pozzuoli. In A3 a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli, code per traffico intenso sulla viabilità esterna Qatar-Svizzera, il match che si giocherà a partire tra qualche secondo, le squadre sono in campo, lo stadio è pieno e vediamo questa sfida così inedita tra Qatar e Svizzera. Questo è il primo match di giornata, poi sapete più tardi a mezzanotte ci sarà un Brasile-Marocco già molto molto atteso come partita, anche perché per il Brasile il Marocco è comunque un ostacolo non facile da superare, altrettanto con più insomma aggettivi si può dire per il Marocco nei confronti del Brasile. Staremo a vedere, intanto arrivano i Blues Brothers.

il nuovo singolo di Max Gazzè, Intermezzo Bianco, il titolo del ritorno appunto discografico di Max Gazzè. Le 21:09 minuti, andiamo un po' a vedere le ultime notizie. Sulla 1, tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord Bologna, rallentamenti per traffico intenso. Incidente sulla Roma-Napoli, tra Caianelle e San Vittore, direzione nord Roma, al chilometro 682 e 700. Incidente sul grande raccordo anulare a Roma, abbiamo code prima della statale via Tuscolana, dello svincolo per la Tuscolana in carreggiata esterna. Mentre sulla statale 162 della Valle Caudina, rallentamenti per incidente a Melito di Napoli in direzione di Arienzo. Sulla 4 Brescia-Padova abbiamo code per lavori tra Desenzano e Brescia Est, e qui si viaggia in direzione di Brescia.

0: something I want to talk about.
1: Sabrina Madonna, 21 e 13 minuti, con questo brano diamo anche uno sguardo a quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America, Santa Clara, dove si stanno sfidando il Qatar, allenato da Lopetegui, insomma allenatore importante, e la Svizzera, Svizzera che insomma abbiamo trovato sulla nostra strada abbastanza spesso recentemente, che nella scorsa edizione ci ha tirato fuori appunto dai mondiali. Allora, il risultato è 0-0, si sta giocando il decimo minuto di un match appunto iniziato da 10 minuti, quindi 0-0 tra Qatar. Devo dire che la squadra qatariota sta attaccando con maggiore frequenza rispetto alla Svizzera, almeno in questi primi minuti. Hanno un buon ginopalla con una maglietta un po' color evidenziatore, direi verde, tra il verde e il giallo, un colore un po' così strano, mentre la Svizzera gioca con la tradizionale maglia rossa con i bordi bianchi, quindi canonica maglietta per i giocatori elvetici. Ecco, palla pericolosa del Qatar, un cross in aria, attenzione, dei poco alta la palla, il Qatar stava per passare in vantaggio frutto di un predominio nei primi minuti del match. Torniamo alla viabilità qui su Isola Radio, i rallentamenti in Appennino in A1 tra Calenzano e la variante di Valico direzione nord Bologna, l'incidente segnalato sulla Napoli-Roma tra Caianello e San Vittore verso nord e verso Roma, siamo al chilometro 682 e 700, mentre in A3 a Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli abbiamo code per traffico intenso.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
2: La sera tutti a bocca aperta.
1: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Rai Radio.

Tokyo Hotel Memory Lane, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Intanto la Svizzera è passata in vantaggio sul Qatar 1-0 su calcio di rigore per un'uscita un po' così, insomma, del portiere qatariota, uscita che ha travolto l'attaccante svizzero, quindi calcio di rigore e 1-0 per gli elvetici. Questo ai mondiali a Santa Clara negli Stati Uniti d'America. Sulla 1 torniamo nel nostro paese, tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord Bologna, rallentamenti per lavori. In A8 sulla Milano-Varese, tra Castronno e Solbiate Albizzate verso Milano, code per lavori in corso. Incidente sulla 1 tra Caionella e San Vittore verso nord, verso Roma, al chilometro 682 e 700. Incidente a Roma sul grande raccordo anulare, code allo svincolo 21 via Tuscolana in carreggiata esterna, code appunto dovute a questo incidente. Mentre sulla Brescia-Padova, tra Desenzano e Brescia Est verso Brescia, abbiamo code per lavori. Sulla statale 162 della Valle Caudina a Melito di Napoli verso Arienzo abbiamo rallentamenti, questi sono dovuti a un incidente.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Rai Isoradio.

0: Sono le 21.30, siamo collegati con Rai Meteo. Buona serata a Germano Di Leo.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. In questo fine settimana sono decisamente migliorate le condizioni atmosferiche su tutta la penisola sotto l'espansione di un campo di alta pressione che ha riportato condizioni pienamente estive, con le temperature nuovamente sopra media. Con caldo intenso, ma anche con valori non eccezionali e solo localmente prossimi ai 34-36 gradi. Per le prossime 24 ore non sono attese significative variazioni e nel dettaglio al nord al primo mattino sarà probabile la presenza di nuvolosità irregolare sulle aree pianeggianti con foschie lungo il percorso del Po in rapido dissolvimento. Nuvolosità più compatta andrà affermandosi nelle ore pomeridiane sui rilievi alpini, specie quelli orientali, dove saranno possibili isolati rovesci di pioggia. Di contro, il cielo tornerà sereno poco nuvoloso nella seconda parte della giornata sui rimanenti.

0: Friuli, settentrionali. Al centro si prevede cielo sereno ovunque, salvo locali annuvolamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, ma in assenza di fenomeni associati. Al sud e sulle isole tempo stabile, con ampi spazi di cielo sereno e formazione di innocui banchi nuvolosi nel pomeriggio, a ridosso dei maggiori contrafforti montuosi. Temperature minime in deciso aumento su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Campania, stazionarie sul resto del territorio, massime in marcato rialzo su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, stazionarie sul resto del paese. Venti deboli dei quadranti settentrionali sulle regioni adriatiche e meridionali, con locali e temporanei rinforzi su Salento e Calabria Ionica, deboli di direzione variabile altrove, con il moto ondoso dei mari che sotto costa si presenterà ovunque in condizioni ottimali. Da Remeteo è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Grande performance di Tiziano Ferro ed ero contentissimo, brano di qualche tempo fa che abbiamo riascoltato questa sera nella nostra programmazione. Ancora ce ne sono di brani in programmazione quest'oggi da ascoltare, un po' di tutti i generi, quindi insomma rimanete con noi anche musicalmente parlando, faremo un bel viaggio anche questa sera fino a mezzanotte e mezza, poi ci fermeremo a mezzanotte per un 25 minuti con la musica e ripartiremo subito dopo il giornale della mezzanotte, sempre 1-0 per la Svizzera sul Qatar su calcio di rigore, il gol degli elvetici. Allora, la viabilità risolta, la situazione sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico verso nord non ci sono più problemi. Segnaliamo in 8 tra Castrone e Solbiate Albizzate verso Milano, code per lavori, mentre andiamo ancora a vedere la situazione a Roma sul grande raccordo anulare, lo svincolo per la via Tuscolana in carreggiata esterna, ci sono code per incidenti.

Alle 21:50 minuti, questa è Isoradio, buona serata a tutti, buon viaggio, tra poco torna l'informazione, le notizie del GR1, andiamo in A4 tra Grate e Trezzo verso Brescia, code per un mezzo fermo al chilometro 151 in questo momento. Per il resto, sul grande raccordo anulare, siamo sempre a Roma, ancora code allo svincolo 21 via Tuscolana in carreggiata esterna, sono code per incidente sul raccordo Salerno-Avellino a Torchiati verso Avellino, abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in panne sulla statale 16 Adriatica, la variante di Torre a Mare verso Otranto, abbiamo rallentamenti per incidente più a nord sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est verso Brescia, ci sono code per lavori in corso.

Fred De Palma, La testa gira, questo il brano che abbiamo ascoltato qui su Isoradio. Sono le 21:58 minuti. Allora, torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, andiamo in A4 tra Grate e Trezzo verso Brescia, code per un mezzo fermo al chilometro 151. Attenzione in A1, è segnalata la presenza di pedoni tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma. Siamo tra il chilometro 729 e il chilometro 720.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli. L'accordo Stati Uniti-Iran salta la cerimonia a Ginevra. Trump insiste, l'accordo si firma domani, ma gli iraniani frenano, forse nei prossimi giorni. Il servizio.
2: Dopo la doccia fredda su Ginevra e l'ipotesi lanciata dal Pakistan su una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale, gli iraniani tornano a frenare gli entusiasmi. Un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma: la firma dell'intesa è prevista domani, lo stretto di Hormuz sarà subito dopo riaperto a tutti, poi con calma neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. E allora i Pasdaran commentano: il presidente americano parla così solo perché vuole che l'accordo coincida con il giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito. Innanzitutto sullo stretto di Hormuz, gli iraniani non rinunciano a offrire i loro cosiddetti servizi alla navigazione, di fatto una forma di controllo sul traffico navale, per non parlare del nodo dei fondi iraniani congelati e della pace in Libano, assolutamente lontana dai piani di Netanyahu, che infatti da subito si è chiamato fuori da qualunque accordo tra Stati Uniti e Iran. Francesco Mincone, GR1.
1: Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrivono i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che hanno dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. Un nuovo inizio, dice il legale di Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggia a Garlasco nel 2007, ordinanza slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio. 7 morti in montagna in meno di 24 ore, 4 vittime, tutti stranieri. Solo oggi 2 alpinisti sono stati travolti da una scarica di sassi sul versante francese del Monte Bianco, dove è morto anche un alpinista francese sul ghiacciaio della Brenva e un altro francese morto sul Cervino. Ieri 3 alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Al Festival di Taormina premia la carriera Russell Crowe prima di proiettare La vendetta perfetta, film che vedremo a fine agosto. Dal gladiatore un consiglio: seguite i vostri sogni. È una citazione in attesa, quella del bambino che contava le stelle, la bellissima canzone di Ultimo, dice Crowe. Ascoltiamolo.
3: Vi incoraggio a seguire i vostri sogni, immaginate dove dovete arrivare e io il primo passo per raggiungere la vostra meta. Come dice la bellissima canzone di Ultimo, era il bambino che contava le stelle. Io da grande, da uomo maturo, continuo a contare le stelle e seguire i miei sogni fino a 16.
1: Ci fermiamo qui, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

questo hit del momento, Dracula. Questa è Isoradio, buona serata, buon sabato sera 13 giugno del 2026. Gli aggiornamenti in autostrada: non ci sono particolari segnalazioni di code o rallentamenti in questo momento, il traffico è scarso, regolare un po' ovunque, quindi segnaliamo una situazione di viabilità regolare. Alcune chiusure: è chiusa la 8 tra Solbiate e Albizzate, diramazione Gallarate-Cattico verso Sud Milano fino alle 5 di domani. La 13 rimarrà chiusa tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud, direzione Sud Bologna, fino alle 6 di domani mattina.

nella stessa direzione. Paola Iezzi alle 22:20 minuti, secondo tempo di Qatar Svizzera, sempre gli elvetici in vantaggio per 1-0. No, insomma, per ora insomma la Svizzera si è in vantaggio, ricordiamo un calcio di rigore dato dopo 20 minuti del primo tempo per un atterramento in area da parte del portiere appunto del Qatar. Però insomma, la Svizzera sicuramente ha il pallino in mano, ma non c'è un dominio, non ci sono state insomma azioni troppo ripetute che possono giustificare appunto un dominio della Svizzera. C'è da dire che insomma i catarioti giocano in maniera abbastanza abbottonata questo match. La viabilità ci porta sulla statale 16 Adriatica, la variante di Torre a Mare verso Otranto, abbiamo code per incidente, chiusa la 8 tra Solbiate e Albizzate e diramazione Gallarate Gattico verso Milano, direzione sud fino alle 5 di domani mattina, mentre fino alle 6 di domani rimarrà chiusa la 13 tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione sud Bologna, anche qui tratto chiuso per lavori in corso.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pene Sì. Attenti al tuo portafoglio.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Rai su Radio.

adesso in questo momento, magari tra poco andiamo un po' a curiosare cosa, chi sta suonando questa sera, a quest'ora della sera, alle 22:31 generalmente i concerti sono così proprio nel loro clou, nel loro pieno. A Barcellona la Formula 1, pole position per Russell con la Mercedes, a pochissima distanza Lewis Hamilton che sembra trovare finalmente confidenza con la Ferrari, terzo Kimi Antonelli, male Leclerc che è uscito, ha sbattuto, ha anche provato, lui ha detto vergogna per questo errore alla guida, è decimo e quindi sarà in quinta fila appunto domani nel Gran Premio di Formula 1 a Barcellona.

Ieri sera a Roma allo Stadio Olimpico Ligabue, il suo tour 2026, la Morricone è il brano che abbiamo ascoltato questa sera, anche stasera insomma un po' in tutta Italia ci sono palchi montati, luci, laser e compagnia bella, tanti concerti in corso.

Bossa Nostra, il titolo del brano, alle 22:39 minuti. Beh, questa è una bossa, non ci sono assolutamente dubbi, anche se poi in italiano stasera il Brasile, l'attesissimo Brasile contro il Marocco, atteso da noi italiani che dobbiamo un po' accontentarci di qualche presenza al mondiale, per esempio appunto quella di Carlo Ancelotti come allenatore della nazionale carioca, tra parentesi l'allenatore più pagato tra le nazionali presenti al mondiale, questo non per fare i conti in tasca ad Ancelotti, ma per dimostrare che sicuramente è l'allenatore più, diciamo così, in vista, più stimato, perché insomma spesso e volentieri le due cose vanno ad affiancarsi. E poi c'è anche un altro un po' d'Italia in Turchia, nella Turchia, con Montella che appunto allena da qualche anno la nazionale turca, quindi insomma magari potremo un po' parteggiare per queste due nazionali che in qualche modo vengono rappresentate da nostri allenatori. 22:40 minuti, buonasera da chi da poco si mette al nostro ascolto in questo sabato sera con Isoradi in diretta su strade e autostrade, chiusa la 8 tra Solbiate e Albizzate verso diramazione Gallarate Cattico verso sud Milano, il tratto rimarrà chiuso fino alle 5 di domani mattina, domenica 14 giugno, e chiusa anche la 13 tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud, direzione sud Bologna. Qui la riapertura è prevista per domani mattina alle 6.

E questi sono i Rolling Stone in The Stars. Vedi che coincidenza, parlavamo dei Beatles qui, Max Mattia, che tra poco tornerà in regia, adesso c'è Alessandro Campanella, mi raccontava di un film che ha visto in questi giorni che parlava di un mondo senza i Beatles. Cioè la trama è che non ci sono i Beatles, quindi un musicista improvvisamente si ritrova senza i, ma proprio non sono mai esistiti, però i Rolling Stone sì, e quindi poi c'è tutta una storia insomma intorno. Si chiama Yesterday il film e viene segnalato dal nostro Max Mattia. Facciamo una cosa, segnaliamo un film al giorno, anche Alessandro pensa un film, oggi ci facciamo altre domande tra di noi, devo dire, non sui film, ma sempre un po' sul cinema, in qualche modo facciamo delle classifiche, ognuno di noi stilava una classifica, vabbè lasciamo perdere, però ecco questa sui film non sarebbe male, consigliare ognuno di noi un film al giorno, se poi uno vuole seguire il consiglio bene, se no a suo rischio e pericolo, può essere pure che sono due ore praticamente buttate, fermo restando che quando si vede un'opera comunque creativa, sia un film, sia un'opera teatrale, sia anche un brano, tempo buttato in effetti non è mai, poi può piacere o meno, ma è comunque insomma un momento di approfondimento, un momento spesso emotivamente ad alto livello. Questa è Isoradio 22.50, tra poco torna l'informazione con il GR1, resiste il vantaggio di un gol per di più su rigore della Svizzera con il Qatar, sempre in vantaggio degli elvetici per 1-0. Ama.

principio furono le telenovela, insomma lì bisognerebbe aprire veramente un capitolo molto molto particolare, perché anche molti italiani si appassionarono, che erano gli anni, tra gli anni 80 e gli anni 90, le telenovela, se non sbaglio, insomma anche forse qualcosa prima. Sarebbe divertente tornarci sopra, qualcuno magari avrà quelle che più ricordava. I solitamente anche il nome lo dice, venivano dal Sud America, dal Centro America, soprattutto Sud America, c'erano dei personaggi di indubbia popolarità anche nel nostro paese. Una volta mi trovavo nel centro di Roma, ricordo dalle parti di Piazza di Spagna, e mi trovo davanti dentro un negozio Veronica Castro, la ricorderete, insomma un'attrice, e lei era messicana o argentina, credo argentina, però adesso vediamo, e insomma, la riconosco, nonostante non avevo tempo per seguire perché erano centinaia di puntate, però era un volto conosciuto, e me la ritrovo appunto dentro un negozio, e guardavo come me le vetrine di quel negozio. Non c'entra nulla, ma insomma era un personaggio estremamente popolare, infatti nel breve volgere di qualche minuto è stata riconosciuta e fermata da molti italiani, appunto, che l'avevano riconosciuta, nonostante insomma lei fosse abbastanza lontana a livello di chilometri. 22:58 minuti, mi dicevi messicana, vedi, mi sembrava che fosse messicana, quindi Veronica Castro dal Messico, però famoso un po' in tutto il centro Sud America con le sue telenovelas.

0: 23, 5 minuti qui su Isoradio, stiamo per collegarci con il giornale radio, il GR1, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, poi torneremo a viaggiare fino a mezzanotte qui con tutti gli aggiornamenti, comunque situazione traffico al momento regolare, non ci sono particolari segnalazioni, anzi segnaliamo in A1 tra diramazione Roma Nord e Guidonia Monteceglio, direzione Sud Napoli, un veicolo in fiamme, siamo al chilometro 547 A1 in prossimità di Roma, veicolo in fiamme tra diramazione Roma Nord e Guidonia Monteceglio in direzione sud Napoli, segnalazione appunto appena arrivata. Attenzione sulla 8, c'è un veicolo contromano tra Gallarate e la 9 in direzione Varese, quindi tra Gallarate esattamente lo svincolo Lago Varese, direzione nord Varese, sta viaggiando un veicolo contromano in 8 tra il chilometro 29, il chilometro 42 è stato segnalato in questa chilometrica, quindi andate piano, tenetevi sulla destra, se c'è un'area di servizio, un'area di sosta, meglio fermarsi per qualche minuto. Queste le ultime notizie, tra poco, anzi sta proprio arrivando il GR1, poi torneremo con gli aggiornamenti, ma ribadisco, veicolo contromano in A8 tra Gallarate e Lago di Varese in direzione nord Varese. Ora le notizie del GR1 e poi torneremo soprattutto su questa importante notizia.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, l'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma domani a Ginevra, ma Trump insiste e Teheran frena.
3: L'accordo con l'Iran è in programma per domani, è tornato ad affermare Trump sul suo social personale Truth, ma la sua versione non coincide con quella di Teheran. Poco prima, infatti, il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei aveva chiarito: domani la delegazione del regime iraniano non firmerà nessun memorandum, meno che mai a Ginevra, dove non si recherà. La firma non è esclusa nei prossimi giorni, ha affermato vago Baghei. L'insistenza di Trump è strumentale, hanno tuonato Pasdaram, accusando il leader della Casa Bianca di puntare a farsi pubblicità nel giorno del suo 80° compleanno, che è appunto domani, utilizzando l'intesa. Sulla sua conclusione per ora ci sono solo sequenze di affermazioni smentite, nessuna certezza sulla firma digitale a distanza, ipotesi rimbalzata da est ad ovest. Sicure invece appaiono le divergenze tra le due parti sullo stretto di Hormuz, dove Teheran vuole imporre una forma di controllo, sul nucleare, sulla cessazione delle ostilità in Libano da parte di Israele e sullo scongelamento dei fondi iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
2: Caso Garlasco, dopo oltre 10 anni di carcere, Alberto Stasi trascorrerà la prima notte a casa.
4: Sicuramente per lui è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
5: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena, residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa. Proseguirà il suo lavoro nello studio da commercialista a Brera. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
6: Sempre un condannato rimane.
5: Quanto concesso al 42enne nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
2: E sempre a Milano, giallo sulla morte di un interprete di 61 anni trovato senza vita nel suo appartamento. La vittima presentava gravi ferite alla testa. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. E si è costituito ai carabinieri il pirata della strada che la notte scorsa a Guidonia, a Roma, ha travolto e ucciso il 23enne Matteo D'Ambrosio. È un operaio di 26 anni positivo all'alcol test, accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Pomeriggio di cortei a Roma, 4 per le vie della capitale, migliaia le persone in strada, un imponente dispositivo di sicurezza a sorvegliare.
1: Una manifestazione colorata, il lungo serpentone partito da Piazza del Verano, si è fermato sotto il Ministero dei Trasporti. Tanti cori contro Salvini e il governo Meloni, contro la remigrazione che i manifestanti vedono come moderna deportazione. Un corteo contro il razzismo, le guerre e lo sfruttamento, a sostegno della popolazione di Gaza, massacrata dalle forze israeliane. Tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere palestinesi, del sindacato USB e per il diritto alla casa.
7: Ho lavorato tanto da 200 euro di pensione. Ho 69 anni.
8: Faccio parte di un gruppo che siamo anche Donne de Borgata, perché crediamo che in questa giornata a Roma stanno sfilando delle persone che vogliono cercare di determinare la vita delle persone in questo paese. Gli antiabortisti, quelli che si chiamano Pro Vita e Famiglia.
1: Altre tre le manifestazioni nella capitale: a Prati per la remigrazione, in piazza l'ultradestra, al Colosseo corteo antifascista con CGL, in piazza della Repubblica i Pro Vita. In campo un'imponente macchina di sicurezza con 2000 uomini tra agenti e militari, oltre elicotteri e droni. Elena Paba, GR1.
2: Scholle Nevo parteciperà al Festival di Polignano a Mare, libro possibile, lo annuncia la direttrice artistica Rossella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, afferma. La musica alla seconda serata del Firenze Rocks, unica data italiana per Robbie Williams. Tra stelle filanti e luci colorate, Robbie Williams, vestito di rosso, ha scherzato con il pubblico. Una scaletta ricca di brani per la pop star britannica, da Rock DJ a Better Man. Il live è ancora in corso e domani a Firenze sarà il turno dei Cure. Ci fermiamo qui, la linea a tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
10: I più programmati su Rai Isoradio.

Sono 23:21 minuti, questi sono gli articolo 31 2030, insomma il brano di qualche tempo fa che abbiamo ascoltato dopo le notizie del GR1. È terminato il primo match di serata, di giornata dovremmo dire, dai mondiali, con la vittoria appunto 1-0 della Svizzera sul Qatar. A mezzanotte, match più atteso, il match che sarà proposto anche in diretta su Rai 1, quindi per quelli che magari tra poco arriveranno a destinazione, cioè in TV su Rai 1, nemmeno si fa troppo tardi perché finisce per le 2, da mezzanotte fino alle 2, una bella serata estiva, un bel sabato sera estivo con l'esordio del Brasile. Ecco, adesso stanno proprio già collegati su Rai 1 con gli Stati Uniti, e c'è inquadrato Neymar che non giocherà questa partita perché è infortunato, però è lì con i suoi compagni che si stanno scaldando, già dovrebbe fare abbastanza caldo prima del match, quindi tra poco a mezzanotte ci sarà Brasile-Marocco.

0: porno. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

23-28 minuti, ma un aggiornamento, diciamo così, dai mondiali, perché alla fine il Qatar ha pareggiato, quindi incredibile, sorpresa con Qatar-Svizzera a Santa Clara che finisce 1-1. E la Svizzera è stata in vantaggio praticamente per tutto il match, perché il calcio di rigore per gli elvetici è arrivato nel primo tempo, a metà del primo tempo, ha tenuto il vantaggio, ha cercato di raddoppiare senza avere poi così tante occasioni. Il Qatar alla fine è riuscito a pareggiare proprio al termine del match, quindi insomma diciamo una sorpresa, decisamente una sorpresa, probabilmente la prima che arriva da questi mondiali ancora molto molto giovani. Siamo nella terza giornata. Torniamo alla viabilità, siamo in A1 tra Fiorenzuola e la 15, direzione sud Bologna, code per incidente, siamo all'altezza del chilometro 96. Rallentamenti in A1 tra la variante di Valiche e Sasso Marconi, direzione nord Bologna, anche questi per materiali dispersi. Incidente sulla diramazione per Ferrara tra la statale 16 Adriatica e la statale 64 Porrettana verso la 13, siamo al chilometro 5. Mentre in A3 sulla Napoli-Salerno tra via Marina Centro e Porto di Napoli verso Napoli, anche qui segnaliamo un incidente, qui siamo all'altezza del chilometro

0: basta.
1: Siamo sull'8 Milano Varese tra Solbiate e Albizzate, di Ramazzone Gallarate Gattico verso sud Milano. Il tratto è chiuso per lavori, rimarrà chiuso fino alle 5 di domani. Non ci sono più code per incidenti in A1 tra Fidenza e la 15, traffico regolare in direzione sud Bologna. È chiusa la 13 tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione sud Bologna, anche qui per lavori fino alle 6 di domani mattina. Andando invece fuori dai tratti autostradali, sulla statale 115 sud occidentale Sicula a Menfi, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per incidente. Anche in Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga a Lecco verso la Svizzera, abbiamo rallentamenti per incidente. Sul raccordo Bettolle Perugia a Pietraia verso Perugia, anche qui sono segnalati dei rallentamenti per incidente.

0: muori.
1: E questi sono i Pinguini Tattici Nucleari, 23:47 minuti. Questa sera cambia un po' la programmazione qui su Isoradio, perché non andrà in onda a mezzanotte il giornale della mezzanotte, perché anche su Radio 1 ci sarà la radiocronaca di Brasile-Marocco. Quindi non ci sarà mezzanotte, il giornale mezzanotte, ci sarà l'una, il prossimo appuntamento con informazione con il GR1 anche qui su Isoradio. Anzi, forse un po' prima dell'una, perché sempre la partita. Comunque seguiremo la programmazione Radio 1 e quindi vi trasmetteremo un po' prima dell'una il giornale radio. Questo piccolo cambio così di programmazione per i nostri affezionati radioascoltatori, che conoscono precisamente la nostra programmazione, che quindi avranno un piccolo cambiamento questa sera. Intanto ecco le immagini su Rai 1 delle squadre che sono ormai pronte per sfidarsi. Beh, sicuramente Brasile, Marocco, Haiti e Scozia, gruppo C. Questa sera appunto ci sarà questo match Brasile-Marocco, che sarà sicuramente anche uno dei più importanti del girone. Il Marocco gioca un ottimo calcio, molti giocatori marocchini militano in campionati internazionali, soprattutto francese, ma anche in altri campionati. I giocatori brasiliani, insomma, li conosciamo più o meno tutti, quindi sarà un match interessante, ma soprattutto sarà un banco di prova importante per questo Brasile, che viene da una serie di fallimenti a livello di mondiale. Oggi il presidente Lula, brasiliano, ha detto, insomma, Ancelotti è il nostro eroe, se ci porta la coppa noi gli saremo eternamente grati. In Brasile il calcio è una cosa seria, anche da noi, ma lì diciamo che c'è ancora più partecipazione popolare, quindi ecco, adesso sono così inquadrati un po' di tifosi brasiliani. Vi terremo aggiornati.

gran bel brano, grande band, i Roxette, questa You Don't Understand Me. 23:50, 6 minuti su Isorati in questa serata un po' anomala, perché a quest'ora noi siamo abitudinari, lo facciamo quasi tutte le notti dell'anno. Io a quest'ora dico tra poco ascolterete il giornale della mezzanotte, questa sera no, non lo ascolterete, perché ecco, proprio adesso stanno entrando in campo Brasile e Marocco, una festa di colori, tante bandiere, tantissimi tifosi brasiliani, verde oro, e tantissimi però anche tifosi del Marocco. Una partita che non è così scontata come può appunto sembrare. Pensate che i due capitani giocano nella stessa squadra: Marquinhos, capitano del Brasile, anche capitano del Paris Saint-Germain, e poi c'è Hakimi, che è terzino titolare del Paris Saint-Germain, che è la squadra che ha vinto la Champions League. Quindi i due capitani sono compagni di squadra, poi tanti altri giocatori. Sicuramente una partita molto molto interessante, in uno stadio tutto esaurito. C'è stata parecchia polemica per quello che riguarda è all'inizio il mondiale, però soprattutto per i prezzi dei biglietti, che sono veramente astronomici. Addirittura sembra, così qualcuno ha scritto, che la partita degli Stati Uniti, quindi la partita della squadra ospitante che si è giocata a Los Angeles ieri sera, non avesse il tutto esaurito. I siti della FIFA davano lo stadio esaurito, ma poi sui siti locali dove sono in vendita i biglietti c'era disponibilità in parecchi settori. Quindi alla fine, insomma, ho visto i prezzi, insomma, non perché ci volessi andare, un po' scomodo da Saxa Rubra raggiungere Los Angeles e poi tornare per la diretta di stasera, però ho visto i prezzi ed erano veramente, insomma, prezzi molto molto alti. 23:57 minuti, raccordo Bettolle Perugia, abbiamo code per incidente a Pietraia verso Perugia, statale 36 del lago di Como dello Spluga, a Lecco fine Ponte Kennedy verso la Svizzera, anche qui rallentamenti per incidente.

0: ore 24.
1: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: città.
1: Max Pezzali in questa città, suonerà Max Pezzali nei prossimi giorni allo Stadio Olimpico e anche lui in tournée in questa estate del 2026, grande successo. Tra poco tornano gli aggiornamenti sulla viabilità o da questo successo del passato.

Nuovo singolo per Elisa, Amore è il titolo del brano. Mezzanotte 17 minuti. Andiamo a vedere le ultime notizie sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga a Lecco, fine Ponte Kennedy verso la Svizzera. Abbiamo rallentamenti per incidente. Sono ancora segnalate code per lavori sulla Brescia-Padova, sulla 4 tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Brescia. Per il resto, insomma, non ci sono particolari segnalazioni di code o rallentamenti. O meglio, andiamo a Napoli. C'è traffico intenso sulla tangenziale tra Italia 90 e Agnano verso Pozzuoli, rallentamenti tra Fuori Grotto e Vomero verso Capodichino, code a Vomero in uscita sempre da Capodichino. Mentre sulla 8 è chiuso il tratto tra Solbiate e Albizzate e diramazione Galara de Gattico direzione sud Milano. Devo dirvi la verità, non sono più di tanto così stupito del fatto che nei primi 13 minuti di Brasile-Marocco la squadra che più si è messa in evidenza, ma in maniera abbastanza chiara, è stata proprio il Marocco, che ha avuto almeno tre azioni d'attacco, diciamo non proprio tre azioni pericolose, ma tre azioni d'attacco. Ecco, ora il Brasile invece si è fatto sotto con un cross in aria che non è stato colpito bene di testa dall'attaccante brasiliano, però finora la squadra che più si è messa in evidenza anche a livello di pressing, anche a livello fisico e di copertura del campo è stata proprio il Marocco, che continua anche adesso a pressare molto molto alto il Brasile, che sembra essere un po' in difficoltà. Magari dovrà un po' prendere le misure, lo stesso Carlo Ancelotti in panchina dovrà un po' così aggiustare la sua squadra, alzarla un po'. Vedremo come andrà il match. Noi ora vi proponiamo un grande hit dei Mamas and Papas.

0: Con te sarà diverso.
1: Con
0: brano.
1: Me sarà diverso, ma non sarà lo so, diverso. Proviamo.
2: Vediamo. Sempre su radio è comunque.
1: Ah insomma, sì, non cambia.
2: Sicuramente. Vabbè,
1: non si cambia, squadra vincente non si cambia.
0: Che ti avevo detto?
1: Squadra
0: io?
1: Vincente intanto che ha segnato il Marocco.
0: Passato in vantaggio il Marocco, che decisamente, possiamo dirlo, sta dominando la partita con il
1: sì,
0: Brasile.
1: Devo dire, abbiamo dato un'occhiata insomma ai monitor e devo dire che finora almeno mi sembra che ha giocato di più il Marocco che il Brasile.
0: Molto di più. Il Brasile ha avuto una grande occasione, in effetti, che si è letteralmente mangiata Thiago di testa in area, era completamente solo, ma per il resto il Marocco sta spingendo parecchio. Adesso c'è un calcio di punizione proprio, diciamo un calcio
1: d'angolo.
0: Dai,
1: facci la telecronaca, facci la telecronaca.
0: Si dice un calcio d'angolo corto.
1: Ah, calcio d'angolo
0: anche
1: corto.
0: Se la palla
1: quante cose devo imparare io da Fragomeno.
0: È più centrale, però ci sarà evidentemente un cross, bisogna stare

0: attenzione, inserimenti degli attaccanti e anche dei centrocampisti e perché no dei difensori.
1: Ma perché non lo proponiamo al TG Sport su Fragomeno, così fa le telecronache?
0: No, noi le facciamo qui.
1: Ti piace?
0: Ci raccontiamo quindi tanto qualcosa. È ancora, guarda, è ancora
1: incredibile come spinge il Marocco.
0: Ma sicuro che il Brasile, questo non sarà la Svezia, sono sempre gialli.
1: Le maglie potrebbe essere diverso.
0: Altra squadra.
1: No, Carlo Ancelotti è del Brasile, quindi l'hanno inquadrato, non era molto felice dopo il gol del Marocco.
0: Perdono,
1: però,
0: sono totalmente in balia del Marocco.
1: Era prevedibile.
0: Un primo tempo da dimenticare almeno finora.
1: Era prevedibile?
0: Sì, secondo me sì, era abbastanza prevedibile. In effetti ne avevamo parlato in regia in questo momento, oltre a Massimiliano Mattia, c'è anche il nostro Frank Pantaleo, un profondo conoscitore di calcio.
1: Lui
0: quindi,
1: sì.
0: Lo vedo che non si scompone perché aveva già previsto.
1: Ha le sue certezze.
0: Sì.
1: Come io ho la certezza che starò qui fino alle 5:30.
0: Vedi, sei consapevole.
1: Sono consapevole. Come ho la certezza che tu tra poco mi farai bye bye.
0: Esatto, vedi, la consapevolezza nella vita è una dote importante,
1: sì,
0: perché
1: assolutamente.
0: Insomma, ti aiuta ad affrontare meglio le situazioni. Quindi...
1: Comunque abbiamo di che parlare questa notte,
0: sì.
1: Poche notizie di infomobilità, però insomma dal punto di vista del...
0: E poi gli avvenimenti in diretta fanno compagnia, no? Fanno
1: compagnia,
0: quindi non sarai
1: solo. Mi tengono sveglia e sarà così tutta la notte.
0: Allora Maria Cristina, buonanotte.
1: Buonanotte a te.
0: A domani.
1: Ciao.

Emanuele Cristicchi, vorrei cantare come Biagio. Questo è il brano che ci ha accompagnato sino alla mezzanotte e 41 minuti. Intanto cambia risultato della partita Brasile-Marocco, e il Brasile ha pareggiato, quindi siamo sull'1-1, siamo al 37esimo del primo tempo. E adesso un po' di aggiornamenti per coloro che sono in strada. Intanto vedo che le uniche difficoltà sono segnalate nei dintorni di Napoli, dove da poco si è concluso il concerto di Eros Ramazzotti. Infatti le uniche segnalazioni che ci parlano appunto di rallentamenti, di code e rallentamenti, riguardano proprio la tangenziale di Napoli. Le code in uscita da Agnano provenendo da Capodichino, rallentamenti poi tra Fuorigrotta e Vomero, sempre verso Capodichino, code anche in uscita a Vomero. Provenendo dalla diramazione Capodichino. Attenzione a un incidente che in realtà si conclude ora, perché Autostrade per l'Italia ce lo chiude. La segnalazione riguardava un tratto dell'Autosole Fidenza Bivia 1 a 15 Parma La Spezia verso Bologna. Incidente risolto, quello che era segnalato al chilometro 96. Devo dire, ci sono anche delle chiusure, tra poco sono poche, devo dire, questa notte, ma tra poco ne parleremo. Nel frattempo torniamo alla musica. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione al termine del primo tempo della partita Brasile-Marocco.

gruppo dei The Bangles, questa Walk Like in Gypsyan. Sono mezzanotte 49 minuti, tra poco al termine del primo tempo di Brasile e Marocco ascolteremo l'edizione appunto del giornale radio. Nel frattempo comunque le notizie da lì ci arrivano attraverso i nostri monitor. Sta finendo il primo tempo, sono Brasile e Marocco sono sul 1-1. Allora, torniamo in strada per qualche aggiornamento. Intanto attenzione a un incendio in A14, Acquaviva delle Fonti, Bari Sud, c'è del fumo in carreggiata, quindi attenzione, visibilità che potrebbe essere compromessa. Siamo al chilometro 690, quindi molta prudenza in avvicinamento. Ancora rallentamenti che si registrano a Napoli, il termine è il concerto appunto di Ramazzotti al Maradona, e quindi traffico intenso lì nei dintorni di Napoli, rallentamenti tra Fuorirotta e Vomero verso Capodichino, code in uscita a Vomero provenendo dalla diramazione Capodichino.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma oggi a Ginevra, ma Trump insiste mentre Teheran frena.
2: Trump è tornato ad affermare che l'accordo con l'Iran ci sarà ed è programmato per oggi. Così il presidente americano sul suo social personale Truth, ma la sua versione non coincide con quella di Teheran. Poco prima del post, infatti, il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei aveva chiarito che oggi la delegazione del regime iraniano non firmerà nessun memorandum, meno che mai a Ginevra, dove non è previsto che si rechi. La firma non è esclusa nei prossimi giorni, ha affermato Vago Baghei. L'insistenza di Trump è strumentale, hanno tuonato i Pasdaran, accusando il leader della Casa Bianca di puntare a farsi pubblicità nel giorno del suo compleanno, utilizzando l'intesa. Proprio oggi Trump compie 80 anni. Sulla conclusione del patto per ora ci sono solo sequenze di affermazioni e smentite. Nessuna certezza sulla firma digitale a distanza, ipotesi rimbalzata da est ad ovest. Sicure invece appaiono le divergenze tra le parti sullo stretto di Hormuz, dove Teheran vuole imporre una forma di controllo, sul nucleare, sulla cessazione delle ostilità in Libano da parte di Israele e sullo scongelamento dei fondi iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
1: Al prossimo G7 in programma Evian in Francia, da domani a mercoledì Trump ha annunciato che parteciperà alla cena con il presidente ucraino Zelensky, ma che non ci sarà un incontro bilaterale tra i due. In Italia, con la cronaca, il delitto di Garlasco, lasciato il carcere prima notte in casa per Alberto Stasi dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha detto sì all'affidamento ai servizi sociali in prova.
3: Sicuramente per lui è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
4: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa. Proseguirà il suo lavoro nello studio da commercialista a Brera. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
5: Sempre un condannato rimane.
4: Quanto concesso al 42enne nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
1: 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti sono stati travolti da una scarica di sassi sul versante francese del Monte Bianco, dove è morto anche uno scalatore francese sul ghiacciaio della Brenva. E un altro escursionista, sempre francese, ha perso la vita sul Cervino, mentre 3 esperti alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. È giallo a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa con vistose ferite sulla testa. La vittima è un interprete molto conosciuto a livello internazionale. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Shock a scuola a Mirandola, in provincia di Modena. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Escolnevo parteciperà al Festival di Polignano a Mare, libro possibile, lo annuncia la direttrice artistica Rosella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano, che secondo i detrattori non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dal governo di Tel Aviv e dalla devastazione di Gaza. Nelle ultime ore però Nevo aveva dichiarato di vergognarsi di Ben Gvir e di auspicare un cambiamento nello Stato ebraico con le prossime elezioni. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, ha spiegato la direttrice del Festival di Polignano. E chiudiamo con il meteo. Bel tempo in tutta Italia, soprattutto al nord, dove si sfioreranno i 35 gradi. Temperature più miti al centro, dove si registreranno tra i 30 e i 32 gradi. Noi ci fermiamo qui. Ora Lena torna allo sport con il secondo tempo di Brasile-Marocco.
6: Rai
0: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Another World su Raiso Radio, l'una e 5 minuti. Abbiamo ascoltato il giornale radio dopo la fine del primo tempo di questo incontro molto sentito, molto importante, quello del girone del Brasile e del Marocco. Insomma, Brasile e Marocco sono sull'1-1 alla fine del primo tempo e seguiremo il secondo tempo, vi aggiorneremo via via. 348 103 1010 a vostra disposizione. Voglio salutare Simone, Gloria, Arianna e Greta che sono in viaggio verso Torre del Lago Puccini per una meritata festa dopo una sera di lungo lavoro, ci dicono. Saluto anche Daniele, come sempre in ascolto. E torniamo ad aggiornare un po' di situazioni strada, devo dire non sono molte. Intanto diamo la soluzione dell'incidente sulla diramazione per Ferrara tra il bivio con la statale 16 e il bivio con la statale 64 Porrettana in direzione della Bologna-Padova. Abbiamo rallentamenti per un mezzo in avaria ora in autosole Firenze Sud, Firenze Scandicci direzione Nord Bologna. E poi intanto sono terminate le code sulla tangenziale ad Agnano provenendo da Capodichino, mentre insistono ancora questi rallentamenti tra Fuorirotta e Vomero verso Capodichino. Ricordiamo che c'era stato il concerto di Eros Ramazzotti, quindi il traffico era molto intenso sulla tangenziale di Napoli. È spento l'incendio in A14 e non c'è più neanche il fumo, quindi tutto regolare tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud. Abbiamo delle chiusure, ma riguardano solo l'autostrada A13 questa notte. Solitamente la notte tra il sabato e la domenica, appunto, i cantieri, quelli diciamo mobili, vengono rimossi. Abbiamo questi due tratti chiusi della Bologna-Padova fino alle 6 di questa mattina, di questo 14 giugno. Ferrara Sud, Ferrara Nord verso Nord Padova, e tratto chiuso anche tra Rovigo e Villa Marzana, Rovigo Sud, direzione Sud Bologna. Questi sono i due tratti che resteranno chiusi. Sulla 26 abbiamo Alessandria Sud, che resta chiusa in entrata verso Genova Voltri, in uscita provenendo da Gravellona Toce. Chiusa anche la 8 tra Solbiate, Albizzate e il bivio con la diramazione Gallarate Gattico verso Sud Milano. La stessa stazione di Solbiate è chiusa in entrata per ambedue le carreggiate. Concludo con le stazioni di Gallarate e di Cavaria, entrambe in entrata chiuse, Gallarate verso Milano, Cavaria in entrambe le direzioni. E adesso arriva Laura Pausini.

0: All'una 18 minuti, questa è la notte sicura di Raiso Radio insieme a Maria Cristina Manca e a Frank Pantaleo, la parte tecnica, la messa in onda. Stiamo seguendo l'incontro tra il Brasile e il Marocco, una partita davvero emozionante, terminata 1-1 alla fine del primo tempo, adesso è iniziato appunto il secondo tempo. E la seguiremo tutte queste azioni. Devo dire che il Brasile adesso sta giocando rispetto al primo tempo, che diciamo erano più le azioni del Marocco che quelle del Brasile, però è apertissima la partita. Intanto le agenzie ci parlano di spettatori di tutto riguardo lì allo stadio, al MetLife Stadium, da Ronaldo a Tom Brady, passando per il sindaco di New York Mamdani e la governatrice dello stato di New York. Al MetLife Stadium diverse star stanno assistendo alla prima partita del Brasile ai mondiali con il Marocco. Accanto a Ronaldo sugli spalti ci sono altre leggende del calcio brasiliano, da Kaká a Roberto Carlos. Brady, naturalmente, per chi non lo sapesse, parliamo di un ex giocatore di football americano statunitense, è lì appunto anche lui presente sugli spalti insieme alla figlia, tutti e due indossano una maglietta del Brasile. E allora queste sono le agenzie aperte che ci parlano anche delle curiosità legate al campionato del mondo, di questo campionato appunto FIFA 2026. Allora, nel frattempo diamo un'occhiata in strada a ciò che accade. Sempre questo mezzo in avaria in autosole che sta provocando rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci direzione nord Bologna. Si rallenta ancora a Napoli, ricordo che c'era stato appunto il concerto di Eros Ramazzotti al Maradona e quindi tanta l'affluenza, tanti fan. E quindi al termine del concerto naturalmente il traffico è stato molto intenso lì proprio a Napoli nei dintorni, ma soprattutto sulla tangenziale, dove restano questi rallentamenti tra Fuorigrotta e Vomero in direzione Capodichino.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

puoi perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Insieme ad H7 con la loro santa su Rai Isoradio. Intanto la situazione lì tra Brasile e Marocco non cambia, siamo sempre sull'1-1 e siamo al 65esimo, quindi siamo nello svolgimento del secondo tempo di questa importante partita per i mondiali. Nel frattempo però torniamo in strada perché abbiamo qualche aggiornamento. Traffico molto intenso anche a Torino e il motivo è il concerto che ieri sera si è tenuto, un concerto sold out di Max Pezzali all'Allianz Stadium con il suo tour Max Forever, gli anni d'oro. Tra l'altro ricordiamo che Max Pezzali sarà anche qui nella capitale il prossimo 23 giugno con un concerto sold out anche qui allo Stadio Olimpico e vi sarà anche il giorno dopo, il 24 giugno. E infatti a Torino abbiamo code segnalate sulla tangenziale nord in questo caso, proprio a causa del diciamo il deflusso di tutti i fan all'Allianz Stadium, le code a tratti tra Regina Margherita e la tangenziale sud verso la 32 Torino Bardonecchia, code anche tra Regina Margherita e la tangenziale sud, sempre in direzione della 32. Queste le notizie che ci arrivano appunto da Torino. Nel frattempo torniamo a dare un'occhiata anche a Napoli, visto che considerando la fine del concerto di Eros Ramazzotti, ormai questa è la stagione dei concerti, quindi il traffico si forma proprio per effetto di questi concerti. E abbiamo ancora rallentamenti che si registrano sulla tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Vomero verso Capodichino. Attenzione ora sulla 1 tra Frosinone e Danagni verso Roma, viaggia una scorta veicoli per la presenza di animali, attenzione. E torniamo anche alla 1 tra Firenze Sud e Scandicci, terminano i rallentamenti che erano segnalati per un mezzo in difficoltà, in avaria, erano segnalati in direzione nord verso Bologna. Ricordiamo ancora che ci sono due chiusure che interessano l'autostrada 13 Bologna-Padova, tratti che resteranno chiusi fino alle 6 di questa mattina, Ferrara Sud, Ferrara Nord verso Padova, direzione nord, e l'altro tratto invece è chiuso verso sud, verso Bologna, è quello tra Rovigo e Villa Marzana, Rovigo Sud.

per questo incontro Brasile-Marocco. Mancano più o meno 10 minuti al termine della partita, siamo sempre 1-1, Brasile 1, Marocco 1. Allora, torniamo a parlare di Torino in qualche modo, visto che avevamo parlato del concerto di Max Pezzali. Parliamo però in questo caso di un altro evento che si terrà, diciamo che si è già tenuto in realtà, ma che trasmetterà Rai Cultura questa mattina. È l'evento simbolo dei grandi appassionati della danza, oggi alle 9.40 su Rai 1. Sono migliaia i ballerini che, rigorosamente vestiti di bianco, hanno aderito all'appuntamento con Roberto Bolle in piazza San Carlo a Torino per la più grande lezione di danza alla sbarra che si possa realizzare. Rai Cultura appunto lo propone oggi, questo straordinario evento, con uno speciale dal cuore di Torino, da cui la giornalista Virginia Volpe racconta le emozioni di una piazza gremita di ballerini e raccoglie le voci di alcuni ospiti illustri come il giocatore Bonucci, Susanna Egri, Cristina Chiabotto, Evelina Cristillin, Arturo Brachetti e tanti altri. Roberto Bolle ha spiegato la scelta di Torino ricordando le sue origini piemontesi, è nato e cresciuto nel Monferrato e il rapporto con Torino è cominciato sin da quando ha iniziato a venire a ballare al Teatro Regio, dove è stato moltissime volte, che è proseguito e si è consolidato nel tempo con eventi importanti come la partecipazione alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Torino 2006. Per questo, aggiunto, per me è stato quasi naturale scegliere Torino dopo Milano come città per ospitare il ballo in bianco organizzato dalla Fondazione Roberto Bolle in collaborazione con Asso Danza Italia, con il patrocinio della città di Torino, il supporto di Film Commission Torino Piemonte e il contributo di IREN Fondazione Ballo in Bianco. Ballo in bianco non è solo una spettacolare coreografia di danzatori, ma ha un profondo significato simbolico, rappresenta l'unione di tutta la comunità della danza da nord a sud in un unico abbraccio bianco sotto il cielo appunto di Torino. È un inno alla disciplina, alla passione condivisa, alla purezza dell'arte che parla con il corpo. Ballo in bianco è anche online su raiplay.it.

con The Music No Good Without You. 1:57 minuti, intanto abbiamo insomma sempre i monitor accesi, si sta concludendo questo incontro tra Brasile e Marocco, fermo sull'1-1 e 10 minuti di recupero, però è stato dato un recupero molto cospicuo, direi. Insomma, comunque gli spettatori, c'è stato il conteggio, sono circa 80.000, cioè cose assurde, 80.000 persone per questo, per questa partita. Allora, nel frattempo torniamo a dare un'occhiata in strada, sempre questi rallentamenti che si registrano a Napoli, fuori Grotta Vomero verso Capo di Chino, è ancora in viaggio questa scorta veicoli tra Frosinone e Lagni verso Roma per il recupero di alcuni animali presenti nel tratto dell'Autosole, nel tratto appunto più a sud. E allora, detto questo, la circolazione resta regolare, non abbiamo nessuna difficoltà sulla nostra rete viaria. Torniamo alla musica con i quattro ragazzi di Liverpool e poi ci ritroveremo per proseguire il viaggio, ricordando che alle 2:30 c'è il consueto appuntamento con Fabrizio Casinelli e la Top 20 Radio Corriere, e poi più avanti con la sequenza della musica live della Notte Sicura di Rai Isoradio.